0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One, un minuto alle tre.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, un minuto alle 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi.

mattino. Benvenuti nel programma più mattiniero che ci sia, gli scombriccolati del mattino tra le 5 e le 7, dove le risate sono l'unico modo per sopravvivere all'alba.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma scusate un attimo, innanzitutto buongiorno. Ma spiegatemi un po' per il motivo per cui per la festa della donna la lap dance la fanno gli uomini e per la festa del papà la lap dance la fa Padre Romano. Ma vada via e ciappa.
2: 5 cereali dentro la brioche, baby, non la

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
2: Buongiorno, buongiorno. Chiedo per un amico, ma l'anaconda come gonda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gonda così.
3: Buongiorno, combricola. Cirone, sei il numero uno. Io non smetterò mai di ringraziarvi e di ringraziarti perché non vi sembra, ma il lavoro che fate è molto importante. Io sono qua in campagna, lavoro da solo, sono quasi sempre da solo, lavoro monotono, però il mio cellulare con l'applicazione vi ascolto voi, mi viene da ridere, rido da solo con le piante e quando qualcuno passa penserà che sono matto, ma è bello. Senza la radio sarebbe totalmente diverso. Grazie mille e ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno Combriccola, qual è il santo protettore dei pulcini? È Padre Pio, ciao Federico.
2: Cielo grande, cielo immenso, cielo grigio, cielo blu, cielo enorme amore mio, cielo come lo vuoi tu, guarda quanto cielo giù, guarda adesso cielo su, cielo enorme tu lo sai, cielo come tu lo vuoi. Manu da Bigiù.
3: La Combriccola,
4: la Combriccola,
3: la Combriccola. Gli scombriccolati del mattino!

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Sergio Sironi, sha-la-la-la-la-la-la-la. Sergio Sironi, sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la.
2: La combricola della mattina ti fa venire l'acquolina, come il lambrusco, il crudo, lo squacquarone alla piadina.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi vi ascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Non mi ricordo niente di quello che ho fatto l'altra notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così. La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number Ones.
2: Ciao combriccola, sono Elena, ma legalizzarla, perché no? Può essere anche divertente. Avete sentito di quello che aveva le capre in un recinto e accanto aveva la sua piantagione, diciamo, di cannabis? Le capre hanno rotto il recinto e sono andate a mangiare insomma le piantine. Saltavano che si pensavano di essere dei canguri, saltavano che era un piacere. Era stato anche un momento divertente. Perché no? Buona giornata.
3: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Mi sai dire cosa fanno gli avvocati cinesi a Natale? I legali.
2: Volare non lo so fare, cantare non lo so fare, e allora posso giusto lavorare e Radio Number One ascoltare, portare le zucchine da baciare e mia moglie non le sa cucinare.
3: A me il dottore e il marito che per fare la dieta ho da bere 2 litri di acqua al dì. E ho detto, dottore, ma 2 litri di acqua al dì sarà 40 spritz?
4: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Ma buongiorno sgombricolati della mattina, iniziamo bene la giornata, Mattia da Brescia.
2: No, no, voi non siete registrati per niente, in tutti i sensi. Ciao dal troll.
3: Buongiorno, mei, number one, siete i numeri uno. Buongiorno, ciao patatona, sei bellissima. Ciao ciao Sergione.
4: Gli sgombriccolati del mattino.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: C'è, assi una braca del film Minaz. Ciao, eri da Bergamo. Avahalude, ciao ciao. Per i non, per i sottotitoli si va al televideo alla pagina 777 alla voce Bergamask. Ciao.
2: Buongiorno Combricola, oggi si porta le bambine a scuola.
3: Ciao Combricola.
2: Ciao da Max e Mini Max.
4: Buongiorno Combriccoli, io davvero non ho parole. Non ho parole perché secondo me voi un ascoltatore normale non ce l'avete e non lo volete. Perché fate bene perché, se no sarebbe un programma noioso e noi la noia la rifuggiamo. Buona giornata a tutti Combriccoli, a tutti tutti. Via la noia dalle nostre vite.
5: La Combriccola.
6: La Combriccola.
5: La Combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno, scombricolato al Max. Il mio personaggio preferito era Kenshiro, l'unico uomo che sapeva strapparsi i vestiti e subito dopo ce li aveva tutti insieme la stravolta. Ma soprattutto perché riusciva a fare... Buona giornata!
2: Come sono i venti sciroccati? Quelli normali fanno... quelli sciroccati...
3: A trovare gli scombriccolati del mattino.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, sappiate che non siete soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Ettore dal lago di Como, Longo, sapete di cosa può morire un pino? Diabete. Buona giornata.
2: Buongiorno, stavo notando che nei vostri ascoltatori c'è una concentrazione di casi umani elevatissima. Fatevi una domanda.
3: Sono sergente Sironi e sono qui ad insegnare le più grandi cazzate mai sentite in radio. Dimmi, pelato che non sei altro, come ti chiami? Sono Larsen, signore. Larsen chi? Non sarai mica nato da un feedback venuto male. I tuoi genitori ti chiamano con un fischio? Faccia da mastrolino che non sei altro. Signor no, signore! E cos'è quel sorrisino stampato sulla faccia? È perché ascolto la combriccola, signore! Chi? Quel gruppo di smindollati che sparano cazzate la mattina presto? Stai attento, Larsen! Se non righerai dritto, ti farò impazzire più di quanto tu non lo sia già! Chiaro? Signor sì, signore!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ma voi non state bene, lo sapete? Cioè, voi, specialmente Sergio, non state bene. Le pastigliette ogni tanto prendetele, non quando volete voi, ma tutti i giorni le dovete prendere, perché poi noi di riflesso diventiamo peggio di voi. Te l'ho detto.
2: Oh, lady, Oscar, ciapa la supposta, la la la la la. Io ero una bella scoiattolina nei tempi precedenti.
3: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Cerco l'estate tutto l'anno, rava nere, mulas, barba bietu le spinastri, palanca al mas, e all'improvviso eccola qua, rava nere, mulas, barba bietu le spinastri, palanca al mas.
2: Siamo arrivati a fine mese e lo stipendio, eccolo qua. Sono povera come la merda e mi tocca andare a lavorare. Ciao Combriccola!
3: Come siete umani voi? Ciao! Un bacione! Omar da Berzo!
4: Il mitico Fantozzi!
5: Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Sì, no, vabbè, ho capito. Allora, mi perdoni, no, i nostri ascoltatori sono gli scombriccolati. Se l'hai tutta sta confidenza, a chi scombriccolati? Ma mi ha capito, gli scombriccolati. A me.
2: Con Radio Number One. All'alba vincerò, vincerò, vincerò.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno Combriccola, Paolo da Bergamo. Felicità e ascoltare in radio il dottor Crepè quando meno te lo aspetti. Ciao.
2: Ma sì ragazzi, ma va bene, le poesie sono belle, tutto quello che volete, ma volete mettere avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare una persona. Ma vuoi mettere la differenza?
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!
2: Ciao ragazzi, ma cosa vi fumate voi la mattina? Ciao!
3: Buongiorno ragazzi!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Qual è il calciatore che si mette i pantaloncini più velocemente? Messi. Ciao, Matteo da Milano.
2: Un boscaiolo entra in un negozio dove si vendono camicie. Mi dia una camicia da bosco. Che taglia? Taglio la legna.
0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme a tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che c'è. È qui!

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi, come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Continua a fare molto caldo sul centro nord Italia anche questo giovedì 16 luglio. Le temperature saranno elevate, prossime anche ai 37-38 gradi in diverse località e con alto livello di umidità. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio locali disturbi saranno in nuova formazione, principalmente sulle Alpi centro-occidentali e sull'Appennino Ligure. Il gran caldo continuerà a farsi sentire non solo in giornata, ma anche durante la notte e all'alba sino alla giornata di sabato, poi sarà in leggera attenuazione da domenica grazie a correnti un po' più fresche. Al centro stabile e soleggiato salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati, temperature stabili o in locale calo, massime tra i 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati, temperature stabili, massime tra i 34 e 39 gradi, oltre i 40 in Sardegna. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno, combricola un elicottero. Grazie Gianluigi Brescia.
2: Buongiorno, combricola di matti.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Sai cos'è un bullone? Un precipizio profondo profondo.
2: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, sai ascoltare, number one, bye bye bye bye bye bye bye bye, dai laghe, ciao!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Certo che ragazzi, per essere le 6 del mattino c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh vacca boia, che voglia che hanno il primo mattino.
2: Un daino dice un altro daino, giochiamo a nascondaino? Dai no!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno, Sergio. Nonostante l'adrenalina, la battuta è sempre lì come prima. Complimenti, ciao.
2: Ma che storia triste, alzarsi alle 5, stamattina non è suonata, adesso corro all'impazzata. Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Io se dovessi scegliere un lavoro, vorrei un lavoro che mi potesse dare la possibilità di girare l'Italia e il mondo, qualsiasi esso sia. Channel Max!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco,
1: Buongiorno scombricolati. Lo sapete che secondo recenti studi il 68% del 22% non ha mai superato negli ultimi 3 mesi il 14% del 63%? Anche se ultimamente ho saputo che è in netto rialzo. Niente, volevo darvi questa comunicazione, probabilmente vi servirà per il resto della giornata, quindi vi auguro a tutti una buona continuazione, ciao!
2: Ma non sarà che la cosa che ti tiene sveglio di notte è la mancanza di gnagna? Boh! Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Aberto!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Mentre guido verso quel di Bellinzona nella notte più scura, ascolto i messaggi degli scombricolati e penso che ora della fine mi sto scombricolando anch'io. Una buona giornata a tutti, Stefano da Como.
2: Buongiorno scombricolati, è ancora buio.
3: Ci risentiamo domani sempre dalle 5 alle 7 con gli scombriccolati del mattino. Pronti a ricominciare con risate, vocali e un pizzico di follia? Ma non andate via, perché ora inizia la combriccola. A tra poco.
4: Radio Number One.

0: E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
0: Regolamento su bennett.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. Oggi è giovedì 16 luglio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, il CENTCOM ha annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran alle 15 ora americana, alle 21 in Italia. I raid hanno preso di mira le capacità militari iraniane utilizzate per minacciare le imbarcazioni che transitano attraverso lo stretto di Hormuz. Ma Teheran minaccia: lo stretto resterà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni USA. Politica, legge elettorale, via libera dell'articolo 1, cuore della riforma, Ciriani, il governo va avanti. Previsto un premio di 70 e 35 seggi, oltre all'indicazione del premier. L'aula approva all'unanimità l'emendamento sui fuorisede. Ieri maggioranza battuta per un voto, ricordiamo, domani il voto finale, ma secondo la Schlein si è aperta una crisi di governo. Passiamo alla cronaca, femminicidio a Rimini, dove una donna di 62 anni è stata uccisa in casa dall'ex marito. La dinamica non è chiara, così come non è stato ancora capito se sia stato usato un martello o un coltello sul posto i carabinieri. Il compagno della vittima sarebbe già stato fermato, pare sia stato lui a chiamare le forze dell'ordine dicendo di aver ucciso la donna. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio, accolta dunque la richiesta della Procura Generale. Ponte Morandi, Autostrade si scusa alla vigilia della sentenza, imputate 57 persone tra manager e tecnici di Autostrade per l'Italia, SPEA e Ministero dei Trasporti. Per l'ex di Castellucci chiesti 18 anni. Milano chiusa un'altra inchiesta sulla Santanchè, IPM, bancarotta e truffa allo Stato verso la richiesta di processo sul crack di Key Group, Key Holding, Bioera e Umbria. Per la Santanchè sono in corso già due procedimenti, tra cui Visibilia. È ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova una ragazzina che ieri pomeriggio è stata risucchiata da un bocchettone di alimentazione e ricambio d'acqua di una piscina a Sestri Levante. La ragazzina, che ha 11 anni, come riferito da fonti sanitarie, è in gravissime condizioni. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. Sport in chiusura, Coppa del Mondo di calcio, Inghilterra-Argentina 1-2, l'Albi Celeste è in finale. I campioni in carica dell'Argentina tornano così a giocarsi il titolo nella finale dei mondiali di calcio 2026. Domenica affronteranno la Spagna per il titolo. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: con quelle mani, per favore. Patrizia!
1: Auguri, auguri, come è andato il compleanno?
0: Ma basta, ciao, buongiorno a tutti, scombriccolati, buongiorno Patrizio Romano.
1: Buongiorno Sergio Sironi, Manuela Doriani, Mario.
2: Stai zitta, grammofono!
1: State calmi.
0: Buongiorno, sono Manuela Doriani, ho 58 anni, dovrei essere una persona matura.
3: Appena alcolisti anonimi.
0: Sì, esatto, dovrei essere una persona matura e invece no, 58 anni, mi ubriaco.
1: Come se non ci fosse un domani.
0: Come se non ci fosse un domani, mi riduco in questo stato e poi, capito, la sveglia che sono alle 6.
1: Il tuo è uno spot non per il bevi responsabilmente, ma per il bevi irresponsabilmente.
0: No, è per il fatto, per sensibilizzare le persone che non si cresce mai, capito, non si smette mai di

0: scusa, lo siento, la canzone nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Ma quando dice mi ricordi uno, mi ricordi Dua, ma Dua è Dua Lipa.
1: Dua Lipa?
0: Sì, sì, sì. Ah, citazione.
2: Citazione.
0: Abbiamo la sigla.

0: pensiero nella loro vita ci siamo noi.
1: Noi.
0: Seroni, Manuela Doriani,
1: Quattro Mano.
0: Pazza che vita.
2: Che risveglio, ragazza.
0: Oh, che vitaccia, mamma mia.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: La prima della classe oggi è un po' in ritardo. Comunque ciao, comprati a Rapao. Io la Rapao l'ho comprato, ma il Sergino non è arrivato. Ciao.
2: Sì, ha legato gli squallor.
0: Ha legato di questa settimana con Arrapao un Sergio Sironi gonfiabile.
4: Ciao,
0: Sergio,
4: ciao. Number One.
0: Ciao.
4: E una buona serata. Una buona giornata, una buona continuazione. E tutti i componenti di Radio Number One. Viva ciao. Radio Number One.
2: Viva!
4: Viva Roberto.
0: Ciao Roberto, buona serata, buon pomeriggio.
2: Buona giornata, buon pomeriggio, buona mattinata.
0: Buon pranzo, buona cena, buon aperitivo.
5: Giulio Cumbricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Niente, prima di fare il mio monologo volevo dire alla Manu che hai proprio dei bravi colleghi, perché ieri ascoltando il podcast mi sono accorto che solo grazie a me che i due cosi lì si sono ricordati che ieri era il tuo compleanno e mi chiedevo ma che razza colleghi hai per non sapere subito che era il tuo compleanno. Dovevano già partire la puntata con auguri alla Manuela Doriani, invece già oggi è il compleanno della Manu. Auguri.
2: Il monocolo
0: ha ragione. Sam Fender, siete due Sam Fender.

0: scherzi, signori, mi dai gli scherzi.
1: Ogni tanto faccio gli scherzi.
0: Sam Fender con People Watching su Radio Number One nella combricola questa mattina con il fuso orario di Melbourne, che ha il mio cervello. Stavo pensando, ma l'ascoltatrice di prima che ha detto ciao comprati al Rapao, ma che cos'era ciao comprati al Rapao?
2: Era il disco degli Squallor. Stiamo parlando, cos'era, gli inizi degli anni 80, 81, 82, 80, quelle, sì, quegli anni lì, sì.
0: Ah, ok.
2: E c'era quella famosa pubblicità.
3: Ciao, comprati al Rapao.
0: Ciao, non me, no, sì, me lo ricordo, ma non lo associavo a nessuno. E c'era Sergio Sironi in allegato.
2: Sì, sì, era uno dei, dei Pelli Rossa, che c'è, tra l'altro era una tribù indiana, giusto?
4: Sì,
2: gli Arrapao.
4: Sì, sì, gli Arrapao. Mm-hmm.
0: Ah, ok, e non mi ricordavo, mi sono persa così.
5: Buongiorno, Copricola. Buongiorno, Radio Number Swans. È già giovedì 16. È già andato via mezzo mese.
2: Quindi...
5: Ammappadeo.
0: Ammappadeo.
5: Cercasi persona capace di saldare che vada a lavorare al mio posto.
2: Capito.
5: Mi raccomando, andate voi, dai, che io non c'ho mica la voglia oggi. Non la trovo. Ci avete lì la pastiglietta?
2: No. Quale?
5: La pastiglia della voglia del lavoro.
2: No.
5: Sì. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Aberzo.
4: Allora, ciao, volevo sapere se è a filo, a elettrodo o a TIG la saldatura. Se vuoi vado io.
0: Ah, è vero che tu saldi pure.
4: Io saldo, saldo.
0: Allora, non sono riuscita a capire bene questa cosa qua. Statistiche e curiosità. E con questo sono 44 anni che in ogni finale dei mondiali c'è un giocatore dell'Inter. È un record assurdo. Fino a ieri era un record in comunione con il Bayern Monaco, ma Kane è appena uscito. È il Toro, il capitano. Buona giornata a tutti, Fabri. Ma
2: è
0: cosa
2: il Toro,
0: dici?
2: È il Toro, Lautaro Martinez.
4: Ciao Toro,
2: quello
4: Martinez.
2: Quello che ha risolto il match. Ieri, sì, ieri con l'Argentina è andata in finale. C'era questa bella finale comunque con la Spagna.
0: Sì, bravo Fabri, bravo. Bravo, bravo, io non ho capito niente, ma secondo me sei molto colto.

0: gli vi regaliamo, solo su Radio Number One. Rolling in the Deep di Adele nella combriccola tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Radio ufficiale, Radio Number One. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beach for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beach for Babies e biglietti su ticketgate.it.
5: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza.

0: viabilità.
1: Rieccoci insieme, da uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4. La Milano-Brescia corre per un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione Brescia. Corre anche tra Sesto San Giovanni e Barriera di Milano Est per traffico intenso. Sulla 8 la Milano-Varese c'è un incidente tra l'allacciamento tangenziale ovest e la barriera di Milano Nord, direzione Milano. Rallentamenti anche sulla tangenziale ovest tra allacciamento 1 e allacciamento 7, direzione A8. Code sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e tangenziale est. Abbiamo poi dei rallentamenti sull'A26 per un veicolo fermo tra Vercelli Est e allacciamento A4, direzione Gravellona-Toce. Abbiamo anche dei rallentamenti sulla A10, la Genova Ventimiglia, per cantieri tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest, direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, attenzione sulla 1, traffico rallentato per lavori tra Frosinone e Ponte Corvo, direzione Napoli. E abbiamo poi rallentamenti sulla via Flaminia tra Grande Raccordo Anulare e Viale Tor di Quinto. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: si muove anche Pat Romano, balla su questa canzone irresistibile che si chiama Buon Vento di Jovanotti e Alfa. Sono le 7:30, c'è il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla redazione, dalla combriccola. Focus imperniato su un solo argomento, che è quello legato al caldo, al clima, perché l'Italia sta vivendo ancora una volta una fase intensa estiva caratterizzata dalla terza ondata di caldo stagionale persistente che sta interessando gran parte proprio del nostro paese, ma non solo, anche gran parte dell'Europa centro-occidentale. Temperature massime che raggiungono diffusamente i 37-38 gradi, in particolare nelle regioni del centro-sud, ma anche in vaste aree della pianura padana, mentre questo elevato tasso d'umidità rende il caldo ancora più difficile da sopportare, la famosa e famigerata afa. Lo scenario però, anche a causa dell'arrivo di un fronte temporalesco al nord, nelle ultime ore ha cambiato sensibilmente le temperature. Qualcuno di voi lo avrà percepito ad esempio stamattina appena sveglio, ma anche già ieri sera, soprattutto le temperature minime e in particolare nelle zone montane. Vi faccio alcuni esempi. Le località alpine hanno beneficiato di questo clima decisamente più gradevole, minima di 8 gradi questa mattina a Livigno, 10 gradi a Sestriere e Courmayeur, insomma temperature belle, belle, belle freschine, 11 gradi a Cortina, Rabba e Falcade, offrendo questo temporaneo sollievo. Oggi saranno 15 i centri urbani italiani con bollino rosso per allerta caldo. Va decisamente peggio in questo periodo a Teheran, in Iran, dove il termometro, pensate un po', ha raggiunto i 51,5 gradi, cioè incredibile, oltre 50 gradi, però questo è un classico, registrati anche nella Valle della Morte in California, una delle aree più calde del nostro pianeta. In Spagna, visto che c'è la nostra mano, riferisco che le stazioni meteorologiche di Andújar e Montoro hanno registrato punte di 46 gradi all'ombra, 46 gradi. Ma va anche detto che sul fronte opposto, visto che parlavamo prima dell'emisfero australe, vive, ricordiamo, la stagione invernale in questo momento, ci sono condizioni estreme di gelo presso la stazione meteorologica, così vi rinfresco un po', di Vostok sull'altopiano antartico. La temperatura minima è scesa l'altra notte a livelli record, toccando addirittura i 73 gradi sotto lo zero. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: che bella questa canzone, mamma mia, treat you better. Hai sentito che inglese?
1: Porca miseria.
0: Sono madrelingua, sono poliglotta, sono.
1: Non sei spagnolo.
0: Notizie che arrivano dai nostri ascoltatori, attenzione.
2: A Dasola, nella provincia di Mantova.
3: Sì, che succede?
2: Con la pioggia di ieri sera e il sole di stamattina, c'è foschia, c'è nebbia.
4: Quel nebbiù
5: di Asola.
4: Quel nebbiù.
0: Dopo ne più una, domandona.
3: Vabbè, visto che abbiamo parlato di questa rinfrescata dettata anche dai temporali, dagli acquazzoni che sono arrivati tra ieri pomeriggio e ieri sera, poi abbiamo parlato addirittura che dall'altra parte dell'emisfero ci sono 73 gradi sotto zero. Ma sta rinfrescata è arrivata davvero dalle vostre parti oppure siamo punto a capo?
0: Ma c'è qualche forma di vita in grado di sopravvivere a 70 gradi sotto
3: Sergio
0: zero?
3: Sergio Sironi sì, è in grado di sopravvivere.
0: No. Cioè, nel senso, qualche animale che vive con quelle temperature lì?
1: O tipo protozoi, quelle cose lì, muschi, licheni.
3: Ma muschi e licheni?
0: Ma il muschio non è un
3: credo,
0: animale.
1: Però si muove.
0: Si muove. Allora, la domanda qual è? Sei freddo?
3: No, beh, allora, sei Manu, freddo magari Manu, un po'.
0: Io non sarei in grado
1: Dai il minimo.
3: Se la rinfrescata che era stata promessa ieri dai meteorologi sta dando degli effetti, oppure stamattina insomma siamo appunto a capo, è tornato il sole e un po' la caldazza, oppure l'avete percepita? Ieri guarda che sono arrivati un sacco di temporali, acquazzoni, grandine.
0: Bella questa domanda, bella.
3: Beh, ma io ho riposato bene stanotte.
0: Certo, sì, sì.
3: Tu hai riposato? Tu
0: la
3: hai
0: mia
3: riposato.
0: Risposta è sì.
3: Sì.
1: Okay. Va bene, grazie
3: a qualsiasi
1: Mara.
3: Domanda.
1: Grazie
3: standard.
0: Mara. 393-444-0444, rispondete anche voi sì, no, basta. Che ridere, non dategli soddisfazione a Patroma, non date soddisfazione. Cesare Carbonini su Number One.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, su Radio Number One alle 7.39.
1: Ma scusa, ma te immagini un Cremonini Trinacria? A Cicinga allora!
0: È come un pazzo in autostrada! In autostrada! In autostrada! È arrivata una risposta!
2: Ombricoli! Pat, per sì. Me è sì!
3: Sì! Perfetto. C'è sì. Stata la rinfrescata dopo i temporali di acquazzoni di ieri sera.
0: Sì,
3: molto, molto
0: Pat,
3: bene, dai.
0: Anche per me, sì, a tra poco!
1: Ciao!
0: Sì.
4: La combriccola! La combriccola di Radio Number One! Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: guardi, avevo 10 anni. che bei ricordi, che giocavo in cortile con gli amichetti. No, scherzi a parte, tanti ricordi legati a questa canzone che mi piace moltissimo. Sono le grandi canzoni di Radio Number One, Hello, Electric Light Orchestra, Let's Train to London. Ho un piccolo pippone su Jeff Lynne di Electric Light Orchestra, che è uno di noi.
1: Uno di noi, come se non lo fosse.
0: È un pendolare come molti di noi. Questo ultimo treno per Londra era quello che lui prendeva, perché si muoveva, lui abitava a Birmingham e doveva andare spesso a Londra per apparizioni televisive, radiofoniche, interviste, eccetera eccetera, e l'idea gli viene proprio da, pensando appunto alla corsa, quella da non perdere, no? Ti fai una città ti fai una serata in città e devi prendere l'ultimo treno per tornare a casa. Io ho preso l'S train to Bergamo proprio ieri sera.
2: Ah, da Milano, bello,
0: per bello. E mi ha
1: stiamo chiedendo come butta da un punto di vista della frescura, della caldazza. Dai, raccontateci.
0: Senti che linguaggio Young che ha fatto a mano.
1: 3.0.
0: Bella bro, come buttali da te?
1: Come buttali?
0: Raccontaci, com'è la situa?
3: Buongiorno scombriccolati, eccomi per dirvi, per rispondere alla vostra domanda, sì e come.
0: Sì.
3: Io abito a Trezzano sul Naviglio, c'è un bel freschetto anche stamattina, 23 gradi, e sto facendo colazione nella mia veranda. Si respira finalmente, ma anche stanotte devo dire sono stata bene con le finestre semiaperte, senza aria condizionata, che detesto, aria fresca,
1: vero,
3: naturale.
1: Vero.
3: E così ho riposato. Evviva! Bravo. Buongiorno, buon giovedì, amici!
0: Ciao Piera!
2: Ciao,
0: ciao Piera!
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Beh, in provincia di Mantova stanotte abbiamo dormito col lenzuolino, dai, c'è qualcosa. Stamattina però è già bocca dell'inferno. Ciao!
0: Ciao, bocca dell'inferno!
1: È tornato il solazzo!
0: Oh, allora, vediamo un po' quanti gradi segna il cruscotto di questa macchina. 22.
1: 22, sì, 22. Vabbè, dai, gradevole, dai. Sì.
0: Ivano da Viggiù. A Viggiù ci sono 22 gradi.
1: C'erano anche i pompieri una volta.
0: E a Vissù.
1: A Vissù.

0: I want to talk about.
1: Madonna, che caldo, Madonna, che freddo, Madonna, Madonna.
2: Sembra lo dica davvero la fine della canzone. Madonna, che caldo che fa.
1: Insieme a Sabrina, il pezzo Bring the Love. Bring the Love.
2: Parliamo di fresco, di caldo. Ieri sono arrivati questi acquazzoni, questi temporali. Avete dormito meglio? Butta meglio la giornata di oggi?
1: Butta meglio? Torini della classe?
3: I primi della classe hanno come primo pensiero, appena svegli, la combricco. Io non so gli altri primi della classe, ma io sinceramente no. Ci sono dopo 51 settimane di sveglia mattutina alle 5, dove vado a lavorare, e in questa settimana di vacanza l'ultimo dei miei pensieri è proprio la sveglia, la combricco.
1: Grazie.
3: Il problema è che mi sveglio, devo svegliarmi perché ho i miei bisogni. No, non mi permetterei mai, non sono i bisogni che preso. Devo fare la barba, lustra bene la mia pelata e prepararmi, incremarmi per andare a mare, come dicono qui.
1: Hai capito? Sì.
3: Io vi amo oltre ogni limite.
1: Vedi.
3: Soprattutto la Doriani.
1: Grazie.
3: Buona giornata.
2: La dichiarazione.
4: Cosa vuol dire soprattutto?
1: Vuol dire che ci sono cose simpatica io di voi.
2: Certo, cosa e cosa non gliene frega un tubo.
1: È normale, ragazzi, è normale.
4: Normale
1: così. No, però vedi che carino. Lui è in vacanza e ci pensa anche in vacanza. Quindi non è che ci ascolta solo quando va al lavoro perché deve andare a ascoltare qualcosa.
4: Sicura?
1: Questo è amore. Questo è il vero amore.

0: La combriccola, quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1 di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Resta

0: Posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale e tu invece non ti scolli da quella poltrona.
1: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere, sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due, un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Ruggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio.
1: Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
4: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: bellezza e la raffinatezza di Sienna Spyro, veramente. Material Lover è il titolo di questa bellissima canzone con cui apriamo questa seconda ora della combriccola di Radio Number One.
1: Yeah! In questa bellissima giornata mi permetto di arrivare così un poco a schiaffo. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Dal vostro Totò Spataro, paremiologo, anche se non pare, sono l'esperto di proverbi che vanno svecchiati, vanno, bravo, aggiornati.

0: lo styling delle macchine.
1: Bravissima!
0: No?
1: Il GT non ha più senso come sigla, adesso deve essere hybrid, plug-in, plug-out e tutte queste cose così belle.
0: Certo.
1: E allora aggiorniamoli questi proverbi.
0: Aggiorniamo.
1: Noi dell'AIPA, Associazione Internazionale Paremiologi Aggiornati.
0: Sì.
1: E allora si cominci.
0: Sì.
1: Chi trova un amico trova un tesoro.
0: È vero.
1: Basta aggiungere chi trova un dentista aperto d'agosto anche di più.
0: Sì.
1: Il lupo perde il pelo.
2: Ma non il vizio.
1: Ma
2: non il vizio,
1: no,
2: il vizio.
1: Ma non la password del wifi.
0: Bravo, giusto.
1: Chi va piano va sano e va lontano. Chi va forte
2: va verso la morte.
1: Ma no,
2: no.
1: Ma no, ma no, si prende l'automelox.
2: Ah, ok.
1: Ma porca miseria. Ma porca miseria.
0: Poi?
1: Tra il dire e il fare
2: c'è di mezzo quella cosa lì, il mare.
1: No. C'è di mezzo, ti mando la posizione.
2: Vabbè, ok, ti aggiorno, giusto. Ti aggiorno.
1: Grazie.
0: Mi piace questa cosa.
2: Questo spataro qua,
0: Questi remix dei proverbi.
1: Vanno fatti.
0: Io sono assolutamente d'accordo, sposo la sua causa, caro spataro.

0: Odd Man con il pezzo che si chiama Feel It Still su Radio Number One. E belle cucine, eh? Buongiorno da Tre Palle. Ma cos'è Tre Palle?
1: Cosa c'è?
0: Ma dov'è Tre Palle?
2: È una frazione di Livigno. Sono tutti fenomeni lì.
0: E si chiama Tre Palle?
2: Certo.
0: Che meraviglia. Io sono straniera, ragazzi. Non... Un salutone e un augurio a Clodo e Greta che qualche giorno fa sono diventati genitori di una splendida bambina, Lino del Bec de Pedenos. Ma come parlate?
2: Ma Pedenos, credo che sia Pedenosso, no? È la Val di Dentro.
1: O il Pedenos.
2: O il famoso Pedenos.
0: Non lo so, vicino al Pedenos c'è un emoticon di un cavallo o di un
1: pony. A me sembra uno stambecco.
2: Esatto, è un ungulato. Guarda che è un ungulato, eh.
1: Chi non è ungulato in questo periodo?
0: Cos'è un ungulato?
2: Quelli che
1: hanno
2: ungulano.
1: Lo zoccolo. Lo zoccolo spezzato in due, non come i cavalli, come i cervi.
2: Ma perché dai queste spiegazioni alle 7, anzi alle 8 e 12
1: le capre
2: mattino?
1: Sono ungulate.
0: Sì, hai mai visto? Io sono ungulato.
2: Tu sei ungulato.
1: Devi chiedertelo.
2: Fai vedere i piedi.
0: Come faccio a farti vedere i piedi?
1: Togli quelle scarpe.
0: Quelle bellissime scarpe.
2: Vediamo se sei ungulato.
0: Va bene, comunque a Tre Palle c'è anche un cruscotto di Tre Palle.
2: Che temperatura c'è a Tre Palle?
0: 9 gradi
2: ci sta,
0: e mezzo.
2: Ci sta, sì, abbiamo detto 8-9 gradi, Livigno, Tre Palle, quelle zone lì sono fresche.
1: Arriva il termometro dal cruscotto e lui verifica.
0: Certo.
1: Cioè,
0: sì.
1: Avvalla, capisci?
0: Avvalla. Cioè,
2: a Courmayeur, quanti gradi ci sono a Courmayeur?
0: 14.
2: Sì, ci può stare, ci può stare. La minima 10-11 gradi, ci sta.
1: È andata bene, amico.
0: Tutti in vacanza.

0: me lo ricordavo che rideva alla fine Selena Gomez. E in effetti, insomma, si ride, eh? Da single si ride molto. Single Soon è il titolo di questa canzone su Radio Number One. Hai qualche fava di Focus da raccontarci, caro Pat Romano?
1: No, beh, delle fave di Focus che riguardano la cronaca.
0: Siamo desiderosi di sapere. Ma vabbè, no,
1: c'è una breaking news, proprio arrivata adesso in redazione. Dimmi. Per fortuna non ci sono persone coinvolte. È crollata una parte del tribunale a Bolzano. A Bolzano è tutto efficiente. Come mai mi crolla il tribunale?
2: Infatti è crollato quando non c'era dentro nessuno.
1: Meno male.
0: Porca miseria, ma qualcosa di un po' più allegro?
2: Una roba più.
1: Cioè, no, vabbè.
0: Meno male, non si è fatto male a nessuno, però comunque non è una buona notizia. Abbiamo qualche buona notizia?
1: Buone notizie non ce ne sono stamattina. Okay. Però se vuoi te la posso trovare,
0: vedi tu se
1: ad esempio i bookmakers dicono che la Spagna è leggermente favorita sull'Argentina nella finale dei mondiali di calcio.
2: Minchia,

0: con Tutta Gold su Radio Number One. Tra l'altro leggevo proprio qualche giorno fa che ha rilasciato un'intervista, perché è stato a Madrid per una cosa di moda, adesso non ricordo precisamente come si chiama, insomma, l'evento, però lui ha vissuto per tanto tempo a Madrid e ha detto che dagli spagnoli ha imparato, diciamo, una filosofia di vita differente rispetto a quella italiana, e questo è sicuramente vero, e ha vissuto a Madrid appunto e insomma gli è piaciuto, gli ha regalato tanto, diciamo, questa esperienza di vita.
1: Bene, molto molto
0: dovete
1: bene.
0: Venire anche voi a vivere in Spagna, ragazzi.
1: Non è male, non è male.
2: Bella idea.
0: Bella idea di
1: bellissima idea. Grazie.
3: La combriccola di Radio Number One. Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Bergamo.
1: Tutta la musica che c'è.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: One Viabilità.
3: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Code sulla 4 tra Peschiera e Brescia Est in direzione Brescia per traffico intenso. Rallentamenti anche sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo Sempione e la barriera di Terrazzano. Code anche sulla tangenziale est di Milano tra Brugherio e Monlue verso A1 Milano-Bologna. Rallentamenti con code a tratti sulla tangenziale nord di Milano per quanto riguarda Monza Sant'Alessandro, code a tratti anche sulla tangenziale nord di Torino tra Venaria e l'interconnessione sud. Stessa situazione sulla tangenziale sud torinese tra Autoporto Sito e interconnessione nord. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code tra Modena Sud e allacciamento A14 per un incidente. Altre code sulla 1 tra la barriera di Milano Sud e l'innesto alla tangenziale ovest verso Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo rallentamento sul grande raccordo anulare all'altezza dello svincolo 1 Aurelia, proprio in direzione Aurelia, e poi rallentamenti anche sulla tangenziale est di Roma tra via Salaria Villa Ada e via dei Campi Sportivi in direzione Piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Voce Somber su Radio Number One con questa bella canzone che si chiama Potential. Ancora buongiorno dalla Combriccola, Sergio Sironi, Manuela Doriani, Patromano pronto per il suo focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Buongiorno dalla redazione della Combriccola, un argomento sicuramente destinato a creare anche polemiche, comunque divisivo. Social bloccati nelle ore notturne per tutti gli adolescenti britannici. L'interruzione è quella legata alla decisione del governo di Londra. Si vuole introdurre una sorta di coprifuoco automatico per quanto riguarda i social media per i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Una misura che fa parte di una più ampia e generalizzata stretta per combattere i cosiddetti rischi di una dipendenza virtuale. L'obiettivo dichiarato in collaborazione con le associazioni delle famiglie è quello di migliorare la capacità di attenzione degli stessi adolescenti, di sottrarli almeno per alcune ore all'attrazione proprio dei social. L'idea è quella di imporre a tutti i colossi tecnologici, quali Instagram, TikTok, YouTube e altri, di verificare proprio l'età degli utenti britannici e rendere inutilizzabili le loro piattaforme tra mezzanotte e le 6 del mattino. E adesso parliamo di mari e di chi popola i mari, perché dopo mesi di assoluto silenzio uno dei giganti più noti dell'Oceano Atlantico è tornato a farsi sentire. Contender, il maestoso esemplare di squalo bianco lungo oltre 4 metri, pesante circa 750 kg, è stato nuovamente localizzato al largo della costa orientale degli Stati Uniti. L'avvistamento è stato confermato grazie a un sistema di monitoraggio satellitare di un'organizzazione no profit internazionale. Le dimensioni di Contender lo collocano di diritto tra i più grandi squali bianchi mai registrati nell'Atlantico settentrionale. Gli esperti paragonano la lunghezza del suo corpo a quella di un'automobile, quindi insomma una bella bestia. Si chiama invece Bottone Blu, quello avvistato in questi giorni nei mari nostrani, nei mari di Puglia e Basilicata. È un organismo marino non nuovo sulle coste del Mediterraneo, è affascinante, molto bello per il suo colore blu intenso, sembra una piccola medusa, anche se di fatto non lo è. È grande circa 2,5 cm, è proprio cucciolotta cucciolotta, i suoi piccoli tentacoli però non sono assolutamente urticanti e quindi dannosi per l'uomo. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: love me harder, harder, harder. Il pezzo di The Weeknd e Ariana Grande su Radio Number One nella copricola.
1: È arrivata. È arrivata questa finta medusa, ma non è una medusa, non urtica.
2: Ma come non urtica?
1: È il bottone blu, buongiorno bottoncino.
2: Buongiorno a tutti, sono il bottone blu.
1: Blu.
2: Vengo dalla Puglia, insomma.
1: Dalla Puglia, certo.
2: Ho arrivato qua in Puglia da qualche tempo. Perché io sono nato dall'altra parte
1: del Mediterraneo. Ah, dell'Adriatico addirittura,
2: sì,
1: ho
2: dell'Adriatico.
1: Sì.
2: Vengo, come tutti i bottoni, di madre perla e di padre pirla.
1: Smetta, bottone blu, su.
2: Però è molto bello questa cosa che voi mi nominate. 2,5 centimetri, però no.
1: Eh sì, è piccolino, ah, piccolino vabbè, il bottone. Vabbè. Poi ci
2: grosso.
1: Sono maschi e femmine, giusto?
2: Sì, i maschi si chiamano bottone, le femmine assole.
1: Ah, allora andate d'accordo.
2: Andiamo molto d'accordo.
1: Il bottone che va a nozze con l'asola.
2: Mi chiamano bottone perché faccio il filo a tutti i quanti. Hai capito questa cosa simpatica. Comunque dici che non è urticante. Vuoi toccarmi? Mi vuoi dare una tucatina?
1: Però
3: fai un grattino.
1: Però punti un grattino. No, ma perché sputa, bottone?
2: Perché non urtico, ma sputo io.
1: Ah, ma non è un lama, è un bottone. Ma ancora!
2: Stai fermo lì, non ti muovere.
3: Ma che brutto nome, però. Non gli possono dare un nome più carino? Cioè, come si fa a
2: chiamare
3: una...
1: Allora, l'importante è non chiamarlo punto blu, perché si va per il telepass.
3: Esatto.
2: Zip.
3: Non lo so.
2: Cerniera
1: lampo. No!
3: Non lo so. Carmela.
2: Carmelo, sono un maschio.
3: Ah, è maschio, Carmelo?
2: Era meglio Carmela che Carmelo, dico la verità, tutti quali. Comunque adesso ti devo dire che devo andare, che ho visto un'asola.
1: Va bene, ci siamo capiti. Va bene,
3: un gran bel pezzo di asola.
1: Vabbè, ti ributtiamo a mare, vai. Ciao, bottone.
2: Ciao a tutti quali.
3: Tra poco giochiamo, tra poco regaliamo delle cose meravigliose solo nella combriccola di Number One.

0: One, è il momento di regalare!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Regalones, regalones, ve l'avevamo detto. Radio Number One ti regala natura e divertimento. Perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso ai giardini botanici di Villa Taranto, situati a Vervania sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Visitali per un giro del mondo botanico. Manda adesso un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta a questa domanda.
2: Quale di queste artiste è convolata a nozze da un paio di settimane insieme al proprio compagno? Le solite quattro opzioni: Emma, Alessandra Amoroso, Francesca Michielin o Fiorella Mannoia. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 1983, Michael Sembello con Maniac. Mi ha fatto sorridere la storia di questa canzone quando Michael Sembello e Dennis Matkowski, che è quello che ha coscritto questa canzone insieme a Michael Sembello, scrissero la prima versione. Non parlava di un maniaco della danza, ma parlava di un serial killer.
1: Ah, però.
0: Sì, nel senso che furono ispirati da un servizio televisivo su un assassino. Non riesco a parlare.
1: Stai calmo.
0: Allora, dicevo, da un servizio televisivo su un assassino e da un film horror del 1980 che si chiamava appunto Maniac. Il testo diceva delle cose terribili, tipo ucciderà il tuo gatto e lo inchioderà alla porta.
1: Però.
0: Poi, per fortuna, insomma, è venuta fuori l'opportunità di partecipare alla colonna sonora di Flashdance e meno male è diventato un maniaco della danza. Meno male.
1: Meno male.
0: Giochiamo. Chi abbiamo? Chi è stata la più veloce?
2: È stata Valentina. Ciao Valentina. Buongiorno.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno.
2: Che bella energia. Ciao. Stupendo. Allora, ricordiamo la domanda. Quale di queste artiste è convolata a nozze da un paio di settimane insieme al proprio compagno? Emma, Alessandra Amoroso, Francesca Michelin oppure Fiorella Mannoia?
3: La Franci Michelin.
0: Bravo! Che bello.
3: Ce l'ho fatta, finalmente.
0: Mi piace, che bello, che gioia, che gioiosa. Allora, ti regaliamo due biglietti ingresso per questo posto meraviglioso che sono i giardini di botanici di Villa Taranto. Sono a Verbania sul Lago Maggiore e sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Ci andrai con i tuoi bimbi?
3: Sì, con i miei due bambini, Lucrezia e Raffaele.
1: Bello, bellissimo, bellissimo. Divertiti perché è un posto
3: grazie
1: davvero meraviglioso.
3: Infinite.
1: Ciao.
3: Grazie,
2: un abbraccio.
3: Ragazzi, buon lavoro, vi ascolto. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Bello, ci voglio andare anch'io. Mi portate ai giardini botanici?
1: Guidado che sì.
0: Claro che sì.
1: Te puerto.
0: Beh, puerta.
1: E poi andiamo
0: puerto
1: a nasconderci. Puerto escondido.
0: Oh, mamma mia.
1: Sotto al castaños.
0: El castaño.
2: De 400 años. Come?

0: Lo zio Tom, la copano.
1: Copano, come mai Rama ci ha fatto uscire fuori lo spagnolo che dorme dentro ognuno di noi?
2: Non lo so, perché
1: sta ispirazione?
2: Io lo so, perché ha giocato bene la partita.
3: Eh sì, Argentina-Spagna, finale,
2: no?
3: Del
2: ancora
3: mondiale.
2: Sta gufando, Sta gufando ancora.
3: No, io sto enunciando la partita, non gufo nulla.
1: La finale è Spagna-Argentina. Spagnolo, esatto. Quando è? Domenica alle
3: 21?
2: 21.
1: Domenica alle 21, che bello. Lo guarderemo tutti insieme dall'IGV Club Santa Clara.
3: So,
1: in Sardegna, guardiferemo tutti in Spagna.
3: Che sfiga andare lì,
1: E infatti, volevo dirlo anche ai nostri ascoltatori, sono molto felice di fare questa cosa. Per 3 settimane dal 18 di luglio saremo in diretta appunto da questo meraviglioso villaggio turistico che si trova in Costa Smeralda, IGV Club Santa Clara. Se siete da quelle parti, veniteci a trovare.
3: Ma c'è un posticino nel trolley per coso in coso?
1: No. Ho detto saremo, però plurale maiestatis, nel senso che sarò. Perché voi rimanete qua. Aiuto!
3: Provo orrore.
1: Io non vedo l'ora di partire.

0: piaceva tanto questa canzone del 2022, Post Malone, Doja Cat, su Radio Number One, bello riascoltarla nella combriccola.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, giovedì 16, L'attrice, con Cristiana Capotondi di Giacomo Battiato. Venerdì 17, Il desiderio di ridere, con Iterconauti, Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Venerdì 17, inaugurazione della mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri, al Museo Civico di Bormio. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
1: Sei mai stato ad Airolo Pesciù in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino con gli sconti Brick OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Liberi di viaggiare.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
12: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
13: Sono le 9 in punto, buongiorno.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e

0: Oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento, pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD, Elish Lein. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo e il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Radio Number One, Tame Impala. Sembra bergamasco, no?
1: Sì, sì, ma sono delle valli bergamasche, secondo me.
0: Tame Impala.
1: Tame Impala è Dracula.
0: Dracula. Allora, caro Pat Romano, sì. Vabbè, innanzitutto ancora buongiorno ai nostri ascoltatori che piano piano ci raggiungono. Questa è la combricola di Number One, Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani, una fava di Focus in arrivo.
1: Sì,
0: una fava di viabilità.
1: Una fava di viabilità. C'è un aggiornamento che riguarda la pedemontana, la A36, c'è coda di 1 chilometro tra Mozzate e l'innesto verso la A9, direzione A9, la Como Lainate Chiasso, causa incidente, quindi prestate massima attenzione tra Mozzate e l'innesto sulla A9.
0: Grazie per questa fava di viabilità, ma torniamo a bomba, direi, sulla storia dei dialetti, no?
1: Sì, perché
0: Tamempala
1: si parla di estinzione spesso, ma il pensiero quando si parla di estinzione corre agli animali, alle piante, eccetera, eccetera. Eppure esiste una crisi meno visibile ma altrettanto profonda, quella delle lingue nel mondo, lingue intese come idiomi, non le lingue quelle che abbiamo nel palato, molte delle quali stanno scomparendo. Dal 1950 ad oggi si contano già 244 lingue estinte che non esistono più.
0: E da dove sono queste lingue?
1: Da tutte le parti del mondo. L'italiano è il caro vecchio italiano ormai bistrattato. E oggi, tra l'altro, gli esperti dicono circa il 44% delle oltre 7.000 lingue esistenti è considerato a rischio di estinzione. Così come sono a rischio anche molti dialetti in Italia.
0: Tamempala.
1: E allora la domanda potrebbe essere, la chiedo soprattutto anche a voi due, ma ogni tanto parlate il dialetto della vostra zona?
0: Cioè il canario?
1: In questo caso il canario oppure il torinese, il piemontese.
0: Non lo so, il dialetto non lo so. Ho imparato, anche perché sono stata poco a Torino, nel senso sono venuta via che avevo 18 anni, appena diplomata. E il milanese ogni tanto mi esce.
1: E tu il brianzolo, Sergio?
2: Ma guarda, io faccio la collezione di dialetti, quindi mi diverto.
1: Figurati.
2: Da sempre. Sì.
0: Tu parli in dialetto?
1: No, però io lo capisco. No, non parlo in dialetto, sono solo proprio le classiche parole o gli intercalare. Pota.
0: No, io il torinese non lo capisco. E non lo parlo. Però ecco, ci sono dei posti in Italia, credo che sia meraviglioso, tipo il Veneto, dove parlano proprio in Veneto.
1: È allora, ancora molto radicato il dialetto.
2: È uno strumento, può essere uno strumento, un dialetto. A me capita di incontrare delle persone che vedo avere qualche anno in più e per metterli a loro agio comincio a parlare in dialetto con loro.
0: Certo.
2: Quindi diventa uno strumento di connessione.
0: Però i giovani non lo capiscono, lo assimilano meno. Quindi qual è la domanda?
1: Allora, innanzitutto se qualcuno parla ancora il dialetto della propria zona, sì. E nel caso ci fa un salutino, ci dice qualcosa in dialetto, però possibilmente, soprattutto se il dialetto è un po' complicato, con la traduzione finale.
2: Oppure a sorpresa, dobbiamo noi tradurlo.
1: Dai.
0: Hola mi niño. Va bene. Bello, 393-444-0444. Quanta delicatezza che c'è questa mattina, mamma mia, nella nostra playlist come siamo delicati delle volte noi della combricola. Arrivano Gotti con Somebody That I Used To Know. Now and then I think of when we were together.

0: used to know di Gotti su Radio Number One. Mamma mia, come mi scampanellava Pat Romano su questa canzone.
1: Suscita emozioni.
0: Certo,
1: emozioni
0: come
1: il brano,
0: sei
1: alle corone,
0: come sei felicione stamattina, come mai?
1: Sì. È una bella giornata, fresca, il sole al momento non picchia ancora duro, dai.
0: Allora, parliamo di dialetti stamattina su Radio Number One. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se parlano ancora dialetto,
1: sì,
0: no? Se lo
1: utilizzano. Della loro zona, se lo utilizzano, e nel caso, dai, di farci un bel salutino, dici qualcosa con il loro idioma.
0: Salutinch!
2: Rotosi, stasera andiamo tutti in pizzeria, anche a Sanogò, neanche a 5 euro in scarsea. Siamo d'accordo, ora se troviamo là in piazzetta...
0: Sì.
2: E andiamo a piedi perché la macchina costa tanto la benzina, setto.
1: Ma noi
2: ciao a tutti, Orso da Legnano, la traduzione la fate voi,
1: sì,
2: dai,
1: sì.
2: Su.
1: Però noi
2: bravi ragazzi, su.
1: Femo alla romana noi.
3: Ma
0: Legnano non è in Veneto, no. Legnano,
1: no,
0: è qua
1: vicino.
3: Allora perché può arrivare Veneto?
1: Ma perché lui è di Legnago, però in realtà
3: no,
1: vive a Legnano.
3: È di Legnano.
1: sì.
0: Però vive a Legnago.
1: No.
0: Vabbè, dai, fai niente.
4: Ciao Fiori,
0: ciao.
4: Tutto bene lei?
0: Sì,
1: ben.
4: Io parlo sempre e solo in dialetto, faccio fatica a parlare in italiano, anche adesso mi sono sforzato per farlo. Roberto, provincia di Mantova.
0: Provincia di Mantova, avrei detto Parma, io non so perché.
3: Pensavo anch'io.
0: Cioè, aveva la R così un po' melegari, esattamente. Sì?
5: E lui parla anche in bergamasca. Però anche chi che parla adesso? Italiano che bergamasca, tante parole oramai. Il Gepieu
1: non ci sono più.
5: Ciao Pat, Marco da Ponte.
1: Ciao.
0: Il Gepieu.
3: Anche chi parla in bergamasca parla comunque in italiano.
1: Sì, anche Ibrahimovic parla in bergamasco.
3: Potas c'è anche.
0: Perché quando parli in bergamasco parli così?

0: te. Ci pensiamo domani di Angelina Mango nella combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola
2: di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
4: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel

0: dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Venerdì 17 luglio, ore 17, in Piazza del Querce. L'evento della casa editrice Prometeica. Lettura del volume Francesco d'Assisi per bambini e per genitori curiosi. Domenica 19 luglio, in Piazza del Querce, alle 20.45. Presentazione del libro Anima, confidenze di un parco. Un viaggio intimo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Dialoghi di Anna Sustersic e lettura poetica dell'attore Luciano Bertoli. A seguire, serata d'onore tra musica, cinema e poesia. Con Carlo Giannini. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Non ce n'è per nessuno. Nessuno. Ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti. Il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
8: Eccola lì, la Manu Doriani, capa delle cape delle meteopattine, non più canarie.
9: Hai
8: in questo
9: detto
8: momento.
9: Niente, capa delle cape delle meteopattine.
8: Caspita, che ruolo,
9: sogno di una vita che si realizza.
8: Brava, brava! Però adesso non sono più canarie, sono lombard.
9: Siamo bergamasche.
8: Cioè, bergamasche addirittura, lombard, aia, che male. Allora, ragazzacci e ragazzacce, tra oggi e sabato toccheremo la fase più acuta di questa estenuante, interminabile ondata di caldo, anche se. Sì, la caldazza, la canicola. Anche se ieri, tra pomeriggio e sera, abbiamo già detto, diversi temporali hanno temporaneamente rinfrescato alcune zone del nord Italia. E ci sono stati anche dei danni, perché sono arrivate anche delle grandinate in alcuni punti. Fortunatamente, ve lo anticipo, dalla prossima settimana, tra domenica e lunedì, le cose dovrebbero andare in maniera diversa, ma ne riparleremo con maggiori dettagli nell'appuntamento di domani di Meteopat. Previsioni del tempo per le prossime 24 ore. Allora, dal pomeriggio, temporali in innesco tra le Alpi occidentali e le Alpi marittime, in spostamento verso la Val Bormida e il Basso Piemonte. Vi do proprio delle connotazioni geografiche precise. Qualche temporale si prevede sempre nel pomeriggio anche in Valsesia. Stiamo parlando dunque delle zone nord-occidentali. Poi temporali alla sera potrebbero, usiamo il condizionale, interessare anche la Liguria centro-occidentale, l'Emilia, il nord della Lombardia e il Trentino Alto Adige. Per il resto, ovviamente, ancora tanto sole. Dove non ci saranno i temporali, ci saranno le temperature ancora particolarmente elevate, potrebbero raggiungere anche i 34-35 gradi sul nord Italia. Al momento è tutto, ragazzacci.

0: insieme a Ed Sheeran, una bella collaborazione recente, tra l'altro è uscita qualche settimana fa, si chiama Repeated, questa bella canzone su Radio Number One, l'ultimo focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Giornata dalla nostra redazione, apriamo con la pagina politica perché a quanto pare la pazienza della premier Giorgia Meloni sarebbe arrivata al capolinea. Dopo la debacle sulla legge elettorale ci sarebbe già addirittura una data per le prossime elezioni, il 4 aprile 2027. La premier ha mandato un messaggio agli alleati, in particolare a Tajani e Salvini, perché la vera difficoltà sarà arrivare a quella data gestendo la nuova coalizione con Lega e Forza Italia che nel voto segreto alla Camera sulle preferenze hanno mostrato uno sdoppiamento, una divisione interna che rischia di sgretolare appunto l'alleanza del centrodestra. A svelare questo retroscena è in particolare Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Dopo le tensioni nella maggioranza per la bocciatura di un emendamento che riguarda la nuova legge elettorale. La prima domenica di aprile, ripeto, sarebbe la data ideale per il ritorno alle urne, sia con la nuova legge elettorale che con quella attualmente in vigore. E poi, prima di chiudere questo focus, do gli aggiornamenti che riguardano il Tribunale di Bolzano. Ne abbiamo già parlato in precedenza con un flash. Il palazzo del Tribunale di Bolzano, che risale peraltro al ventennio, è crollato. Per un quarto dell'edificio è caduto miseramente a terra. Erano in corso dei lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, questa è la cosa importante. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Le cause del crollo sono ovviamente ancora in fase di accertamento. Sta di fatto, l'ha ribadito anche il sindaco di Bolzano, che è stata davvero sfiorata una tragedia. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, questa è Radio Number One, eccoci qua in forma smagliante, pam, scoppiettanti come dei petardi la notte di Capodanno.
1: Pam, certo.
2: Possiamo? Certo.
0: Vai.
3: Al mar a bere,
0: dicono, attenzione, questa è un'indicazione proprio di quelli livello pro, dicono che se ti fai un cicchettino quando c'hai i postumi come me stamattina, se ti fai un cicchettino di quello che hai bevuto la sera prima ti ripigli immediatamente.
1: Certo.

0: vorrei veramente morire. Allora, torniamo a bomba sui nostri dialetti.
1: Sì, abbiamo detto che ci sono alcune lingue che sono a rischio di estinzione. Vi stiamo chiedendo, ma voi parlate ancora il dialetto della vostra zona, il vostro dialetto? E se sì, mandateci un messaggino, un salutino, dai, un vocalino. Poco, lo aspettiamo.
2: Buongia, mia signora parla sì perché è brasileira. Io parlo così perché sono per metà argentino.
0: Vale.
2: E segno pure mezzo calabrese, allora parlo mescato.
3: Mescato.
2: Buona giornata. Ciao. Marco.
0: Ciao Marco, che forte lui. Ha iniziato in portoghese.
3: Portoghese.
0: Ha continuato in spagnolo e ha chiuso in
1: in vac. No, in italiano.
0: Calabrese. Ha chiuso in calabrese. Allora, sentiamo il bergamasco.
1: Dai.
4: Buongiorno e saluti da Bergamo.
0: Che
4: è abbastanza una giornata impegnativa. Pica dol hul, da fa paura. Però puccia hamper. Dai che ne è metà della settimana.
0: Puccia
4: saluto da Bergamo.
0: Puccia hands up.
4: La traduzione sarebbe: oggi è una giornata abbastanza impegnativa, picchia giù il sole abbastanza forte. Però spingiamo sempre, dai che siamo a metà della settimana.
0: Vai!
4: Saluto Umberto, 20 anni da Bergamo.
0: 20 anni Umberto, bravo, vedi che le nuove generazioni che imparano i dialetti, questa mi sembra una cosa molto bella. Ragazzi, vi prego, non dite parolacce perché io non sono in grado di individuarle.
3: Okay.
0: Quindi potrebbe andare in onda qualsiasi cosa.
3: Esatto.
0: Ecco, cercate di non farlo che io non lo capirei. Le inutile spiega le robe ai Hassan. Te perdi Tem e la bestia la sen casa.
3: Allora, primo non è giapponese.
1: Sì, ma per questo sì, qui parlano a Tokyo.
0: Le inutile spiega le robe ai Saisan.
3: No, Ayasan.
0: Ayasan.
3: Ayasan. Ai somari.
0: Ai somari. Ayasan. È inutile insegnare agli asini, perdi tempo e l'animale si arrabbia. Mauro da Manto, vabbè. Ayasan.
3: Ayasan.
5: Poi ciao Pitei, tutto bene?
0: Sei?
5: Nata dalla provincia di Mantova, però da provincia di Mantova in mezzo tra Cremona, Brescia, Verona. E quindi dialetto mantuana un po' imbastardà.
1: Un po' imbastardito.
5: Tanti basin della Cristina.
0: Il basin della Cristina.
1: Perché Putei è veronese, veneto, comunque
3: Putei. Come Tananaia, quella roba lì.
0: Oh, come mi piace a me questa cosa dei dialetti.

0: canzone al mio paese, Serena Brancale Levante Delia. Quando torni al tuo paese parli in dialetto. Ci stava. Questa è Radio Number One. Number
1: One! La combriccola di Radio Number One.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: California, The Phantom Planet, era il 2002, ci hanno riportato indietro fino lì le grandi canzoni di Radio Number One. Era la colonna sonora di OC, questo pezzo, era, era una serie televisiva.
1: Orange County,
0: OC di OC. Allora, torniamo sui dialetti questa mattina. Che belli i nostri ascoltatori che ci scrivono cose
2: che voi umani che non voi riuscite umani mai ad ascoltare.
1: Largo dei bastioni di Orione.
0: Allora, aspetta che ti dico una cosa. Arriu Mudutragadori.
2: Siamo
0: la Sardegna,
2: top level.
0: Mamma mia, potrei aver detto qualsiasi cosa, che paura, chissà cosa ho detto. Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori.
3: Da noi il dialetto piacentino si sente poi parlare, dammi una volta. Sul tanti vecchi per nel dialetto, però comunque quando spo duciacciare in dialetto io fumo ancora, dai.
0: Chissà cosa ha detto.
3: Salute ragazzi, bye, buona giornata. Ciao Damiano.
2: È abbastanza comprensibile, dai.
0: Sì, dai, tu non sei straniero. Turtin Danus tener dopo un brusur da Stombig. Però le bel faculazioni insomma a una montagna senza rompibali in giro. Rompibali in giro, l'ho capita.
1: Esatto. Chop su quest va avanti.
2: Gli Antono parlano così comunque.
1: Sì,
2: I presidenti del Como.
0: Turtin Danus Terner. È bellissimo.
4: E la parola Tananai è un modo di dire cremasco, come se fosse il tuo piccolino, il tuo birichino. Ciao ragazzi, ciao, buona giornata.
2: Tananai,
1: porta il cane.
2: Abissale.
5: Ciao. Ad Angera si parla anche un po' in dialetto, ma si è rimasti in fuoco. Ciao da Alberto.
0: Ciao Alberto, che dialetto
1: D'Angera
0: era?
1: D'Angera è in provincia di?
2: D'Angera è nord Lombardia, cos'è, Varese o Como? Adesso vado a controllare.
0: Vai a controllare, dai, che gli abbiamo dato qualcosa da fare per 10 minuti.

vederla, grazie a Radio Number One. Cos'è stato? Martedì sera al Lazzaretto di Bergamo, un concerto veramente molto bello, ve lo dico perché se magari, siccome è in tour, se dovesse capitare vicino al luogo dove andrete in vacanza, andatevela a vedere.

0: Work di Katy Perry, non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta dai fine anche per oggi. Grazie Pat Romano,
1: grazie Sergio Sironi
2: e grazie a lei Manuela Doriani.
0: A domani.
2: Sì, non è difficile essere felici, è difficile accorgersene in tempo.

0: Number One, la combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: radio ufficiale, radio number one.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: A tutti voi, a Radio Number One sono le 10, ci sono le notizie.
0: Radio Number One Notizie.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti.

0: centrodestra con il partito di Giorgia Meloni, che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni, con la leader del PD e Lischlene che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva. Immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
3: 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi, buon giovedì, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie come sempre con Fabiano e Claudio, buongiorno.
4: Buongiorno Argentina, Argentina!
3: Argentina, Argentina.
4: Piaciuto, mi è piaciuta la partita?
3: Ma
4: sì.
3: Insomma io volevo la finale Francia-Inghilterra, però sarà una finalina, terzo quarto posto, peccato, vabbè,
4: sì,
3: vabbè,
4: sì,
3: dai.
4: Cioè, allora i mondiali vanno verso la fine, poi cosa faremo dopo i mondiali? Avremo altri argomenti? Niente, basta,
3: ma
4: tutto finito.
3: Però dai, almeno ci siamo concentrati sul bel calcio giocato che ci mancava, diciamo la verità. Insomma, non tutte le nazionali, ma insomma molti hanno dato spettacolo, tra l'altro con dei dati d'ascolto pazzeschi. Poi sì. Ne parliamo, nonostante l'assenza dell'Italia, milioni di spettatori hanno seguito questi mondiali. Certo. Allora non partiamo però con il calcio.
4: Partiamo con le solite problematiche legate al lavoro, assunzioni, un po' di body shaming non manca mai, insomma mettiamo tutto nel piatto, tutti gli ingredienti e partiamo proprio da lì.
3: Dai, intanto partiamo ancora prima come sempre con la nostra musica number one.
2: The Journalist, gli spazi.

0: E nuovo singolo di Harry Styles, si intitola Dance No More, la musica di Radio Number One, qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, parliamo ancora una volta di una cosa veramente incredibile, sì. Ancora una volta è successa sul posto di lavoro, qui ha a che fare con il body shaming, non presunto, perché qui ci sono veramente, come dire, delle parole pronunciate dal titolare di un'azienda che ha messo in difficoltà un dipendente. Che insomma, avrebbe dovuto svolgere delle mansioni particolari.
1: Sì, prima tutto un periodo nel quale al dipendente assunto per un ruolo informatico veniva fatto fare tutt'altro, e poi alla fine le parole, ma soprattutto anche i messaggi scritti, quindi mi sa che questo titolare dell'azienda in un modo o nell'altro verrà condannato, perché se un titolare ti dice o dimagrisci o non ti assumo o sei troppo grasso quindi non ti rinnovo il contratto, non è che ci sia tanta interpretazione, quello è e quello non si deve fare, giusto?
0: Ma diciamo che è strana la situazione, perché è vero che il titolare ha mandato questo messaggio che, voglio dire, non si può fraintendere, è chiarissimo. La vicenda proderà adesso davanti al giudice del lavoro del tribunale di Taranto, però tra l'altro la difesa ha evidenziato che questo ragazzo non sarebbe neanche affetto, diciamo, da obesità, no? E non presenta neanche condizioni di particolare sovrappeso tali da giustificare queste richieste, quindi sono un po' strane.
1: Quindi tu dici non è nemmeno così grasso, cioè sarà leggermente abbondante, voglio dire,
0: sì,
1: però ma in ogni caso non sta cioè, o tu fai un mestiere, in questo momento non me ne viene in mente uno.
0: No, poi lui fa il perito informatico, che c'entra, cioè non è che deve andare a fare 100 metri.
1: Allora, questi un po' cattivi, perché probabilmente proprio per la sua stazza fisica gli hanno fatto fare all'inizio tutt'altro, l'hanno messo prima volantinare, andare in giro, poi l'hanno messo in cantiere, evidentemente lì poteva avere qualche difficoltà, però mi sembra veramente una battaglia durissima. Se prende un informatico ha qualche chilo in più, va bene così, voglio dire, no? Quali sono i mestieri nei quali bisogna essere per forza magri?
0: Questo secondo me potrebbe potrebbe avere a che fare, diciamo, magari con una sorta di, che ne so, antipatia personale che magari ha il titolare, quindi deve trovare, capito, una scusa per potersi liberare di questa persona, perché io guardavo la foto, effettivamente cosa c'è? Cioè, non è che un perito informatico debba essere, voglio dire, Bellingham, certo sarebbe meglio, però voglio dire
1: ma ce l'hai con Bellingham? Non riesci a togliertelo dalla testa, adesso che ha perso, è un figo.
0: Ha perso, dico, ma non è che, voglio dire, il perito informatico è così, cioè nel senso, non deve fare nient'altro. Comunque dai, ci torniamo tra poco, intanto c'è Bruno Mars.

0: Grande successo per Bruno Mars per i suoi due concerti pazzeschi, That's What I Like, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, siamo partiti da questa notizia di questo perito informatico giovane, no? Di 28 anni che è stato, in pratica non gli è stato rinnovato il contratto perché il titolare gli ha detto o dimagrisci oppure qua non torni a lavorare. Sì. Tra l'altro, insomma, demansionato, anche perché lui avrebbe una preparazione per fare altro, ma l'hanno messo a fare volantinaggio, altre cose. Insomma, si capisce. Devo dire che ti fa pensare a, diciamo, una sorta di, non so, antipatia che può avere personale il titolare verso questa persona, che denota peraltro scarsissima professionalità, no?
1: Sì, non gli andava bene questo qua, hanno provato a fargli fare altre cose e alla fine poi quei messaggi lì però parlano in modo chiaro. Tra l'altro lui dice sono rotto, cari, simpatico, perché in un'intervista al Corriere della Sera lui dice non sono filiforme neanche grasso, sono rotondetto, ma questo non significa che non posso lavorare, non è un motivo per licenziarmi. Ma ripeto, io sto pensando a quei mestieri nei quali devi essere, non so, fai il modello nelle sfilate, ok, fai, non so, sto pensando.
0: Vabbè, insomma, ci sono dei mestieri dove devi avere chiaramente un aspetto fisico,
1: però fin dall'inizio ti viene richiesto,
0: certo. Però insomma, dai messaggi che ci stanno arrivando mi sembra un problema particolarmente, come dire, diffuso. Sentite un po'.
2: Ciao, io purtroppo questa cosa la conosco sulla mia pelle, perché io ho lavorato in un posto per 20 anni, ho fatto gastronoma, cassiera, responsabile. Negli ultimi anni, quando ero cassiera, praticamente dovuto a problemi di salute e a un lutto, ho messo su un peso, parecchio peso, e c'era il direttore che continuava a criticarmi dicendo che non era una bella presenza per la cassa supermercato, nonostante io fossi lì da 20 anni e il mio lavoro l'ho sempre svolto comunque bene, nonostante i chili. Non era una bella presenza, che creavo disagio ai clienti, cosa assolutissimamente non vera. Cioè, alla fine poi mi ha licenziata per altri motivi, che però vabbè, dopo ho vinto la causa. Ma sì, purtroppo in Italia esiste troppo la grassofobia, troppo. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Che cosa ha detto? La grassofobia?
0: La grassofobia, guarda, c'è Laura, poi ci torniamo tra poco, che scrive: io sono obesa, sono una commessa nel mio negozio e le donne magre hanno sempre atteggiamenti dispregiativi. Immagino se fossi una dipendente sarebbe un inferno.
1: Vedi, è un problema molto molto sentito. Poi però io dico una cosa, cioè un conto è parlare da datore di lavoro a dipendente, chiedere, consigliare, confrontarsi, voglio dire, ci sono tanti modi, dire, metterla lì dura, o dimagrisci, o io ti licenzio, questo non va bene, no? Non va bene in nessun caso, io credo.
0: No, non va bene in nessun caso, e speriamo insomma che questo ragazzo possa tornare a fare il suo lavoro. Io credo di sì, comunque gli diciamo in bocca al lupo.

0: The Colors con Karma. Allora, non ci rimane che naturalmente aspettare di sapere come si evolve la storia di questo ragazzo di 28 anni che viene messo intanto in condizioni lavorative non proprio idonee, tra l'altro alla sua preparazione, poi il titolare che gli dice dimagrisci, però di solito questi ricatti, no? Questa sorta di, diciamo, minaccia, non si fanno mai da una persona quando entra, diciamo, o diventi intelligente o ti licenzio, cioè, no? È più capisco che effettivamente è più difficile, nel senso, però voglio dire, no? Sarebbe interessante, diciamo, è stupido, quindi, eppure a volte si passa sopra, pensa.
1: Vabbè, ma sulle altre cose, no? Il dottore di lavoro che dice o fai meno lo stupido, oppure, cioè,
0: no, ma... quello è diverso, ma se uno è proprio scemo, che magari tu o scemo, magari tu lo assumi per altri motivi, no? Non è
1: e
0: che
1: poi ci accorgi dopo
0: ci passi
1: che
0: sopra, capito? In questi, che in questo caso francamente insomma è talmente surreale. Sentiamo.
2: Ciao a tutti, sono Daniela da Pozzolengo. Allora, io quello che dico, adesso è ora di finirla un po' anch'io, sono un po' cicciottella e basta, basta con questo bruciare i grassi, ma bruciamo i magri una volta. Poi ricordatevi che il grasso, intanto che quando ci sarà carestia, il grasso intanto che diventa magro, quello magro muore.
0: No, vabbè, adesso, dai, non esageriamo, non passiamo poi dalla parte opposta, dai.
1: Sì, ma poi bruciare i grassi si intende, non è che come sì, Giovanna esatto. D'Arco vengono bruciati bruciare i grassi tuoi, fai qualche corsettina, voglio dire.
0: Vabbè, lei Giuseppe dice bruciamo i magri, non bruciamo nessuno, dai, rimanete lì perché tra poco invece vi portiamo su una spiaggia dove è successo qualcosa di incredibile.
1: Serioso, andiamo a Salerno, dai.
0: Dai, ecco, ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25.

0: Lazzaretto di Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato. Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
9: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One.

0: Bellissimo il nuovo singolo dei Jungle, The Wave, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Intanto voi preparatevi, mi raccomando, nessuno vi deve chiamare al cellulare perché tra poco giochiamo con voi.
1: Andiamo a Salerno, sul lungomare, siamo al Lido Lido, si chiama proprio così. Qualche giorno fa un bimbo ha ritrovato vicino a riva, sul fondale, una bomba, un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Ogni tanto capita, no? Questa situazione, ritrovamenti così.
0: Sì, tra l'altro noi, ti ricordi, avevamo parlato con destinazioni anche, devo dire, a volte originali, dei reperti bellici.
1: Assolutamente, ma non vorrei riaprire quella pagina scabrosa. Va bene, però a parte questo, cioè, la domanda che facciamo agli ascoltatori è questa: cioè, quando c'è un pericolo, un possibile pericolo, cioè ad esempio voi siete in spiaggia, viene ritrovata una bomba in spiaggia, voi che cosa fate? Scappate, vi allontanate, seguite le indicazioni, come in questo caso del gestore del Lido, o vi avvicinate alla bomba per scattare un selfie? No, perché qui
0: guarda,
1: sono tutti matti.
0: No, guarda, le persone ormai non hanno più il senso del pericolo, perché prevale il selfie, no, la foto, la curiosità, andare a vedere che cosa è successo, essere lì prima degli altri. Cioè, nessuno pensa alla propria incolumità, no?
1: Sì, sì.
0: È abbastanza grave, un po' come quando ci sono gli incidenti, che tutte le persone si fermano a guardare quello che è accaduto e fanno fare delle code chilometriche. No,
1: il gestore del Lido intervistato ha detto: noi abbiamo fatto quello con un po' di buon senso, abbiamo circondato la zona, no? Con un nastro, abbiamo tenuto indietro la gente. Ma lui dice: l'aspetto che ci ha colpito di più è stato proprio l'accanimento delle persone che non mostravano alcuna percezione della gravità della situazione. Cioè, questa era una bomba. Cioè, in spiaggia e tutti lì vicino. È davvero. Io non lo so.
0: Allora, però c'è l'audio che vi facciamo ascoltare di questo bimbetto che è l'artefice, diciamo, di questo ritrovamento del reperto bellico. Sentiamo un po'.
2: Io ero nell'acqua, ho visto tipo quella granata, pensavo che era una pallina, l'ho presa e mamma ha detto: ma quella è una granata, e ha chiamato i bagnini, poi la polizia. Mi sento un piccolo supereroe.
0: Ma che carino, amore!
1: No, ma
0: è troppo carino questo bambino, piccolo!
1: Allora, lui fantastico.
0: Lui meraviglioso.
1: No, mi colpisce molto la frase della mamma.
0: Ma quella è una granata!
1: Quella è una granata, lasciala stare, vai a giocare con il frisbee, no, con la granata. Oh, lui davvero
0: troppo
1: carino.
0: Carinissimo, questo bambino. Carino. No, veramente, dai, possiamo sentire solo la prima fase? Mi sembra un personaggio da film.
2: Io ero nell'acqua, sì? Ho visto tipo quella granata, pensavo che era una pallina, l'ho presa e mamma ha detto: quella è una granata, e ha chiamato i bagnini, poi la polizia. Mi sento un piccolo supereroe.
0: Ma tu sei una grande supereroe, altro che piccolo. Ma come si chiama sto bambino?
1: Matteo. È lui che ha ritrovato la bomba.
0: Sei un grande Matteo, bravo. Troppo carino. Vabbè, insomma, l'importante è che poi si è finito tutto bene, nessuno si è fatto del male. Vabbè. Dai, ci dica bue.

0: Man Electric. Allora, per chiudere l'argomento di questo bambino che è veramente troppo carino, Matteo, che trova questo reperto bellico e lui si sente un supereroe perché lo segnala alla mamma, che a sua volta lo segnala a chi di dovere, naturalmente, perché bisogna starne alla larga, naturalmente. Sentite la storia di questo nostro amico di Reggio Emilia che ci racconta quello che è successo qualche anno fa.
1: No, è successo che un contadino, arando il suo campo, in una tiepida mattina di agosto, trovò tre bombe inesplose della Seconda Guerra Mondiale. E cosa fece? Le estrasse, le caricò sul suo valente APCAR e le ha portate direttamente in caserma, passando ovviamente per il paese. Deo gratias, le bombe non esplosero, fecero evacuare un'ampia zona comunque. E vi immagino la reazione del maresciallo.
0: E certo, cioè ti arrivano tre bombe sulla scrivania, dici oddio, oddio.
2: Ma cioè, cosa fai? Se ho trovato una bomba in giardino, caricatela sulla macchina, andate in centro città e portate i carabinieri.
0: Ma sai che non credo, bisogna lasciarla lì e ma chiamare i carabinieri.
2: Credo.
0: Scherzavo,
2: no.
0: Tu, non si può toccare, non ma credo che no, si possa toccare, no, io non lo farei, io chiamerei chi di dovere. Guardi, ho trovato questa cosa, mando la foto, venite voi. No, figurati. Non mi azzardo. Allora, siamo pronti per giocare con voi.
2: Andiamo.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Radio Number One vi regala natura e divertimento. Se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco vi faremo, vi regaleremo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore.
2: 393-444-0444 è il numero che dovete salvare sul vostro smartphone. Scrivete il vostro nome e la risposta a questa facilissima domanda di geografia. Qual è la più grande regione italiana? Si intende per superficie. Lombardia, Piemonte, Sicilia o Sardegna? Mi raccomando, la geografia.
0: Vi aspettiamo.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: fantastica di Whitney Houston, protagonista come sempre del nostro appuntamento tutto dedicato alle grandi canzoni, in diretta qui a Radio Number One. Allora, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, abbiamo la nostra vincitrice.
1: Eccola, Manuela, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco qua, super pimpante.
0: Ciao Manuela, da dove chiami?
2: Ciao. Da Vigiù, provincia di Varese.
0: Vigiù in provincia di Varese, cosa fai di lavoro?
2: Lavoro in Svizzera, in un'impresa di turistia.
0: Ah, lavori in Svizzera.
1: Frontaliera. Ogni giorno vai di là. Ok, ma quanto ci metti ad andare in Svizzera ogni giorno?
2: Tanto ma io sono proprio al confine, ci metto 15 minuti, 20 massimo per arrivare a lavoro.
0: Vabbè, adesso non voglio. Sai che stavo per fare una battuta? Ma come sono puliti questi svizzeri?
1: Sì,
2: veramente sì, tanto. Sono molto fiscali. Meglio non sgarrare,
0: vabbè, giusto, mi piace questa mentalità molto svizzero. Però vabbè, il cioccolato è più buono il nostro, dai, diciamolo.
2: Sì, quello è vero, sì, non sono amante del cioccolato.
0: Segui le cose, no, in luoghi comuni, no? Cioccolato è svizzero, sì, no?
1: Gli orologi.
0: Senti, Manuela, ma hai già fatto le vacanze oppure devi organizzare?
2: No, sono in vacanza, però questo weekend poi parto per il Trentino, faccio qualche giorno lì.
1: In Trentino.
0: Ah, che bello. Ma vai dalle parti, che poi Sinner è più Alto Adige, insomma, lassù, perché sai che, insomma, da quando si sa che lui abita la famiglia lì a San Candido, c'è, insomma, veramente un casino di gente che va lì anche solo per incontrare i genitori di Sinner, no?
2: Oddio, no, io non vado per quello, per godermi la montagna.
1: Sei un amante del trekking, fai passeggiate belle lunghe.
2: Sì, mio marito no, purtroppo no, perciò andiamo in moto.
0: Vabbè, dai, insomma, ognuno coltiva le proprie passioni. Senti, Manuela, ti facciamo i complimenti allora, perché ti porti via questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto.
2: Sì.
0: Immaginiamo che andrai però con tuo marito, tu a piedi e lui con la moto.
2: No. Porto la mia migliore amica.
0: Perfetto.
2: Marito, la mia migliore amica.
1: Colpo di scena, marito a casa e ecco la mia.
2: Sì, ce la godiamo di più la giornata.
1: Anche questo messaggio.
0: Giusto.
1: È un messaggio per il marito questo.
0: Ma sì, gli uomini, sai, sono lì e se poi non amano i fiori.
2: Sono sorbote, infatti.
0: Sono delle zavorre. Cosa fai davanti a un tulipano? Se lui non capisce la natura del tulipano, tu sei lì che devi spiegare.
1: Io mi sento di parteggiare per il marito in questo caso e sostengo. Ciao marito, ce la farai a casa da solo, dai, va bene.
0: Ciao Manuela, buon lavoro.
2: Grazie mille ragazzi, anche a voi, ciao.
0: Grazie, a presto.
2: Ciao.

0: chiesto con Karol G, Don't Be Shy. Allora, però se vuoi fare Marco Liorni, Claudio, la risposta giustamente, come dice il nostro ascoltatore, la dobbiamo dare. Qual era la risposta esatta alla domanda che abbiamo fatto per il gioco?
1: Sì, la regione più grande per estensione è la Sicilia.
0: Sicilia.
1: L'hanno indovinata non tutti. Molti hanno detto Lombardia, che è la più popolosa.
0: Sì, poteva trarre in inganno.
1: Sì, infatti era specificato per superficie. Sì, dobbiamo ricordarci di dire la risposta.
0: La soluzione, perché giustamente lo vogliamo
1: sapere.
0: Se vuoi
1: fare Federico Liorni.
0: Marco Liorni. Ma
1: sì.
0: Non sai niente, no, però.
1: Leggendo...
0: Allora Federico Liorni. Ma chi è Federico Liorni?
1: No, Federico è il nostro ascoltatore, stavo leggendo. Stavo leggendo il messaggio a Federico, mi è rimasto in testa Federico.
0: Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi vi parliamo di matrimonio, ma di due mondi contrapposti, no? Cioè il mondo delle favole di Taylor Swift con Travis Kills, che sono, diciamo, miliardari, hanno speso una follia per il loro matrimonio, e invece la storia di questa ragazza che ha comprato l'abito da sposa su Vinted.
1: Sì, low cost da una parte, esageratamente cost dall'altra, con Taylor Swift.
0: È molto cost.
1: Molto cost.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11 e un minuto. Ci sono le notizie.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso accertamenti per comprenderne le cause. La pazienza di Giorgia Meloni sarebbe arrivata al capolinea e dopo la debacle sulla legge elettorale ci sarebbe già una data per le prossime elezioni, il 4 aprile.

Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli mentre stava nuotando. È indagato il cantante e conduttore televisivo Paolo Belli dopo che ha investito un uomo di 41 anni con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma per l'impatto o a un malore. Lo chiarirà l'autopsia disposta dalla procura di Reggio Emilia. Subito dopo l'incidente anche Belli è stato portato in ospedale, ferito ma soprattutto sotto shock. I mondiali di calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna nella finalissima di domenica sera. L'albiceleste nel finale della sfida ha rimontato e battuto 2-1 l'Inghilterra. Intanto il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas, ovvero le Malvine Falkland sono argentine, proprio al termine della semifinale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Future 54 Ultra Talk to You, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo di matrimoni e di come in realtà possano convivere, diciamo, matrimoni sì, ma con spese assolutamente diverse. Noi siamo partiti da questo racconto di questa ragazza che in America, insomma, per il giorno del matrimonio compra un abito da Shane, anzi, pagandolo $17, insomma una cosa veramente costo bassissimo. Lei dice: io avevo paura che tutti si accorgessero, insomma, che questo abito da sposa era usato e non era nuovo. In realtà, dice, io mi sono sentita bellissima e nessuno si è accorto, e quando hanno saputo che l'avevo pagato così poco ed era un abito usato sono rimasti tutti meravigliati. Quindi il consiglio è: non serve fare cose fantasmagoriche per vivere il giorno più bello della vostra vita con abiti extra lusso o cose fantasmagoriche.
1: Allora sì, questo è il suo messaggio, però io ti dico, io insomma ho amici che hanno affrontato questo giorno del matrimonio nei modi più diversi. C'è chi ha detto no, che ha sempre risparmiato per tutta la vita in tutto, ma nel momento in cui è arrivato al matrimonio non è riuscito a risparmiare, ma ha speso tantissimo perché non

0: non riusciva a farne a meno, capito? Cioè, è veramente ognuno nella testa ha la propria idea di matrimonio. C'è gente che risparmia per tutte le cose per una vita, poi arriva il giorno del matrimonio e sbaraglia.
1: Vabbè, insomma, diciamo che c'è gente che invita anche un sacco di gente al proprio matrimonio per farsi regalare anche un sacco di soldi. Perché alla fine, se ti interessa solo l'unione in sé, basta invitare le persone della famiglia, degli amici e basta.
0: Però non ci sarebbe tutto questo business intorno ai matrimoni se la gente spendesse così poco. Lei, questa Tyler, ad esempio, 24 anni, che tu ricordavi, lei ha speso 1700 sterline per tutto il matrimonio. In pratica il prezzo quasi del vestito da sposa per tutto il matrimonio. Diversamente Taylor Swift ha speso invece un sacco di soldi per tutto. Tra l'altro non si è ancora capito quanto ha speso. Hai visto? C'è chi dice tra i 20-30 milioni di dollari, chi dice tra i 10 e 20 milioni di dollari, tra i 35 e i 50. Gli hanno fatto un po' i conti in tasca.
1: Beh, ma sai, allora, consideriamo che lei veramente una delle artiste che guadagna di più al mondo, e una volta io ho letto, insomma, siamo a dei livelli incredibili, sposata con questa stella del football americana, Travis Kills, che anche lui, devo dire, guadagna forse qualcosa in meno di lei, non saprei, ma
0: sono
1: ricchissimi, quindi 50 milioni di dollari è una cifra esorbitante, ma insomma proporzionata, diciamo, ai loro guadagni è poca roba, no, però.
0: Ad esempio, abito nuziale, il primo abito nuziale, pare che sia costato tra i 100.000 e i 500.000 dollari, quello di Taylor Swift. E per i fiori hanno speso 500.000 dollari.
1: Ma mi sembra un po' esagerato. Comunque, tra poco, dai, continuiamo nella lista delle cose così esose che hanno speso Taylor Swift e il marito. Ma sono necessarie? Non lo so, ne parliamo tra poco dopo Maroon 5. Baby,

0: Travis Kills con Taylor Swift, si sposano, budget intorno ai 50 milioni di dollari, una cifra incredibile. Vabbè, per loro probabilmente, anzi sicuramente no. E poi dall'altra c'è questa ragazza che annuncia di aver comprato l'abito da sposa, bellissimo, su Vinted, e l'ha pagato $17. Come dire, lei ha vissuto comunque una giornata, ha detto bellissima, nessuno si è accorto, e l'abito era comunque molto bello, dice non è necessario spendere un capitale per vivere il giorno del proprio matrimonio.
1: No, ma io sono d'accordo, insomma anche qui c'è assoluta libertà, ognuno può secondo me interpretarlo come vuole, non sempre si riesce a risparmiare, uno magari parte con l'idea di risparmiare, poi si trova invece invischiato in mille costi. Mi fa sorridere, sai, a volte abbiamo parlato di quanto bisogna mettere nella busta, no? Ti ricordavi? E c'era, diciamo, sì, una formula, no? A seconda di quanto spendi, di quanto spende la coppia per organizzarti il pranzo, più o meno tu, si dice, no? Devi dare, non so, 100, 150 euro, 200 euro. In questo caso Taylor Swift pare che abbia pagato circa $2000 a persona per il catering.
0: Ragazzi,
1: quindi tu,
0: lo so.
1: Quindi tu devi fare un regalo da $2000.
0: No, infatti. Ma guarda, io credo che, allora, considera che lui, Travis Kills, ha indossato questo smoking di Anderson, che disegna, insomma, fa lo stylist per Dior.
1: Mamma mia.
0: Le scarpe di entrambi, Christian Louboutin, realizzati su misura, vengono complessivamente, valgono circa $3000. Poi hanno avuto intrattenimento, regali agli ospiti, esibizioni dal vivo. Cioè, allora, se tu fai il matrimonio, no? E al tuo matrimonio canta Paul McCartney.
1: Cioè, non lo puoi far pagare, dici, agli invitati.
0: Capito? Cioè, se tu dici, ah, no, ci sarà dell'intrattenimento. Chi canta? Paul McCartney.
1: Certo,
0: cioè, capisci?
1: Certo.
0: Paul McCartney, voglio dire. Regali, poi ci sarebbero stati regali personalizzati distribuiti agli invitati. Ah, bello, qui come candele su misura, gadget con il monogramma TNT, giochi e premi che secondo le fonti hanno contribuito a far salire il conto finale, quindi hanno fatto anche, diciamo, una sorta di intrattenimento molto ben studiata, con anche degli omaggi, diciamo, a tutti gli invitati.
1: Allora, però la maranzata finale l'hanno fatta, hai visto, i nuggets di pollo con il caviale, cioè ovviamente, cioè in fondo ai soldi c'è sempre un po' di maranzitudine americana, quindi
0: sì, quella roba lì c'è, però comunque hanno fatto le cose in grande, anche se la cerimonia, cioè, bisogna dirlo, l'hanno fatta in segretezza
1: prima,
0: no? E quindi prima almeno quella, un po' di riservo, no?
1: Comunque
0: poi la festa alla grande.
1: Noi vogliamo bene a tutti, comunque anche a quelli che spendono pochissimo per il loro matrimonio.
0: Certo, ci va, 50 milioni di dollari per il matrimonio, cifre folli. Dai, c'è un po' di musica.

0: Prince Buckingham, Mick Fleetwood con Secrets. Insomma, 50 milioni di dollari, questa è la cifra che Taylor Swift e Travis Kelce hanno speso per il loro matrimonio. Beh, comunque secondo me se uno ti regala delle scarpe Louboutin, cioè tu voglio dire, non è che dici di no, cioè nel senso ti arrivano le scarpe, loro se le sono comprate, voglio dire, però ecco, sul fronte cibo e bevande, la spesa dovrebbe essere questo. Tu pensa all'event planner, quella che è stata chiamata, sì, no, dell'agenzia, sì. In percentuale cosa può aver guadagnato? Insomma, sul cibo 2 milioni e mezzo, 3 milioni di dollari sembra, la spesa complessiva per il catering, servizio e organizzazione.
1: No, ma io poi sono dell'idea che chi ha tanti soldi deve usarli, così fa girare l'economia, no? Tutti contenti, quello che ha venduto i fiori ha guadagnato, quella, certo, che ha fatto il catering. Quindi voglio dire, hanno i soldi, cosa li tengono lì a fare? Che li utilizzino, no? Poi non sono magari l'esempio da seguire sempre, no? C'è anche chi va a risparmiare.
0: No, vabbè, però sai, secondo me loro non sanno neanche cosa farci coi soldi. Lei ha indossato un abito di Christian Dior haute, sì, couture.
1: Ma quanti ne ha indossati? 2, 3, 4?
0: Non lo so, beh, sai, comunque hanno fatto insomma le cose in grande. Comunque hanno anche poi alla fine del pranzo o della cena ordinato la pizza da un locale newyorkese, quindi hanno aggiunto oltre a quello che hanno speso anche 3.000 dollari al conto del cibo, quindi gli ospiti magnavano anche, cioè,
1: ma
0: non
1: quello,
0: è che, capito?
1: Quello è sicuro, non gli hanno fatti digiunare con no, tutti quei soldi lì, ma ha magnato, va bene dai,
0: viva gli sposi, tanti auguri. Allora prepariamoci perché tra poco Claudio ci dirà, sì, che tempo farà nelle prossime ore.
1: Intanto vi dirò delle cose che non avete sentito da nessun'altra parte.
0: No,
1: perché le so solo io, le so solo,
0: certo,
1: io. Restate
0: dai,
1: lì.
0: Prendiamo nota, rimanete lì. The Journalist, gli

0: Le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Dal 19 luglio Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa. Anch'essa, come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria. Semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Radio Number One Meteo.
4: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi al nord-ovest, al mattino cielo per lo più sereno, poco nuvoloso, temperature minime in leggero calo, nel pomeriggio nubi in aumento sui monti e in Piemonte, maggiori schiarite altrove, qualche rovescio possibile sulle Alpi occidentali in parziale estensione al basso Piemonte, alla sera ancora qualche rovescio temporale tra le Alpi piemontesi e la Val d'Aosta, temperature massime in leggero calo con valori per lo più tra i 30 ed i 35 gradi al nord-est al mattino. Anche qui residui temporali prima dell'alba in prossimità delle coste, tendenza schiarite ampie in mattinate, temperature tra i 31 ed i 36 gradi. Per ora è tutto, per approfondire scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: di Alex Warren si intitola Passenger. Buon giovedì a tutti voi, mentre siete lì che state cercando di resistere al caldo. Mamma mia, è durissima, ragazzi. Cioè, mettiamo degli alberi, per favore. In più voglio fare un appello: mettiamo degli alberi in più lungo le strade, perché così uno almeno quando cammina non arriva nei luoghi, diciamo, dove deve lavorare squagliato. Vogliamo fare piantore degli alberi.
1: Se vuoi dare anche il tragitto tra metropolitana a casa, allora, metropolitana lavoro, dai, proprio
0: metropolitana con tutti i grattacieli, fermata Gioia fino a, insomma, tutto Melchiorre Gioia, perché veramente, ragazzi, tutti si stanno lamentando, non c'è
1: comunque
0: un albero.
1: Comunque ci sono alcune città, alcuni comuni, come ad esempio il comune di Genova con la sindaca Salis, che stanno iniziando a togliere l'asfalto e piantare gli alberi. È
0: ragazzi,
1: un lavoro,
0: ma poi a Genova c'è il mare, è una bella differenza.
1: Però nonostante questo anche lì stanno cominciando a piantare molti alberi e a togliere pavé, asfalto, là dove si può.
0: Vagliela a dire a questi con le macchine. Allora, intanto voi preparatevi, perché tra poco giochiamo di nuovo con voi, quindi mi raccomando, tenetevi pronte. Intanto ci sono delle novità che riguardano le riprese in TV per l'atletica femminile. Mi ricordo che già questa cosa era uscita, no? Sulle inquadrature poco serie, diciamo, sui pantaloncini delle ragazze che giocavano a pallavolo. Anche adesso torna fuori, diciamo, attuale queste tornano queste riprese, di solito fatte, insomma, sui fondoschiena delle atlete.
1: Ecco, però in questo caso l'EBU, che è l'Unione Europea di Radiodiffusione, ha diramato delle linee guida ufficiali per le riprese in TV dell'atletica femminile, con l'obiettivo, insomma, di eliminare la sessualizzazione delle atlete durante le trasmissioni sportive e quindi cercare di evitare tutte quelle immagini che vengono definite poco lusinghiere. Io sono d'accordo, perché lo sport femminile ha sempre questa cosa, ha sempre questo retrogusto qua morboso che a me non piace, perché queste sono atlete
0: sì,
1: al 100%.
0: Vabbè, questa è la tua versione in onda, poi tu ne hai un'altra privata che è completamente un'altra.
1: Ma non è vero, ma certo, no, però io avendo lavorato nello sport per tanto tempo detesto questa cosa qua, perché ho parlato con atlete donne che dicono: ma cavoli,
0: sono infastidite, certo.
1: Sì, basta.
0: Allora, riprendere gli atleti da una posizione al di sotto del bacino rischia maggiormente di produrre immagini poco lusinghiere, per cui è preferibile rimanere davanti all'atleta ogni volta che è possibile, evitando inquadrature molto ravvicinate, specialmente, diciamo, durante i preparativi finali sulla linea di partenza, nei momenti di stanchezza in cui uno magari adotta una posizione un po' più rilassata, no? E quindi, insomma, questo è assolutamente importante, perché secondo me spesso e volentieri ci sono delle inquadrature che tu vedi e dici: era necessaria?
1: Non è quasi mai necessaria per lo sport, è necessaria per l'audience, e lì si apre un'altra pagina.
0: Insomma, l'audience non può andare soprattutto, però ci sono dei limiti che vanno rispettati.
1: D'accordo.
0: Va bene, dai, preparatevi a giocare con noi, perché tra poco vi regaleremo qualcos'altro di molto speciale. Intanto la rappresentante di lista.

0: Benjamin Ingrosso, Kite, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, direi che siamo pronti per giocare con voi.
1: Ci siamo.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, Radio Number One vi regala musica e divertimento. Anche questa volta, se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco vi faremo, vi regaliamo due biglietti per il concerto dei Negrita di venerdì 24 luglio al Lazzaretto di Bergamo.
1: 393-444-0444 è il numero che dovete salvare sul vostro smartphone per giocare con noi. Allora, scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda. Attenzione, di quale provincia sono originari i Negrita? Grosseto, Pesaro Urbino, Biella o Arezzo?
0: Su via! Tra poco, dai, a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Somebody to Love con i Queen, questa canzone fantastica con questo coro pensate creato usando solo tre voci, quelle di Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor, una canzone pazzesca. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Andiamo a salutare la nostra vincitrice.
1: Andiamo a Diano Marina, dove c'è Domenica detta Mimma. Ciao Mimma, buongiorno.
2: Ciao a tutti.
0: Eccola Mimma, che bella voce squillante. Secondo me sei anche molto giovane. Quanti anni hai?
2: Ne ho 34, sì.
0: Sei giovane.
2: Tra virgolette, dai. Insomma,
0: ma come tra virgolette? Togliere. No, levale le virgolette.
2: Scusa. Ok, va bene, giovanissima allora.
0: Scusa, che vogliamo mettere le virgolette a 34 anni? No. Senti Mimma, io so già tutto, però lo diciamo ai nostri ascoltatori. Allora, tu chiami da Diano Marina, quindi sei sul mare. Bello. Sì. E fai la commessa?
2: Sì, la commessa in un negozio di abbigliamento per bambini con mia mamma.
0: Che bello, che carino. Sì. Senti, ma qual è il trend adesso per i bambini che ormai diventano sempre di più modaioli, vedo in giro.
2: Tutta roba corta per le bambine.
0: Ah sì, eh?
2: Sì, tutta roba corta. Adesso ci sta già arrivando anche la roba autunnale, anche se con questo caldo. No.
0: Senti,
2: è
0: ma le bambine sono, vabbè, immagino più ambiziose, perché insomma già da piccole, diciamo, noi vogliamo la borsetta, la cosa così, insomma,
2: esatto,
0: capito, le cose glitterate, vero?
2: Più brillantini ci sono, meglio è.
0: Meglio è. Ma e invece i maschi, scusa Claudia, i maschi no, un po' meno.
2: I maschi, diciamo, è un po' più semplice, principalmente seguono quasi sempre le mamme.
1: Beh, certo.
2: Ma tutto bene.
1: I maschietti seguono le mamme anche a 34 anni, guarda, non potremmo preoccupare. Ma ascolta una cosa, ma i turisti spendono di più perché sono rilassati oppure no? Cioè, me li spennate bene?
2: Quest'anno è un po' così così.
1: Un po' così così, attenzione.
2: Sì. Principalmente nel fine settimana si concentra anche da noi il lavoro.
1: Va bene, dai. Allora,
0: ma
1: dobbiamo
0: perché a star dietro ai bambini? Cioè, sai, magari la bambina ti vede alla vetrina, ti dice: mamma, voglio quello, mamma. Lei si comprerebbe tutta la vetrina, però poi un genitore non è che può fare l'outfit.
2: Infatti mia figlia fa già così. Decide già da sola.
1: Allora, diamo la risposta esatto, giusta. Tu le indovinate di quale provincia sono originari Negrita? Arezzo. Quindi sei stata molto, sei una fan dei Negrita, li conosci?
2: Sì, li ascolto volentieri. Sì, mi piacciono.
0: Va bene, allora Mimma, noi ti regaliamo due biglietti per il concerto di Negrita venerdì 24 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Con chi andrai?
2: Se riusciamo a organizzarci con il mio compagno, vediamo.
0: Ok, vabbè.
1: Organizzatevi, va bene.
2: Esatto,
1: dai.
2: Sì, grazie mille.
1: Ciao Mimma, buona giornata.
0: Buon lavoro.
2: Grazie anche a voi, ciao.

0: sposo, per questo 2026 c'è un po' di segretezza anche qua, insomma, sulla location del suo matrimonio, però pare che si sposerà in Toscana.
1: Spenderà anche lui tantissimi soldi come te?
0: No, secondo me no, molto meno. Almeno, non lo so, credo molto meno.
1: Comunque, a proposito di soldi, fra poco vi spieghiamo quella sensazione di dolore, quella sensazione di fitta che sentite ogni volta che pagate, perché non è una cosa che sentite solo voi, la sentono tutti, perché è proprio il cervello che funziona così.
0: Sì, le cose obbligatorie da pagare, perché
1: che dolore.
0: Dai, riparliamo tra poco. Intanto in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 12, ci sono le notizie.
8: Radio Number One notizie.
9: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento, il giorno della sentenza nel processo sul crollo del ponte Morandi a Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 e che provocò 43 vittime. 57 gli imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, crollo colposo e un complesso di 112 capi di imputazione. La sentenza attesa dopo le 14. All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso accertamenti per comprenderne le cause. Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta nell'aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. A Sestri Levante una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata al Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli mentre stava nuotando. I mondiali di calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna nella finalissima di domenica sera. Intanto il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: si intitola Danzatoria. Vabbè, cosa vuoi dire, Madonna? Le azzecca tutte. Tra l'altro, insomma, record veramente incredibile di questo suo nuovo album, Confessions, parte seconda. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Parliamo del dolore del pagare. Allora, alcune cose che noi paghiamo naturalmente non è che sono obbligatorie, cioè compriamo un vestito, una scarpa, un oggetto che non è necessario e lo paghiamo. Poi ci sono altre cose che ovviamente tipo bollette, cose di questo tipo, insomma, devi pagare e vabbè, lì c'è dolore, ma insomma è necessario, diciamo. Altre cose no. Adesso vi spieghiamo però qual è la differenza tra il pagare in contanti e il pagare con la carta di credito.
1: Eh sì, insomma, questi studi di neurologia alla fine spiegano che il metodo di pagamento contanti, carta o smartphone, per esempio, ha effetti diversi sul nostro cervello, perché da una parte c'è il dolore del pagare, pain of paying, dall'altra parte invece c'è il piacere di pagare, pleasure of paying. E pare che lo smartphone soprattutto non dia lo stesso dolore del pagare che danno ad esempio i contanti. Cioè, adesso dobbiamo pensare alla nostra esperienza di ogni giorno, no?
0: Quando no, vabbè, ma qua gli esperti la spiegano benissimo, perché cioè praticamente quando tu paghi in contanti il soldo lo tocchi, no? Senti o lo stropicciamento della banconota o il tintinnio della moneta e quindi ti rendi conto di più, diciamo, di quello che stai facendo, no? Per cui la moneta dice oddio, ho speso questi soldi, quindi hai più il senso della spesa. La carta invece viene considerata una sorta di analgesico finanziario, cioè tu fai lì, fai pipì, sì, ma è vero, pipì, poi alla fine del mese guardi pipì, porca miseria, pipì, capito, ti arriva questa lista lunga, per cui le persone, non provando dolore, nel senso che appoggiano la carta e non si rendono conto, diciamo, della spesa, soffrono di meno.
1: Eh sì, perché questa spesa con carta o con smartphone è invisibile, non è tangibile, certo. Sei più leggero, non tiri fuori i soldi. Io ci vedo anche differenza tra smartphone e carta, onestamente. Lo smartphone è proprio una cosa che va via, ma quasi neanche ti accorgi. Ultimamente lo utilizzo molto. Già tirar fuori la carta, mettersi lì, può darti un pochettino di dolore.
0: Vabbè, dai, tra poco ci torniamo su questo dolore. Intanto voi pensate al vostro di dolore, qual è il dolore più grosso che avete provato ultimamente per i vostri pagamenti, sia con carta che con contanti. Ci torniamo tra poco dopo Amy Winehouse.

0: voci di Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own, la musica di Radio Number One. Stavamo parlando del dolore nel pagare, perché esiste questo dolore. Allora, secondo questi studiosi, chi paga in contanti prova molto dolore perché stropiccia, sente nelle mani, diciamo, i soldi, no? E tu dici no, ridammeli, no, non lo voglio pagare, però poi hai una consistenza per cui ti rendi conto, no, di quello che sta uscendo dalle tue tasche. La carta viene considerata un analgesico finanziario, quindi le persone vanno lì pipi, quello che vi dicevo prima, e secondo me lì il dolore è solo posticipato, cioè alla fine del mese. Tu non lo senti nel mentre, lo senti alla fine del mese. Allora, quindi esperti, il dolore c'è,
1: certo,
0: ma è dopo.
1: Gli esperti dicono che lo smartphone, essendo, no, fluido, efficiente, funziona, queste sono cose che piacciono molto al cervello, le cose fluide, efficienti, che funzionano, e in più il cervello associa l'esperienza che hai con lo smartphone nel pagare a tutto quello che fai con lo smartphone di solito: giocare, parlare con le persone, messaggiare, quindi ha degli input positivi, e quindi no, il cervello non piange quando paghi con lo smartphone.
0: Ma guarda che secondo me è tutto pensato prima, sì. Perché naturalmente tutto quello che ci sembra a nostro favore, pensato per facilitarci la vita, in realtà ci tira dentro dei meccanismi dai quali è difficilissimo uscire. Sentiamo.
2: Sto per le ciuffole, dipende cosa paghi, perché poi settimane fa mia moglie arriva a casa e dice: ah, ho preso la multa, arriverà. È arrivata ieri, 120 euro di multa, però l'ho pagata. Ma non è che sia stato proprio sto gran piacere, eh? Si è sentito un fracco di parole mia moglie, ma un fracco di parole. Non l'ho visto, ero distratto. Ma va piano, cacchiarola, va belase, no?
0: Va bene, dai, può capitare.
2: Avrei preferito spenderli pagando in contanti e andando fuori a cena.
0: Vabbè, dai, portala, povera, magari è lì mortificata. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, è vero, con la carta di credito non si prova dolore, però io a volte la mia la sento piangere la notte. Ciao, un bacione.
1: Bello questa cosa qua, la carta di credito piange da sola di notte. Beh, è vero.
0: Vabbè, insomma, diciamo che sicuramente ha a che fare con i nostri neuroni. Adesso non sappiamo, insomma, è facile però capire, dai, il meccanismo, no? Tutto quello che ci rende la vita più facile sicuramente ci porta anche, insomma, dai, a spendere chiaramente di più. È un po' come quelli che acquistano online, no?
1: Sì,
0: cioè l'online,
1: uguale.
0: Fai click, quindi ti rendi meno conto, diciamo, della transazione finanziaria, no?
1: Certo, il dolore del pagare, insomma, fateci i conti quando affronterete le prossime spese.
0: Vabbè, dai, ci staremo più attenti. C'è Chaperone.

0: con Giovanotti e Alfa. Allora, ieri sera c'è stata la seconda semifinale tra l'Inghilterra e l'Argentina, quindi la finale è un po' quella che in molti si aspettavano, quindi insomma non grosse sorprese a dire il vero, tra Spagna e Argentina, che si giocherà domenica ore 21 italiane.
1: Beh, almeno si capiranno in campo, no? Parlano la stessa lingua, quindi voglio dire, alla fine
0: non hanno bisogno di parlare, eh?
1: Dice litigano. Beh, comunque finale meritata, perché tutte e due le squadre hanno fatto qualche cosa di importante. Dai, fra poco ne parliamo, anche perché se ci sono un po' di polemichine legate alle telecronache della Rai, soprattutto ad un personaggio un po' sopra le righe, giusto?
0: Sì, ha fatto una telecronaca molto tranquilla, sottovoce, così insomma.
1: Parliamo di Lele Adani, dai.
0: Ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
6: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
9: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. clericiauto.it.
12: Radio Number One è dove

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Parliamo quindi, vabbè, insomma, questa mattina tutti i giornali parlano di questa telecronaca di Lele Adani, al quale, diciamo, noi siamo abituati, nel senso che è sempre molto, come dire, molto pieno di verve. Solamente che ieri sera al secondo gol dell'Argentina, secondo me, ha un po' esagerato, e non solo secondo me, cioè a un certo punto veramente sembrava che esplodesse la TV, no?
2: Sì. No, ha perso anche la voce, sembrava avesse avuto una visione
1: indemoniato,
2: sì, oppure sì, o al contrario una visione di un dio, di un angelo davanti a lui che lui vedeva in Messi. No, allora non è nuovo Lele Adani, no, che commenta le telecronache accanto al telecronista ufficiale, che anche lui poverino Alberto Rimedio ad un certo punto ha detto vabbè dai riprendiamoci un attimo, non sapeva bene neanche lui che cosa dire perché Adani mi è partito. Allora in moltissimi lo ritengono esagerato, no? Poi sul termine esagerato ognuno può avere la propria, no? la propria opinione, no? Ma a qualcuno probabilmente piacerà, è sempre lì evidentemente, no? A qualcuno piacerà, non credi?
1: Ma questo non lo so, cioè sai, non è detto, non è che le persone che vanno in onda in televisione ci sono per forza perché piacciono a qualcuno.
2: Beh, potrebbero cambiarlo, però potrebbero cambiarlo. No,
1: certo, quello è vero. Diciamo che sicuramente ha dal suo il fatto che poi se ne parla. Adesso non so se esagerano i toni per fare in modo che il giorno dopo si parli di lui o effettivamente proprio non può farne a meno. Secondo me ti dico, io che amo l'entusiasmo, odio i mosci, cioè quelli proprio che dopo un po' ti vorresti fare un'endovena di adrenalina, però sinceramente mi è sembrato un tantinello troppo sopra le righe. A un certo punto poi tra l'altro c'erano dei commenti con i toni che erano assolutamente fuori luogo per delle azioni che erano assolutamente normali, no? Cioè sì, il tono adesso porta, ma non succedeva nulla. Al secondo gol dell'Argentina è ovvio che poi molte persone pensavano vabbè Lele Adani fa il tifo per l'Argentina. Secondo me nel primo tempo no, è stato abbastanza equilibrato, poi secondo si è scatenato, cioè non c'è stato verso di fermarlo.
2: Allora, alla fine perché lui trascende nel vero senso della parola, cioè sale in cielo, non capisce più niente, no? Ovviamente tifava Argentina e vedeva nell'Argentina tutte quelle qualità che lui ama nel calcio, a partire da a Messi. Verso la fine lui ha detto questa frase: mi vengono le parole da sole, sono di sentimento, a volte non so nemmeno che cosa dico, sono le lacrime che mi dà il calcio. Cioè hai capito? Urlando l'ha detta questa cosa. urlava come un matto, cioè...
1: No vabbè, a un certo punto io volevo abbassare e togliere il volume perché dico basta, ma che è tutto sto casino, porca miseria, non si riusciva, cioè...
2: Guarda, io andrò controcorrente e dico
1: a te piace,
2: ma allora si esagera, però beh, ogni tanto le esagerazioni mi svegliano, quindi non...
1: No va bene, però
2: resto
1: okay.
2: Resto lì,
1: no,
2: non cambio
1: lo
2: canale,
1: sai,
2: dai.
1: Lo sai che anche a me piacciono le cose un po' sopra le righe, però questo qua troppo, cioè il secondo gol. Ma dai, cioè, secondo me anche Alberto Rimedio era lì che lo guardava come dire, oh, eh?

0: nascondi dolore, tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E come cose con Malavita? Allora, stavo guardando, sì. Sai che al concerto di Bruno Mars a San Siro c'era anche Michael Jordan?
2: Beh,
1: era in, in Sardegna in vacanza, nel suo yacht 8 km per 45, ha preso un jet privato ed è andato a San Siro ad ascoltare il suo amico Bruno Mars, poi naturalmente è ritornato in Sardegna.
2: Beh, ci sta, dai, dalla Sardegna,
1: ci sta. C'ha una pancia, ragazzi, Michael Jordan è idolo assoluto, mito, figo, tutto. Vabbè, insomma, anche lui ha mangiato,
2: Vabbè, adesso non si allena più così tanto.
1: Non si allena più,
2: Mi invecchia un pochettino di pancetta.
1: Però insomma, tutti, diciamo, quelli che erano lì vicino a lui sono accorti chiaramente della sua presenza. Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone.
2: E poi cosa facciamo? Restiamo sullo yacht però di un tennista o parliamo di...
1: Ma no, sì, dai, restiamo sullo yacht di colui che ci dà sempre pillole di saggezza.
2: ogni giorno ci regala delle belle immagini. Va bene, dai.
1: Dai, stiamo parlando di Carlos Alcaraz, tra poco The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Up Where We Belong. Chi non se la ricorda questa canzone, colonna sonora del film ufficiale Gentiluomo, tra l'altro ha vinto nel 1982 il Golden Globe come migliore canzone e l'Oscar nel 1983. Insomma, un film che ha fatto la storia, dai. Cioè anche la colonna sonora, dico, ma soprattutto sì, il film.
1: Sì, e poi è una canzone che rimanda subito a grandi emozioni, questo è sicuro. Allora, tennisti a confronto. Da una parte Sinner che mi va via per questa fuga romantica con Elayla Asanovic. Non si è capito dov'è, tu hai delle notizie diverse?
0: No, ma giustamente, perché sennò
1: al mare, ma la destinazione è top secret, hai capito? Quindi non si sa.
0: È giusto.
1: Però non hanno una cosa che invece ha Alcaraz, perché Alcaraz insomma la ostenta questo
0: allora questa dai cosa. Facciamo il quiz. È una cosa che secondo Alcaraz tutti dovrebbero avere, perché sì, se non ce l'hai sei un
1: poi non è un orologio, ecco, possiamo dire.
0: Non è un orologio,
1: non è un'auto.
0: Ti rimette in pace con la vita, perché sì, una volta che l'hai provato non lo lasci più.
1: Sì.
0: E tre, ti fa vedere panorami che decisamente una volta che conosci non torni più indietro. Cos'è?
1: Il cannocchiale.
0: No,
1: ti fa vedere,
0: non è il cannocchiale.
1: No.
0: Hai sbagliato. Dai, un'altra risposta.
1: Una cosa che ti fa sentire.
0: Allora, costa 10 milioni di euro.
1: Ah, un pochettino di più. Allora,
0: no? Certo.
1: Dai, hanno indovinato. Anche perché ormai sta diventando uno dei nostri argomenti preferiti. Dopo
0: tormentone.
1: Il cibo c'è questo, che sì, è lo yacht.
0: Lo yacht.
1: Alcaraz lo consiglia a tutti. E quindi, qui però, adesso se lo gode anche Alcaraz. È infortunato al posto. Beh, e sai, si è vista questa.
0: Ma non torna più lui, perché secondo me.
1: Quello però è un po' una tristezza, quello mi spiace molto. Io spero che torni, anche perché c'è bisogno, insomma, di questa sfida.
0: Ragazzi, però,
1: no?
0: Sai, il polso per un tennista è troppo importante, quindi si deve curare bene. Comunque, lui è stato visto su questo yacht. Ne parla Jorge Borrajo, che è il direttore della rivista spagnola Semana, con questa bionda che non è Ana Mena, la cantante, no, è invece questa Brooke Snyder, molto bella, che sembra la copia un po' americanizzata di Elayla Asanovic.
1: Ah, quindi mi va a fare il copione. Il copione, dicevo che Sinner si è trovato Laila e ne voglio una uguale. Anzi,
0: beh, insomma,
1: anzi,
0: l'hai vista le foto
1: bella
0: sotto?
1: Beh, sì, ragazzi.
0: Molto bella. Però sembra parla un po' uguale, secondo me.
1: Insomma, io mi accontenterei sia dell'originale sia della brutta
0: della
1: copia. Mamma mia, ragazzi.
0: Sì, lei è innamorata, naturalmente.
1: Lei cosa?
0: No, dico, è innamorata.
1: Assolutamente. Perché?
0: Certo.
1: Perché fai della facile ironia?
0: Ma non è un'ironia, è innamorata, dico, sicuramente è innamorata.
1: Io intrasento nelle tue parole.
0: No,
1: un po' di,
0: non
1: un
0: mi
1: po'
0: permetterei
1: di,
0: mai,
1: un po'
0: figurati.
1: Di polemica.
0: No, assolutamente. Comunque dai, si gode le vacanze in Italia, Carlos Alcaraz, su questo yacht bellissimo, e prima o poi ci dirà anche quando torna. C'è Tame Impala.

0: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You, la musica di Radio Number One. Eravamo rimasti allora alla Love Story di Carlos Alcaraz, che sullo yacht è con questa bionda, Brooke Snyder. Però devo dire che i nostri ascoltatori sono già bravi, perché alla domanda, secondo voi qual è il quiz, no, che abbiamo fatto, qual è quella cosa di cui non si può più fare a meno e che ti cambia la vita?
1: Dai, chi non ce l'ha? È lo yacht, ormai ce l'abbiamo tutti, no? Il problema è il parcheggio, non si sa mai dove metterlo.
2: Ha ragione.
0: Vabbè, ma sì, c'è sempre posto per una yacht, credimi.
2: Allora, però noi dobbiamo smetterla di fare i cattivi e dire che queste...
0: Ma chi fa i cattivi?
2: Sì, abbiamo ironizzato sul fatto che ci sia davvero amore, che ci sia un interesse davvero romantico, ad esempio di questa Brooke Snyder nei confronti di Carlos Alcaraz. Cioè, buttiamo sempre lì l'idea che queste donne siano attirate invece da qualche altra qualità di questo.
0: No, non l'ho detto.
2: Eh no, però l'abbiamo pensato tutti e due, tra l'altro. Cioè, tu l'hai fatto capire,
0: anche Carlos Alcaraz ha due idee, secondo me, su questo caso, perché se gliene frega, lui ospita un giorno Bruce Nader, un giorno Carlotta Chample, un altro giorno Fever Alexis.
2: Mi piacerebbe trascorrere un giorno da Carlos Alcaraz.
0: Beh, immagino, però purtroppo non puoi, tra poco torni a Capriolo, dai.
2: Dove lo yacht lo puoi parcheggiare facilmente.
0: Esatto, va bene, dai, tra poco ci salutiamo, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: muori.
1: Romantico ma muori. E allora noi ci salutiamo qua, tra poco ne arrivo One Match, mentre con The Journalist, come sempre, vi diamo appuntamento domani mattina alle 10.
2: A domani, venerdì 17, porterà tantissima fortuna. A domani.
1: Ovvio, a domani.
3: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, sabato 18, Essere Armani, omaggio a Giorgio Armani con Anna Valle. Domenica 19 in Piazza del Querch, serata d'onore tra musica, cinema e poesia con Giancarlo Giannini. Al Museo Civico di Bormio continua fino al 30 agosto la mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
4: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: radio ufficiale, radio number one.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Radio Number One, tra poco One Match, prima le notizie. Ah sì, sono le 13.01.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
6: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
7: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
5: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile. È ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro

0: 2018, quando crollò il Ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado, 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante presieduto da Paolo Lepri si riunirà in camera di consiglio.
1: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
3: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
5: One Match. Vediamo chi ha ragione.
6: Buon pomeriggio, giovedì 16 luglio 2026, comincia One Match in compagnia di Andrea Brumbrum Ferrari e
7: lo zio Francesco Nasti. Buon pomeriggio a tutti, buona giornata di caldazza.
6: Guarda, poi sono dispiaciuto del fatto che i nostri colleghi ci hanno lasciato qui, nello studio. Sono usciti tutti a mangiare.
7: Ma cosa te ne frega? Dopo andiamo a mangiare io e te?
6: Ma un certo languorino e poi sai che la frutta poi d'estate.
7: Allora, abbiamo cercato di spoilerare, l'abbiamo fatto male, però abbiamo capito che si parlerà di mangiare e di estate. Dire che può bastare.
6: Mi sa anche di frutta, perché ho detto
7: bravo,
6: frutta.
7: Bravo, anche di più di così. Non lo so, diciamolo.
6: E allora partiamo, comincia One Match.
5: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Maledetto me, Fulminacci, per cominciare One Match di giovedì 16 luglio con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. E abbiamo detto, zio, che parliamo oggi di che cosa? Di estate.
1: Parliamo di estate, di mangiare e di frutta, quindi è una sfida praticamente automatica.
0: Un'estate che ha due grandi protagonisti a tavola, sai quali sono? Da una parte c'è l'anguria gigantesca.
1: Ah, pensavo il coltello e la forchetta.
0: Quelli non sono commestibili, mi dispiace. Da una parte c'è l'anguria gigantesca, immensa, fresca, succosa. Dall'altra il melone, profumato, fresco anch'esso, capace di essere protagonista e nei piatti salati e in quelli dolci. E allora la domanda è veramente molto semplice: in questi giorni, in questo periodo, in questa stagione, voi da che parte state delle due?
1: Preferite l'anguria o il melone? Oh, proprio più facile di così non si può.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Ma non c'è dubbio, direi, non c'è dubbio, nel senso che l'anguria è il vero simbolo dell'estate, il frutto della condivisione, il refrigerio, e anche il colore dell'amore, rossa, quindi il bravo, cant gal che l'erba cresce.
0: Stavi dicendo?
1: Che è il refrigerio perfetto di quando fa caldo, è festa. Poi i ricordi di quando sei bambino, che mangi l'anguria con i cuginetti, con la famiglia. Insomma, l'anguria secondo me è il frutto assoluto dell'estate.
0: Secondo me non sei stato abbastanza convincente, tocca a me.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Viva il melone, ragazzi, non c'è paragone, un alimento di quelli perfetti per ogni circostanza, ogni occasione, un sapore intenso, un frutto bello gustoso e fresco, è più profumato anche, no? È elegante e versatile, tra l'altro molti...
1: È versace?
0: Versatile.
1: Ah, pensavo Dolce Gabbana.
0: Tra l'altro molti associano il melone al prosciutto crudo, buonissimo, però la bellezza del melone, che si può mangiare anche da solo ed è buonissimo anche da solo, lo tieni anche meglio nel frigo, perché sinceramente ci vedo lo zio Nasti che l'anguria com'è che la inserisci?
1: La devi spezzare in quattro. Io faccio quattro fette dell'anguria, un quarto lo lascio così a quartini.
0: Ecco, infatti, dai, che è sempre un casino, poi ti sporchi tutto. No, viva il melone, viva il melone.
1: Che sei col bambino, col bavaglino, non lo so io.
0: E allora da che parte state? Se poteste scegliere un solo frutto per tutta l'estate, prendereste l'anguria o il melone? 393 444 0444.

0: Music su Radio Number One. Che sfidona pazzesca oggi, sfidona estiva, sfidona di quelle che hanno quel gusto proprio che affondi i propri dentoni dentro l'anguria, ti sbausci tu, che bello quella cosa, quella.
1: Ma non è la cosa bella.
0: Come no, è bellissimo.
1: Anzi, io ti ho sfottuto, si può dire, cioè, perché hai scelto l'angura proprio per quel motivo lì, perché come i bambini ti vai a sporcare tutto quando dai questo morso.
0: Ma non è che poi col melone non ti sporchi,
1: No,
0: siamo lì, non è che c'è sta differenza.
1: Si fa meglio, un po' più comodo. Un sacco di messaggi che sono arrivati alle 393-444-0444. Partiamo da questo messaggio di Veronica che dice:
0: anguria fresca, succosa, come ci piace.
1: Non è che parto così bene.
2: Ciao ragazzi, domanda universitaria questa oggi.
0: Sì, proprio altissima, proprio altissima.
2: Comunque io preferisco le belle angurie e i bei meloni di una bella donna.
0: Ragazzi,
2: ciao, buona giornata.
0: Noi facciamo dei match seri con degli argomenti che sono di un certo livello culturale, voi la buttate così.
1: Vabbè, so. Infatti riguardano tutti, eh. Anguria tutta la vita, mi spiace per chi patteggia il melone, addirittura aggiunge questo la nostra amica all'ascolto. E poi andiamo avanti.
3: Anguria tutta la vita.
0: Oh yes.
3: Ciao, da Grazia da Rigolo.
1: Ma qualcuno per me c'è almeno.
4: Melone a vita.
0: Però
4: con un po' di prosciutto crudo, un po' di formaggio, è la morte sua.
0: No, col formaggio vai mangiato, però.
1: In che senso col formaggio?
0: Formaggio, guarda che dobbiamo provarlo. Hai mai provato?
1: Magari dopo, quando toccherà anche a noi pranzare, prima o poi.
0: Non mi far venire fame, però sto ragionando a voce alta, devo dire, mai mangiato. È un match molto acceso, al di là di quel che pensavamo noi prima, eh?
1: Sì, io pensavo di vincere a mani basse, pensa a te.
0: Tu sei illuso.
1: Harry Styles con American Girls.

0: Harry Style con American Girls. Io sono in imbarazzo.
1: Perché?
0: Perché ha votato il nostro direttore.
1: È vero, ha votato questa sfida enciclopedica universitaria. Cos'è che hanno detto prima?
0: Ad altissimo livello proprio. Oggi abbiamo toccato le cime del sapere.
1: È vero, Melone contro Anguria. Il Gran Visir, che cosa ha detto? Il Gran
0: Tutta
1: Visir.
0: La vita Melone ha scritto.
1: Grazie.
0: Poi è brutto perché il voto del direttore vale doppio.
1: Ma anche triplo, quadruplo.
0: Ma che allarga adesso, si allarga sempre.
1: Un altro messaggino al volo, c'è questo vocale.
2: Ma ragazzi, ma il Melone tutta la vita, ma poi ditelo, non c'ha quei semi di... buonissimi. Viva il Melone!
1: Grazie, allora costruirò la puntata sul fatto che il Melone abbia questi semini imbarazzanti.
0: Io invece costruirò la goduria sullo sputare i semini.
1: E voi da che parte state? 393-444-0444.
3: One Match. E tu? Da che parte stai?
4: Club.
5: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
6: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
5: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
6: Dal 19 luglio Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.
9: Radio Number One è dove vivi.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Mick con Beautiful Freaks. Siamo nel bel mezzo del World Match di oggi, Melone contro Anguria. Puntualizziamo una cosa, anzi prima ascoltiamo il messaggio così cerchiamo di mettere i puntini su.
1: Ragazzi, specificate bene le cose, perché al sud, Calabria e Sicilia specialmente, il melone è tutto melone, nel senso Anguria e melone, Giallette e melone, Retato e melone, tutto melone, quindi...
0: È vero. Hai ragione, caro amico di nome Mario. Ok. Perché distinguiamo? Io sono per l'anguria, ma l'anguria quella grossa che ha la buccia verde intorno, che dentro ha la polpa rossa e che i semini neri.
2: Esatto, Andrea, io sono dalla parte del melone, poi ci sono varie tipologie di melone, però è quello un pochino più piccolo, quello all'interno.
0: Fuori è bianco giallo.
2: Sì, dentro è o bianco se è quello dolce o arancione se è quello che mangi magari con il prosciutto, eccetera, eccetera.
0: Abbiamo fatto il distinguo ad hoc. Adesso vi volevo dire che invece... Ah, così! Mi cogli impreparato!
2: Ma vediamo da che parte sta quindi la nostra Angela, opinion leader Angela da Lugano. Sei pronto, caro zio?
0: Sì, sono pronto, vai, dai!
3: Buongia bambini!
2: Ciao!
3: Come state? Bene?
2: Benissimo.
3: Allora... A me piacciono tutte e due, tanto entrambi, i meloni e l'anguria, perciò è un po' difficile, però adesso è un periodo che sto mangiando più il melone dell'anguria, perciò sono della parte di Andrea Bumbrun Ferrari. Genassi, io tutta la settimana ho votato per te.
0: Della
3: zia Andrea, sono della tua parte.
2: Grazie.
3: Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata. Angela, ma non è che se voti me e un giorno devi cambiare e votare lui perché hai votato tre giorni me, devi essere... un giudice imparziale, ti abbiamo eletta opinion leader per questo.
2: La perdoniamo. Cos'è che stavi dicendo poco fa?
0: Che comunque, per esempio, i chioschi che ci sono sulla strada sono i chioschi delle angurie, il famoso l'anguriato on the road, sai?
2: Quali
0: qualcosa
2: chioschi
0: lì? I chioschi, non mi dire che nel tuo paese non c'è il chioschetto ogni tanto, specialmente d'estate, dove vendono l'anguria.
4: Pensiamo, gli amici di questa Italia, in cui ci sono questi posti, i posti dove si vende l'anguria.
2: Maurizio, un pochino più veloce, perché altrimenti...
4: Me ne mangiavo a chili e chili e chili, invece di melone, soltanto quando andavo a Portofino e mangiavo prosciutto e melone.
2: Si è capito molto poco, speriamo che quindi abbiano capito poco anche gli ascoltatori, così magari continuano a votare per me al 393-444-0444. Da che parte state quindi in questa estate? Anguria contro melone.

0: Green Light, John Legend, Andre 3000 su Radio Number One, e questo è One Match con Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti per parlare di un tema leggendario.
1: Un tema, ragazzi, importantissimo. Tra l'altro volevo introdurre anche il momento del torneo nei villaggi turistici a Ferragosto, dette anche le Olimpiadi di Ferragosto, dove c'è una figura importante, Mister Panzone, che non è quello pochettino, diciamo, più corpolento, no, della compagnia, ma è quello che riesce a mangiare il maggior numero di fette di anguria nel minor tempo possibile. Questo è un torneo, un classico di tutti i villaggi. E con cosa si fa? Con l'anguria, non col melone.
0: No, era arrivata anche la foto di un ascoltatore che vota proprio l'anguria perché ha fatto questo giochino, mi viene da chiamarlo, ma non
1: la
0: è proprio.
1: C'è il faccione immerso dentro la metà di un'anguria, è bellissimo. Non l'hai mai fatto?
0: No, perché non mi piace l'anguria.
1: Ma non quindi è vero, non ci credo, ti ci vedo invece col faccione immerso.
0: Lo farei con altri alimenti che mi piacciono tanto, per vincere qualcosa, per entrare nei Guinness dei primati, però con l'anguria direi proprio di no. Altri messaggi, dai, che sono arrivati, sono tanti oggi.
2: Ciao Number One, Caterina da Ivrea, sempre sì? Melone. Ciao ciao, buona giornata.
0: Sentito, sempre melone.
1: Sempre melone, ho capito, qui c'è un pochettino di vippanza, dai.
3: Melone. Ma anche perché l'anguria non la digerisco, quindi mi spiace, Gianassi. Sto con Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Ecco, avete spezzato un'arancia, nel senso che l'anguria, tra l'altro, fa molto bene anche perché è un alimento ricco di vitamina C e per quello che riguarda anche la salute dei reni, ecco, è un alimento fondamentale, aiuta. Lo sapevi? Poi la parte bianca sotto il rosso dell'anguria è un po' un piccolo Viagra naturale, lo sapevate?
0: No, non lo sapevo.
1: Mangiatelo anche la parte bianca, così dopo.
0: Ma non darete mica retta a quest'uomo, lo
1: zio.
0: Ma
1: è
0: zio
1: vero, che cercate queste informazioni, è tutto vero.
0: Che per aprirla l'anguria utilizza il coltello da boscaiolo, praticamente. E poi dai, ma vuoi mettere con il melone che ha questa consistenza sicuramente molto più morbida? Secondo me è questo che sta piacendo tanto, oltre che il gusto in sé, ai nostri ascoltatori, perché sono in vantaggio io, dobbiamo dirlo, e anche di parecchio.
1: Caro zio,
0: per una volta. Vabbè, comunque questa è Radio Number One, si continua anche con la nostra musica, cioè Dito nella piazza.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio Number One, adesso si gioca!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Visitali per un giro del mondo botanico. Ma soprattutto manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta e naturalmente il tuo nome alla domanda.
0: Molto facile, secondo me almeno, e anche per gli appassionati di cinema. Però potrebbero anche averlo sentito gli altri che non lo sono. È picchiatore nella saga di Harry Potter. Che cosa?
2: Sandrino.
0: Il tiglio, no. Il platano, il salice o l'arbusto? Cos'è che è picchiatore in no, Harry Potter?
2: No, io non la so, quindi ripetimi le opzioni.
0: Tiglio, platano, salice o arbusto? 393-444-0444.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, il suo nuovo singolo che fa molto estate, fa molto a Coca-Cola, sì, Coca-Cola, mi fa mangiare i vini.
1: Caro Zionasti, abbiamo colui che ha risposto velocissimamente alla domanda di poco fa, si chiama Nicola. Ciao Nicola, benvenuto.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao Nicola, ciao. Allora io faccio il giudice, sono giudice arbitro, stai molto attento a Santrino.
1: Prego.
0: Quindi rifai la domanda e sentiamo Nicola si risponde esattamente. Prego.
1: È picchiatore nella saga di Harry Potter, tiglio, platano, salice o arbusto? Nicola ha risposto
2: il platano.
0: Bravo, io non la sapevo, sei un cultore?
1: Sei un cultore Nicola di Harry Potter o l'hai sparata a caso?
2: No, sono un cultore.
0: Vedi. Allora... perché era difficile, no? O le sai o non le sai.
1: Nicola se ne parla solo nel secondo episodio, vero? La Camera dei Segreti, viene a parlare come Sandri, oppure anche in altri, tu che sei esperto. Così una cosa.
2: Il platano picchiatore c'è quasi in tutti i film, ma è nel secondo quando
1: vanno a sbattere
2: con la macchina sopra il platano.
0: Poi il platano si incazza e mena la macchina.
1: Di fatto sì, esatto. Con a bordo Harry Potter,
0: Ron. Una roba per bambini proprio.
1: Bene, allora per te Nicola, due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, questo posto meraviglioso situato sul Lago Maggiore a Verbania, e quindi con chi ci andrai, lo sai già?
2: Con mia moglie.
1: Molto bene. Speriamo che abbiate una bellissima giornata quando andrete ai giardini.
0: Attenzione ai platani. ci saranno adesso a Villa Taranto, ci saranno anche dei platani, dei salici, degli arbusti.
1: Grazie Nicola per essere stato con noi. Continua ad ascoltare Radio Number One e buona estate. Grazie Nicola.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Altrettanto.
0: Comunque io avrei detto Sandrino il Mazzulatoro.
1: Dai, che già mi hai fatto dire segreto.
0: Allora. Sandrino.
1: La nostra musica, quella di Radio Number One, si continua, si balla con Jungkook, Standing Next to You.

0: La celestiale voce di Elisa con L'anima vola su Radio Number One e siamo in tempo per... Ah, cos'è questa cosa? Scusa,
1: non lo so.
0: Caro
1: cos'è
0: zio. Ah, dobbiamo
1: è
0: dare
1: la base delle news, ma sì. Cosa c'entrano le news?
0: Ah sì, ho delle notizie, è vero, da dare.
1: Sentiamo le notizie da dare.
0: Allora, attenzione. Il melone, come può essere? Può essere Mantovano IGP, che è un'eccellenza italiana, l'hanno detto anche alcuni ascoltatori, coltivato nella zona di Mantova e molto apprezzato per dolcezza e profumo. Poi abbiamo anche il melone Piel de Sapo, originario della Spagna, buccia verde maculata, polpa bianca, molto dolce e croccante. Abbiamo anche il melone Cantalupo, beh, famosissimo.
1: Ce
0: ragazzi.
1: L'hai il melone di sta grandissima?
0: No! Ma ragazzi, ma perché? Perché bisogna essere così volgari? Inutilmente,
1: ma
0: tra
1: non
0: l'altro,
1: ho detto niente su questa grandissima fondazione IGP che abbiamo io e Federici, facciamo anche quello, abbiamo investito in alcuni campi e facciamo. Tu hai vinto? Dai, facciamo sta pantomima. Quanto è felice, incredibile, ragazzi.
2: Ero curioso di sapere in quali campi.
1: Cade i campi
0: di melone.
1: Di meloni.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è
1: l'uomo dei meloni, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Grazie.
1: E poi l'anguria, ragazzi, è il frutto nazionale, cioè
0: no,
1: è verde, bianco e rosso come la nostra bandiera, vergognatevi, punto. Non
0: grazie mille a tutti, per fortuna oggi vincono dolcezza ed eleganza, grazie.
1: Io
0: grazie
1: me ne vado a mangiare senza di te. Grazie, vi lasciamo con Federici, Stefano al secolo, il PN1 fino a tardo pomeriggio.
0: Esatto, grazie allora zio Nasti.
1: Prego, a domani sempre alle 13 precisi puntuali per One Match.
0: Rimanete su Radio Number One, grazie, ciao, ciao a tutti.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
7: Sound Park. 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: Hot One, radio ufficiale, radio number one.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Giovedì, tra pochissimo il PN1, visto che sono le 14 precise, spaccate prima le ultime notizie.
0: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. L'Aula della Camera ha approvato con voto segreto la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa così al Senato. Vittoria che ha portato il caos a Montecitorio per qualche minuto, con i parlamentari seduti sui banchi dell'opposizione che hanno sollevato diversi cartelli polemici contro l'esito della votazione e la maggioranza di governo. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento e il giorno della sentenza nel processo sul crollo del ponte Morandi a Genova avvenuto il 14 agosto 2018 e che provocò 43 vittime, 57 gli imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, crollo colposo e un complesso di 112 capi di imputazione. La sentenza attesa dopo le 14. All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso accertamenti per comprenderne le cause. Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta nell'aprile 2021, durante la quale Roggero uccise due dei malviventi in fuga. Colpo da film al centro commerciale Merlata Bloom di Milano, dove questa mattina 4 persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata in negozio con i clienti all'interno, minacciando i commessi per farsi consegnare i gioielli. Svuotate vetrine e cassaforte. I carabinieri starebbero cercando una banda di sudamericani. I mondiali di calcio sarà l'Argentina a sfidare la Spagna nella finalissima di domenica sera. Intanto il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: solo un gioco, quella mama non mama con le margherite come negli anni 90. Mi amerà o non mamerà? Ce l'ha cantata Madame. 14:07, buon pomeriggio, buon giovedì. Un abbraccio va a Loretta da Palermo. Parlavamo della Sicilia, oggi pomeriggio temperature estreme nella bella, splendida Sicilia. E allora salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da Palermo, Catania, Trapani, dalla Sicilia intera.
1: Ciao Stefano, il mister Marcello, come stai?
0: Bene mister.
1: Ti ascolto, oggi sono tranquillo a casa, quindi ho la radio accesa e quindi
0: bravo,
1: ti
0: bravo.
1: Ascolto.
0: Grazie.
1: E ogni tanto mi guardo la foto che ho insieme a te e a Michela, che ho sviluppato qui a casa da
0: grazie.
1: Me, che è splendida. Ciao Stefano, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te caro mister, un abbraccione va a tutti gli amici del Piemonte, in particolar modo Torino e provincia. C'è Gianluca da Milano presente, grazie Gianluca, ciao Milano.
2: Ciao Stefano, Bergamo presente, dai che giovedì.
0: Dai che giovedì, manca pochissimo al weekend e ne sono felice, questa settimana è particolarmente volata.
2: Sunti.
0: Dove?
2: Sunti pippupipperatec. Ciao Iggy.
0: Buon pomeriggio carissimo.
3: Ciao Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno,
3: buon pomeriggio.
0: Io
3: presente oggi, presente già dalle ore 14.
0: Addirittura.
3: E vai con il PN1.
0: Grazie, grazie carissima. Fin qui tutto a posto, tutto ok, la situazione potrebbe migliorare oppure...
4: Ciao Stefano, Massimo Piccione c'è, anche oggi dice oh, e volevo... un pensiero, un saluto a due mie amiche Chiara e Lidia, che sono promosse ufficialmente amiche dei piccioni.
0: Ognuno ha quel che merita, giustamente io a lui. C'è Rita ora.

0: Can you sure receive Rita Ora, sentita qui su Radio Number One. Abbiamo parlato della terza ondata di caldo estremo, soprattutto in Sardegna e Sicilia. Intanto vi dico che per oggi, giovedì, le città da bollino rosso sono passate a 15. Bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino, Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Per domani sono previste 16 città con il bollino rosso, quindi alle 15 ce ne sarà una in più. All'inizio della prossima settimana è attesa invece una generale rinfrescata anche per il resto della penisola, con correnti settentrionali che dovrebbero, e dico dovrebbero, riportare le temperature quantomeno in media, anche perché questo sole, secondo me,
1: ciao Stefano, sono ciao. Presentissima,
0: brava brava,
1: dalle 7 del mattino che seguo Number One.
0: Ullala.
1: Sono appena andata dal pollaio. Buona giornata, sono un po' pazza, ciao Rena Rob.
0: Cioè, ascoltando la nostra radio dalle 7 del mattino, questo è il risultato. Cioè, chi si trasforma in piccione e chi si trasforma in altro. In questo caso in gallina. 3, 9, 3, 4.

0: È la nuova del giovanissimo artista americano Somber, è intitolata Potential. Siete su Radio Number One, superate da 2 minutes le 2:15. Siamo passati dai piccioni alle gallinelle. Salutiamo la popazza che ci sta ascoltando e anche quelli che hanno acceso la radio da poco.
1: Fan, io sono a Sormano in montagna. Abbiamo mangiato che c'erano 25 gradi, che bello. Oh, adesso ci tocca scendere in città dove troveremo 36.
0: Sì.
1: Non lo so, non so poi se respiriamo in modo giusto. Ciao e buon pomeriggio.
0: Grazie, R meravigliosa, Anne-Marie dei nostri. Quando poi diciamo che scendi, no, da una temperatura che è intorno ai 20-25 gradi e ti ritrovi 35-36-37, poi potresti avere delle conseguenze, come è successo all'uovo piccione e come è successo alla popazza, la nostra gallinella. Ma non sono gli unici.
2: Sai Stefano, c'è anche il gallo pardilla.
0: Come fa? Non so come mai oggi pomeriggio siete diventati tutti esperti in versi animaleschi.
3: Ehi, Ferdinand! Ecco. Ho sentito quello, i piccioni e la gallinella. La cucco io la gallinella, sono il lupo! Il lupo cuccatore delle sette vette!
0: Ma
3: Rodolfo! Rodolfo!
0: No, vabbè, ragazzi. Io direi che è tutto.

0: vocina sexy, quella di Zara Larsson con Lush Life. Questo è il titolo di una canzone che ha 10 anni sulle spalle alle 2:21 di questo giovedì, oggi 16 luglio 2026. Buon pomeriggio a Giulia, che è in compagnia della sua estetista Sara e ci sta ascoltando dalla provincia di Brescia. Irina e le colleghe invece da quella di Bergamo, Marcella dei nostri, sta tagliando chiome.
1: Ma cosa che è successo a Rodolfo? È andata di traverso la saliva.
0: Capita anche questo. O sei ingozzato col lupo?
1: Oh signore, ma che sta succedendo oggi? Stefano, è colpa del caldo.
0: È colpa del caldo, oh, sono d'accordo con te assolutamente.
2: Buon pomeriggio Stefano, Marco da Val di Lana Biella. Beh, si potrebbe chiamare PM1 nella vecchia fattoria. Ciao a tutti.
0: Grazie, un abbraccione grande, grazie per quello che ci state raccontando. Si va in Egitto perché tra pochissimo saliremo sul taxi di Abdul, canteremo prima Saltalana e subito dopo ci collegheremo con Charmaine Chicco con l'enigma del giovedì.
3: Su Radio Number One, c'è il PL1,
4: pomeriggio Number One.
5: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
6: Brava Giovanna, brava!
5: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
7: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico!
5: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
8: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
9: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
11: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Endeforma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
6: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, giovedì 16, l'attrice, con Cristiana Capotondi di Giacomo Battiato. Venerdì 17, Il desiderio di ridere, con i Terconauti, Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Venerdì 17, inaugurazione della mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri, al Museo Civico di Bormio. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One è dove

0: serve per rispondere inviando un messaggio vocale a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto. Ecco per voi un nuovo enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete nel più breve tempo possibile se ci riuscite. Con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Lei chi?
0: Che ne sappiamo. La malefica ride, ha parlato, si prende gioco di noi, ma voi siete dei super campioni, saprete sicuramente, dopo aver fatto quel tipo di ragionamento lì con la R maiuscola, rispondere alla malefica.
2: Con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Lei chi?
0: Lei chi? 393-444-0444. Con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Che cosa sarà? Lo scopriremo grazie ai vostri vocali tra pochissimo. Prima Beyoncé.

0: Buck it up. Beyoncé, questa è Cuff It, appena sentita qui su Radio Number One, la super Beyoncé che ci accompagna ancora una volta, l'ennesima in Egitto. Il collegamento con la nostra Sfinge è pronto, linea verde con Sharm El Sheikh, risentiamo l'enigma di oggi. Prego, dottoressa Sfinge o dottor Sfingio.
1: Con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Lei chi?
0: Con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Lei chi? Ecco i vostri ragionamenti.
2: Ciao Radio Number One. Mia figlia ha appena mandato la risposta all'enigma della Sfinge. Ma secondo me la risposta all'enigma è proprio mia figlia. Perché? Perché lei, anche se non esco di casa, mi chiama mille volte, quindi faccio i chilometri.
0: No.
2: Ciao.
0: Non è la risposta corretta, ci scrivono il personal trainer. No, non è la figlia e non è nemmeno il personal o la personal trainer.
3: Lo scoprire. Ciao Stefano, secondo me è la poltrona.
0: La poltrona,
3: specialmente per quelle reclinabili. Ciao Andrea da Bisogne. Spero di essere il primo, Ciao.
0: Dire una minchiata, sì.
4: Pronto, ciao Stefano. No. Allora, oggi non ho tempo perché devo andare a fare quel porco di risotto, che ho paura che mi si tacchi giù nella pentola. La risposta comunque è il passeggino. Ma... ascolta, ti mando un bacio. Ciao amore, ciao cucciolo. Ciao, sì.
0: Il passeggino purtroppo non è la risposta corretta. Con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque, ho paura.
5: Io ti dico una cosa, come la penso e sono chiaro. Per me è la bambola gonfiabile. Posso anche non uscire, ce l'ho lì e non devo portarla a cena.
6: Bevete di meno, bevete di meno la sera.

0: piace, con lei posso anche non uscire, ci racconta la malefica, ma sgranchirmi comunque. Questi sono invece i vostri ragionamenti, ecco le risposte.
1: Stefano da Casaloldo, oggi in trasferta a Castelnuovo del Garda.
0: Benvenuto.
1: Per me è la pedana rotante, il tapirulan.
0: Non è la pedana rotante, non è il tapirulan. Torniamo sul lago di Iseo a Tavernola dall'Amata.
2: La gamba.
0: Non è la gamba.
2: O la coperta.
0: No. È unica lei, eh. Nell'esporre i contenuti è l'unica, no, non è la coperta.
3: Oh, Stefano dalla provincia di Sondrio, io direi la schiena.
0: No.
3: Ciao, ciao.
0: La schiena, soprattutto quando fa male, no.
4: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Ciao. Allora, secondo me è la mente o la fantasia, giusto? Buon pomeriggio a tutti.
0: Purtroppo non è né una né l'altra.
4: Alina da Mantova.
0: Non è né una né l'altra, Alina, grazie per esserci. Sentiamo altri ragionamenti, andiamo a Genova.
5: A Stefano, buon pomeriggio, eccomi di nuovo, Sonia da Genova. La risposta è la mente, perché con la mente puoi usare fantasia, muoverti e viaggiare, tenerla comunque allenata, magari facendo tante cose in casa. Ciao ciao.
0: Non è quella, risentiamo l'enigma.
6: Con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Lei chi?
0: Lei chi? Lei chi? Ci racconta e ci chiede la malefica di una sfinge. 393-444-0444. Torno da voi con una grande canzone tra 20 secondi.
7: Pomeriggio number one.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it.

26 estati fa con Dancing in the Moonlight, quando mancano meno di 15 minuti alle 3 del pomeriggio. Questa era la grande canzone delle 14:45 sentita qui

0: posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Lei chi?
1: Lei chi? Lei chi? Sentiamo i vostri ragionamenti a caldo.
2: Ciao, sono il fratto. Potrebbe essere la sedia?
1: Non è la sedia. Grazie.
3: Ciao, la pigrizia. Cinzia da Brescia.
1: Non è nemmeno la pigrizia. Cinzia da Brescia. Andiamo a Perugia.
4: Buongiorno. Secondo me è la lingua.
1: Non è quella, dottore.
4: Non la tiriamo fuori, la teniamo in bocca, ma può sgranchirsi comunque.
1: Il ragionamento c'era, però non è quello corretto.
4: Eraldo da Perugia.
1: Grazie Eraldo, un abbraccione.
5: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza.
1: Ciao Vale, dimmi.
5: Io mi sono appena collegato, ho sentito adesso. Secondo me potrebbe essere l'influenza.
1: L'influenza, questa mancava, non è nemmeno l'influenza.
6: La so.
1: Vai.
6: E la moglie.
1: La moglie.
6: Manuel da Rovilante.
1: La moglie, no.
7: Ciao, potrebbe essere la ginnastica da casa. Ilena dalla Val Camonica.
1: Quale ginnastica intendi, tesoro? Ho paura.
8: È la lingua.
1: No, non è.
8: È quella, perché io riesco a sgranchirla anche a stare qua a casa senza uscire.
1: Sì, ma non è che perché tu ci riesci la sfinge ti dice sì.
9: Ciao Stefano, io ci provo. Dico la settimana enigmistica.
1: No.
9: Massimo no. Da Torrazzo.
1: Non è quella.
10: È forse la memoria?
1: No.
10: Arianna da Trecate.
1: Non è nemmeno la memoria.
0: Con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Lei chi?
1: Lei chi? Questa risata, mamma mia, se mi sta proprio lì. È la sfinge contro tutti noi. Ma un raggio di sole c'è. Olivia Rodriguez.

0: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
1: La seconda è questa.
2: Ciao Luigi da Bergamo. Secondo me, Potas, anche se non esci puoi sgranchirti, c'è poco da fare.
3: Cos'è?
2: Sarà la patata.
3: Ma cosa?
2: Ma sempre no. Lei, ora e sempre. Ciao.
3: No, non è quella. Federico risponde, Pilates, no.
4: Ciao Radio Number One. Per me è la piscina.
3: La piscina.
4: Angelo da Peschiera.
3: No, non è quella, Angelo.
5: Paolo di Castelgofredo è la bicicletta.
3: La bicicletta, no.
6: Ciao Stefano, sono sempre una tela di bisogni. Prima ho detto la poltrona, se non è la poltrona è la bottiglia di prosecco che ti avvolge tutta.
3: La bottiglia di prosecco.
6: Penso che sia il top. Puoi anche fare a meno di uscire con quella lì. Ciao.
7: Con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Lei chi?

0: Lenny Kravitz, che sta benissimo alle Bahamas con questa canzone intitolata TK41 su Radio Number One. C'è il PN1, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge, la Malefica dall'Egitto.
1: Con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Lei chi?
0: Lei chi? Mimmo, non farmi fare brutte figure, Mimmo.
2: Ah, Stefano, Mimmo da Bergamo, ogni tanto faccio sentire anch'io.
0: Grazie.
2: Non ti ascolto tutti i giorni.
0: Grazie mille, caro.
2: Ascolta, per me è la TV.
0: No, non è la TV.
2: Io mi rilasso.
0: Lo so che
2: ciao.
0: Tu ti rilassi, però. Da Mimmo ad Alberto.
3: Ciao, Alberto da Travagliato, è la pigrizia.
0: Non è la pigrizia, Albe.
4: Ciao, potrebbe essere la memoria, no. Alessandra da Varese.
0: Non è la memoria. Con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Lei chi? Su Radio Number One,
5: c'è il PN1. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: La musica che cerchi è qui.

0: da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Mazda a Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Grazie per aver scelto Radio Number One. Benvenuti e benvenute nel PN1. Tra pochissimo la top 10, ma prima, visto che sono le 15 e un minuto, spazio all'informazione.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Radio Number One Notizie.
10: È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto nell'agosto 2018, che provocò 43 vittime. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletti, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti. Via libera della Camera la legge elettorale con 217 sì. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. I voti contrari sono stati 152, gli astenuti 2, cartelli delle opposizioni in aula e truffa a casa. Da chiarire le cause del cedimento all'Alba di parte del Tribunale di Bolzano, un palazzo del ventennio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Al momento del crollo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una rimasta lievemente ferita. Sport, sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey, Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia di bis iridato. È tutto, a più tardi.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Siamo nel pieno dell'estate con queste canzoni e una delle tante estive è Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani, che ci riporta di diritto all'interno della seconda ora con il pomeriggio number one nel live di Radio Number One. C'è la Sfinge con l'Enigma. Torniamo a Charmaine Scicco. Grazie, dottore o dottoressa, prego.
1: Con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Lei chi?
0: Questa risata malefica. Con lei posso anche non uscire, quindi posso restare lì dove sono, sotto tetto. Se piove non esco, lei comunque c'è. E posso anche sgranchirmi. Lei chi?
2: Sono Eliseo da Torino e secondo me la soluzione dell'indovinello è la fantasia.
0: Non è quella, non è quella, Eliseo da Torino. Grazie per esserci. Sentiamo altri ragionamenti.
3: Sempre Paolo di Castelgoffredo, ci riprovo. È l'amante.
0: No, non è l'amante, non è l'amante. Altri ragionamenti, eccoli, preparatevi.
4: La ex, da Alessio e Enrico da Marnà.
0: Non è la ex, non è l'amante, non è la ex.
5: O anche inerzia.
0: L'inerzia non è.
5: Svogliatezza.
0: Non è la svogliatezza. Guerrino, pensaci tu.
6: È la realtà virtuale.
0: È la realtà virtuale.
7: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Non è nemmeno quella, Guerrino, grazie per esserci. Andiamo avanti con i ragionamenti.
8: Paolo da Buster Sizio, può essere la casa?
0: La casa non è.
9: La

0: Ossa, prego.
1: Ciao Stinge, ma io sono convinto che mia moglie, che anche senza uscire mi trova talmente tanto da fare che posso stare anche a casa. Ciao, Maurizio da Torino.
0: Non è la moglie, Mauri, un abbraccione a te e alla tua dolce metà from Torino.
2: Ce l'ho Stefano, questa sicuramente è lei. Se la TV non era lei, allora ti dico la doccia.
0: La doccia.
2: Salvatore Antonio da Lugano, non ciao.
0: Non è la doccia, no.
3: La comunicazione.
0: No, la comunicazione si è interrotta.
4: Ciao, potrebbe essere la memoria, Alessandra, no, da Varese.
0: Non è la memoria.
5: Ciao, Alberto da Travagliato, è la pigrizia.
0: Non è nemmeno la pigrizia, dai.
6: Con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Lei chi?
0: Lei chi? Cioè, tu stai in casa, fai comunque quella cosa, puoi sgranchirti comunque stando sotto tetto, quindi non devi per forza uscire. Puoi anche portarla sul balcone, sul terrazzo. Cos'è?

0: Che fatica oggi con l'enigma! Fortunatamente ci sono le canzoni meravigliose scelte dai nostri programmatori, tra le più belle anche Mercy di Lola Young, 15 e 12, rigorosamente in diretta in FM Dub e Up con Stefano Federici. C'è l'enigma della Sfinge. Torniamo per l'ultima volta in Egitto, prego Malefica.
1: Con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Lei chi?
0: Lei chi? Chi ti permette, non uscendo di casa, stando magari sul terrazzo oppure sotto tetto, di sgranchirti comunque?
2: Andrea Dalviano, è il tapirulan.
0: Non è il tapirulan, dai.
3: Potrebbe essere la perpetua. Marco da Varese. Ciao ragazzi.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: No, per me vince lui, dai, la perpetua. Possiamo farlo vincere comunque, La perpetua. No, vabbè, non è quello. Ridendo e scherzando è stata la risposta che mi ha lasciato così a bocca aperta. Marco, non è la perpetua.
4: La musica. Si porti la radio sul balcone, balli anche sul balcone.
0: Non è la musica.
5: Ciao, sono Grazia da Torino. Secondo me è la lingua. Perché no. Anche se non esci la puoi sempre muovere.
0: Non è la lingua.
1: Con già lei posso anche non uscire.
5: Ciao.
1: E sgranchirmi comunque. Lei chi?
0: Dai, qualcuno ha indovinato.
6: Per me è la cicletta, Luciana da Como.
0: Signore e signori, a Como la medaglia d'oro è la risposta corretta, la cyclette.
7: Ciao Ste, può essere la cyclette? Patti da Rogno, baci.
0: Grande Patti, un bacione a te, un bacione.
8: Ciao ragazzi, ciao Stefano, sicuramente è la cyclette.
0: Brava
8: Monica da Bergamo.
0: Anche Monica ha risposto in modo corretto.
9: Ciao raga, sono Diego da Brescia. Secondo me la cyclette la puoi portare dappertutto e
0: bravo.
9: Ti sbranchisci le gambe.
0: Bravo Diego.
10: E la cyclette. Claudia da Brescia.
0: Anche Claudia da Brescia entra in top 10.
11: Ciao, la cyclette Martina d'Alzano.
0: Martina d'Alzano BG risponde.
12: Ciao Stefano, è la cyclette. Ciao da Roberto.
0: Grande Robby. Grande Robby.
13: La ciclette Sonia de Milano.
0: Milano risponde.
14: Ciao Marco da Brescia, è la ciclette. Ciao.
0: Bravo Marchino, bravissimo. C'è qualcuno?
15: Allora, ho detto la poltrona, ho detto la bottiglia di prosecco.
0: Sì.
15: E con i miei colleghi abbiamo pensato che era la cyclette.
0: Bravi!
15: Per piacere, fammi entrare nei primi 10, perché sennò questi qua mi licenziano.
0: Ciao,
15: no, Stefano.
0: No, non correre rischi. Sei entrato forse come nono.
16: Cyclette! Mario da Bissago Valtravaglia.
0: Bravo Mario, bravissimo. Un bacione.
17: Ciao, è la cyclette. Eleonora, ciao Stefano.
0: Anche la signora Eleonora c'è. Complimenti, la risposta corretta era proprio quella. Questa domanda, con lei posso anche non uscire e sgranchirmi comunque. Era la cyclette.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter con questo progetto intitolato Bring Your Love, inserito anche all'interno della nostra classifica ufficiale, la Play One. Si avvicina il sabato e sabato, dopodomani, dalle 18 alle 21, tre ore ricche di musica in mia compagnia qui su Radio Number One, con le 40 canzoni più programmate e trasmesse dalla vostra radio preferita. Ciao a tutti, 15 e 18, dopo l'enigma della Sfinge e la Cicletta come risposta, ci sono persone arrabbiate, incazzate, super incazzate. Saluto Guerrino, lo abbraccio fortissimo, si scherza ovviamente, grazie perché anche oggi pomeriggio avete strapartecipato in tantissimi. Se vi siete persi alcune risposte, il nostro sito internet tra poco ospiterà i riascolta, www.radionumberone.it. come ogni giorno troverete tra poco la prima ora, più tardi la seconda e più tardi ancora la terza, che ospitano naturalmente i tre tutti contro tutte. A proposito, ci sarà un gioco in cui vi regalerò qualcosa prestissimo, ma prima...

0: pausa mentale, signore e signori, con questa canzone di Jungle, The Wave, 15:22, siete su Radio Number One e adesso vi porto in palestra.
1: Comunque, essere in palestra e sentire la tua voce in radio è fantastico.
0: Hai presente che allenamento si fa con il PN1? Ogni pomeriggio qui su Radio Number One, anche in palestra, si lavora meglio dalle 14 alle 17. Un abbraccio a Nadi e a tutte le appassionate all'attività fisica. 393-444-0444 per raccontarci dove siete e come vi allenate. Tra poco vi porterò in Madre Russia, perché questo signore qua ha disegnato occhi su un quadro da $1 milione perché si annoiava. Ed è stato liscio e istiato, ne parliamo tra poco. Su Radio Number One c'è il
2: PN1. Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: Radio Number One.

0: canzone estiva di Annalisa che dedico ai miei amici di Genova.
1: Ragazzi, peccato, purtroppo io guidando, che sono in giro per lavoro, non ho l'immediatezza di poter mandare immediatamente il messaggio di risposta.
0: Ma comunque sei nel nostro cuore, te e tutti gli amici di Genova presenti che ogni pomeriggio ci inviano tantissime sms. Purtroppo il tempo è quello che è, non abbiamo così tempo per ascoltare tutti 2-3 mila messaggi che in 3 minuti inviate come sempre sul nostro WhatsApp. Come dicevo 3 minuti fa, andiamo in Russia, perché quando una guardia di un museo importantissimo si annoia, cosa fa? O usa il telefonino o il pennarello, e in questo caso purtroppo per lei ha usato il pennarello e ha deciso di disegnare gli occhi ad un quadro che tecnicamente non li aveva, però quel quadro valeva 1 milione di euro. Cos'è successo secondo voi quando si sono accorti? La guardia è stata chiamata, immediatamente licenziata, e l'azienda di sicurezza ha dovuto coprire i costi per il restauro del quadro. Pensate che l'inchiostro della penna era penetrato all'interno, diciamo, del quadro e l'aveva contaminato. Un quadro di un valore immenso, sfregiato dalla voglia di vedere gli occhi, questo quadro, da parte di una guardia giurata che si stava annoiando in Russia. Fortunatamente c'è

tenuto incollati al televisore milioni e milioni di italiani. Qui la prontezza dei riflessi, la mente e soprattutto la velocità sono doti fondamentali.

0: dirmi con un messaggio vocale sul nostro WhatsApp qual è, o meglio, qual era il titolo di questo programma TV storico.
1: Attenzione!

0: A tutti, Alfa e Giovanotti ce l'hanno cantata 15:40 su Radio Number One, un programma TV storico. La sigla da indovinare, qual è la sigla? È questa.
1: Attenzione.

0: signore e signori, è facile, probabilmente facilissima. Alcuni di voi però sono riusciti a dire altro, qualche imperfezione c'è stata.
1: 90° minuto, ciao Giuliano.
0: Qual è?
1: 90° minuto, ciao Giuliano.
0: Beh, 90° è giusto, complimenti. Lui è il primo, però ci sono altre persone che hanno detto...
2: Domenica sportiva, Gisella e Bergamo.
0: La domenica sportiva.
2: Domenica sportiva, Gisella e Bergamo.
0: Non è la domenica sportiva. Robe di calcio, hanno detto. Non sono robe di calcio, ma sentiamo chi ha risposto in maniera corretta.
3: 90° minuto, Luca da Mezzago.
0: Bravo Luca.
4: 90° minuto, Edi da Guidizzolo.
0: Brava Edi.
5: La domenica sportiva, no. Andrea D'Albiano.
0: No.
6: 90° minuto, Simone da Bergamo.
0: Tutto in diretta, giusto?
7: 90° minuto, Marco dalla provincia di Brescia.
0: Grande Marco.
8: 90° minuto, Paolo da Lecco.
0: Questi sono i primi.
9: 90° minuto, Massimo da Genova.
0: Sono i più veloci, sono i più veloci.
10: Virgi da Lecco, 90° minuto.
0: Anche Lecco c'è.
11: La domenica sprint, Alessandra da Varese.
0: No, non è sprint.
12: Ciao Stefano, sono Max della Val Seriana e la domenica sportiva, 90° minuto anzi.
0: È uno e l'altro,
13: 90° minuto, Roby da Bergamo. Ciao.
0: Attenzione,
13: Stefano.
0: Attenzione, perché quando dovete essere rapidi ogni tanto qualcosa non quadra.
14: Sonia da Milano, 90° minuto.
0: Brava Sonia.
15: Ennio Serniano, 90° minuto.
0: Bravo, bravo, bravo, complimenti.
16: Mai dire gol. Ma ragazzi, da Busto Arsizio.
0: Mai dire gol. Con questa chiusura.

0: si chiama Passenger, la nuova canzone di Alex Warren, giovane artista americano ed ex youtuber. Alle 15:45 ci sono due risposte che m'hanno lasciato così sbigottito. Sentiamo cosa avete risposto.
1: La famiglia Adams.
0: Ma quale famiglia Adams? E
2: Stefano, ciao, sono Marco da Scanzo. Allora, è la grande Iva Zanicchi con il ok, il prezzo è giusto.
0: Ragazzi, era 90° minuto. Su Radio Number One
3: c'è TN1. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

signore e signori, un tuffo nel passato negli anni 80 con gli Wham, che ci hanno riportato nell'estate del 1983, la loro Club Tropicana come grande canzone della nostra seconda ora insieme. E adesso, signore e signori, andiamo a Sassari, perché lui viaggiava in auto con un asinello seduto sui sedili posteriori del veicolo. È stato fermato e multato dalle forze dell'ordine. Questo contadino, seppure arrabbiato, e l'asino poveretto non capiva, ma dal punto di vista del codice della strada italiano, trasportare un asino, in questo caso un animale, in questo modo comporta sanzioni per violazione delle norme sulla sicurezza del trasporto. Cioè, si sa le dimensioni di un asino, insomma, o lo trasporti dove deve essere trasportato o non lo trasporti, lui su un'automobile, voglio dire. Quindi la multa per la violazione di queste regole può variare solitamente dagli 87 euro ai 344 euro, oltre alla decurtazione di un punto dalla patente. Se l'animale non è domestico, come nel caso di un asino, non sono rispettati, diciamo, gli standard di benessere e le autorizzazioni sanitarie, cosa succede? Intervengono le normative sul benessere animale con multe ben più severe o possibili denunce per maltrattamento. Quindi lui è stato fermato, l'asino probabilmente l'hanno fatto scendere dall'auto e giustamente il contadino si è incazzato. Quindi vi chiedo, e voi avete mai trasportato qualcosa di non consentito? Giù la maschera, dai, vediamo se qualcuno mi racconta qualcosa che ci fa sorridere. Avete mai trasportato

0: seduto sui sedili posteriori. Non è che utilizzava l'asino come veicolo, no, trasportava in automobile l'asinello. Da qui vi ho chiesto, e voi avete mai trasportato qualcosa di non consentito?
1: Ciao Ste.
0: Ciao
1: Emilio, la provincia di Biella, magazzino Dea. Se trasportavo in auto qualcosa che non quadrava, ma sai quante volte ho portato in macchina mia suocera che non mi quadrava?
0: Dai,
2: io sì. Io e mio amico, quando eravamo giovani, su una Ritmo 60 azzurrina, abbiamo caricato sul sedile dietro un caprone.
0: Un caprone.
2: E gli abbiamo fatto fumare anche la sigaretta.
0: Ma cosa?
2: Il problema è stato quando poi l'abbiamo scaricato, che puzzavamo come dei dannati, noi e anche la macchina. E la macchina ha puzzato per giorni e giorni e giorni.
0: No, vabbè, quella del caprone mi mancava.
3: Di anomalo, io ho trasportato i nipotini senza seggiolino.
0: No.
3: Anonimo dalla provincia di Como.
0: Resta anonimo, resta per sempre anonimo, non si fa. Non

0: Scusate, ma non ho resistito, era troppo bella quella dell'asino trasportato e multato il padrone. È come le guardie turche che hanno infumato tutto il paese. Bellissime, le amo.
1: Sono arrivate tante di quelle risposte, credetemi, ma tante di quelle risposte che non si possono ascoltare per motivi di sicurezza.
2: Su Radio Number One c'è TN1.
3: Pomeriggio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buon giovedì, benvenuti e benvenute nel pomeriggio number one alle 4 e 2 minuti, tra pochissimo il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le ultime notizie.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. A quasi 8 anni dalla tragedia, 4 dall'inizio del dibattimento, è arrivata oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi nel 2018 che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia e Atlantia. Oggi sono stati condannati per il Ponte Morandi anche a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, a 5 anni e 6 mesi Paolo Berti, ex numero 2 di ASPI, a 5 anni e 6 mesi Antonio Galatà, ex AD di SPEA. Legge elettorale, la Camera ha approvato la riforma con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Prima della seduta, bagarre in aula con cartelli contro l'esecutivo da parte delle opposizioni. Il voto è stato segreto e ora il provvedimento passa al Senato. Centrodestra che ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione. Post sconfitta in semifinale mondiale contro l'Argentina, il CT dell'Inghilterra, Tuchel non molla. Resto fino all'Europeo 2028. Sabato intanto la finale, terzo quarto posto tra la stessa Inghilterra e la Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Stefano della Sfinge non so niente, però so appena che quella sera del 4 luglio, sulla sera capo di ponte, avete fatto un capolavoro.
1: Grazie.
0: Avete fatto veramente un capolavoro. Bravissimi. Mi sono un po' che non mi divertivo più così. Ciao, sono Fausto alla Valle Camonica.
1: Grande Fausto.
0: Volevo farti un grosso saluto a te e a tutti i tuoi collaboratori.
1: Il nostro modello.

0: sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
1: Prontissimi.
0: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
1: Nel sarcofago c'è una parola nascosta. All'esterno del sarcofago il nostro taxista e amico Abdul, unico nostro alleato con i suoi fax. Ecco il primo. Questa volta la parola è composta da 10 lettere. 4 sono le consonanti, 6 le vocali. 10 lettere, 4 consonanti, 6 vocali. Iniziate a preparare i vari incasellamenti perché arriva il secondo fax con il primo indizio. Nel mondo ce ne sono tante. Non si sa di cosa. Nel mondo ce ne sono tante. 4 consonanti e 6 vocali e un unico numero. 393 44

0: It's good to know that you're not alone.
1: Con questa vocina ce l'ha cantata Kat Burns. Su Radio Number One è tornata invece la Sfinge con Abduli, il suo taxi, e la parola nascosta nel sarcofago. Abbiamo detto 4 consonanti, 6 vocali, 10 lettere la compongono. L'unico indizio da Sharm El Sheikh è questo per ora. Nel mondo ce ne sono tante. Meraviglie, ci racconta Alex da Bergamo. No, risponde Guerino, situazioni, nemmeno situazioni.
2: Zanzare, ecco. Corrado da Bergamo.
1: Quelle sì, hai ragione, ma la Sfinge dice no.
3: Ciao ragazzi, secondo me persone. Fabri da Vigiù, un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio a te, un abbraccio a te amico mio, e agli amici e alle amiche di Vigiù. Non è quella.
4: Giovanni dall'Effe, le bugie.
1: Non sono nemmeno bugie, mi dispiace.
5: Buongiorno Stefano, la parola della Sfinge di oggi potrebbe essere ambasciate. Nel no. mondo ce ne sono tante. Diego da Crema.
1: Non sono ambasciate. Letizia da Sondrio, caramelle. Non è la parola nascosta di oggi. Ecco qua, arriva il secondo fax. Possono essere desiderate e modificate. 393-444-0444, 10 lettere, 4 consonanti, 6 vocali, 2 indizi, nel mondo ce ne sono tante. Possono essere desiderate e modificate. Qual è secondo voi la parola nascosta di oggi?

0: Diana Spyro con questa canzone Material Lover, che ci ha accompagnato alle 4:17. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, il PN1 dalle 2 alle 5. All'interno di questo programma c'è anche lei, la malefica, la sfinge, questa volta con Abdul il taxista, con Saltalana e soprattutto con la parola nascosta nel sarcofago della sfinge. 10 lettere la compongono, 4 consonanti, 6 vocali. Nel mondo ce ne sono tante, possono essere desiderate e modificate. Secondo voi la parola qual è?
1: Ciao Ste, è forse abitazione? Giosuè da Lugano.
0: Non è abitazione, caro.
2: E parole?
0: Non sono le parole.
2: Stelle?
0: Non sono le stelle.
2: Le idee?
0: Nemmeno quelle, cara. Non sono quelle, riprova.
3: Fotografie? Riccardo da Como.
0: Non sono le fotografie.
4: Abitudini? Luana da Vertova.
0: Non sono le abitudini.
5: Prostitute?
0: Ma cosa?
5: Alberto da Cologne.
0: Ma no!
6: Fotografie? Roby da Bisogne.
0: No, no, no, la situazione sta sfuggendo di mano. Nel mondo ce ne sono tante, 4 consonanti e 6 vocali, possono essere desiderate.

0: Nas con Uncle Mutt ce l'hanno cantata qui su Radio Number One, dove c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 4 consonanti e 6 vocali, nel mondo ce ne sono tante, possono essere desiderate e modificate, hanno 4 ruote. Più di così, ragazzi, che devo fare?
1: Le automobili, Luca dal Lago di Iseo.
0: Signore e signori, sul Lago di Iseo il titolo di supercampione va a Luca, che per primo ha risposto automobili.
2: Ciao, sono Justin da Gavina Terme, per me la parola è automobili.
0: E lei è seconda, brava.
3: Ciao, le automobili, Chiara da Brescia.
0: Chiara da Brescia entra in top 10, terza classificata.
4: Automobili, Sergio da Ardesio.
0: Ardesio, BG c'è.
5: Automobili, Davide d'Alzano, Lombardo.
0: Lombardo Alzano.
6: E vabbè, le automobili.
0: E vabbè, le automobili, la risposta era quella, bravo.
7: La parola nascosta è automobili.
0: Bravo, bravo, bravo, la risposta corretta era proprio questa, automobili, complimenti.
8: Paolo, mi sono assentato, volevo sapere la soluzione di quello che esce di casa, l'enigma di oggi. Grazie.
0: Più tardi magari ne riascolta.
9: La risposta è corretta, è automobili.
0: Automobili, giusto.
10: Ciao Stefano, non sono riuscita a sentire l'ultimo indizio, però vado con la parola automobile.
0: Brava, brava. Automobili, e prima nella Sfinge numero 1 era Ciclette la risposta. Vai.
11: Automobili, Mauro da Villa di Tirano.
0: Bravo Mauro.
12: Ciao Stefano, secondo noi sono le automobili.
0: Bravo.
12: Annalisa e Shreya dalla provincia di Como. Ciao, ciao.
0: Brave, brave, brave. La risposta è automobili, 4 consonanti, 6 vocali, nel mondo ce ne sono tante, possono essere desiderate e modificate, hanno 4 ruote, e tra pochissimo dalle automobili al traffico.
13: Pomeriggio number one.
14: Buonasera Lupino. Sì.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beach for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beach for Babies e biglietti su ticketgate.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.

Siamo all'altezza dello svincolo statale 11 a Badia di Stura in direzione Milano. Ci sono code anche sulla 13 Bologna-Padova, tra Boara e Monselice in direzione Padova per un altro incidente. A Milano c'è un incidente in via Salvatore Pianell tra viale Sarca e la via privata Giuseppe Ugolini, con coinvolgimento di motociclette. Prestare la massima attenzione e prudenza. Torniamo sulle autostrade. Sulla 4 Milano-Brescia sono segnalate code per traffico intenso a Bergamo in direzione Milano e tra Cavenago e Trezzo in direzione Brescia per un veicolo in avaria. Rallentamenti anche tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla 10 Genova Ventimiglia, 9 chilometri di coda segnalati tra l'allacciamento a 10 a 6 e Orco Feglino in direzione Ventimiglia, mentre sulla tangenziale di Mestre code a tratti tra Terraglio e l'allacciamento a 27 in direzione A57 Est. Sulla tangenziale Ovest di Milano invece traffico intenso tra lo svincolo con la statale 412 della Valtidone e la statale 494 Vigevanese. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, corsia chiusa per un incidente all'incrocio con la statale 341 Gallaratese. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

One continua il PN1 del 16 luglio 2026. Sapevate che dormire poco invecchia, ma anche dormire troppo non è a quanto pare sano per il nostro corpo? È uno studio, questa volta pubblicato su Nature, che ha analizzato il legame tra durata del sonno e invecchiamento biologico. E l'analisi, signori, evidenzia una relazione a forma di U, come la lettera U, tra sonno e invecchiamento, cioè dormire meno di circa 6 ore o più di 8 ore è associato a un aumento dei segni di invecchiamento biologico. La fascia più favorevole si colloca tra le circa 6 ore e mezzo di sonno e le 7 ore e 8, dove i marcatori risultano più giovani. Se dormite più di 8 ore, secondo i ricercatori, è un problema. Se dormite meno di 6 ore, è un altro problema. Quindi se dormi troppo poco, potresti invecchiare prima. E vi dirò di più. Tra le condizioni collegate al sonno breve emergono disturbi come diabete di tipo 2, depressione e problemi cardiaci. Signori, cercate di trovare quelle ore in più di sonno e soprattutto non superate le 8 ore. Dicono gli esperti. Io racconto quello che dicono gli altri. C'è Calvin Harris.

0: Your Love, Calvin Harris, sentito qui su Radio Number One. Stavo parlando delle ore di sonno in cui gli italiani riescono a starci dentro tra le 6.5 e le 7.8 per non avere troppe ore di sonno in più rispetto al previsto, troppo poche. Sentiamo.
1: Allora io in teoria ho circa 1200 anni perché è da non so quanto che non dormo, dormo meno di 6 ore. Ciao a tutti, Federico.
0: 1200 anni, ciao Federico, li porti bene?
2: Ehi, sì, ciao, 6 ore di fila di sonno, ma scherzi, c'ho 3 figli, ma... magari, c'ho già 90 anni e non lo so.
0: Bisogna dormire tra le 6 ore e mezza e le 7.8. Questo è quello che dicono gli esperti.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Quello che vi dico io è che Radio Number One proprio in questo istante è pronta a regalarti natura e divertimento, perché se sei velocissimo ti regalo 2 biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania. Siamo sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia e c'è una domanda alla quale devi stare attento perché devi rispondere in maniera corretta. Shakira, parliamo della cantante Shakira, è poliglotta e parla fluentemente 6 lingue. Quale tra le seguenti non c'è tra quelle che conosce bene? Il portoghese, l'italiano, il tedesco o lo spagnolo? Ripeto, Shakira è poliglotta e parla fluentemente 6 lingue. Quale tra le seguenti non c'è tra quelle che conosce bene? Il portoghese, l'italiano, il tedesco o lo spagnolo? 393 444 0444. Per il più veloce, 2 biglietti.

0: è poliglotta e parla fluentemente 6 lingue. Quale tra le seguenti non c'è tra quelle che conosce bene? Il portoghese, l'italiano, il tedesco, lo spagnolo. Laura è in linea con noi da Varese e ha risposto cosa?
1: Il tedesco.
0: Complimenti, ciao. Complimenti. Lau, come stai?
1: Bene, bene. Molto bene. Bene.
0: Varese città o provincia, se posso?
1: No, provincia. Provincia
0: Tomarazzone. Di Varese. Ok, quindi io ti ringrazio per la velocità, ti omaggio di questo ingresso doppio.
1: Grazie.
0: E ti chiedo, chi porterai ai giardini botanici di Villa Taranto?
1: La famiglia.
0: Qualcuno?
1: Marito e figlie.
0: Salutaci la family, è stato un piacere incontrarti. Buona estate.
1: Grazie mille, altrettanto.
0: Un abbraccio a te, a Varese e provincia. Ciao cara, c'è

0: Dua Lipa ci ha cantato Training Season, tra pochissimo una grande canzone firmata Eiffel 65.
1: Pomeriggio number one.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

Channel 65 con un super classico intitolato Blue Dub D Dub Da. Un abbraccio a Gabri Ponte, a Mauri Lobina, a Jeffrey J che ci hanno fatto muovere il piedino, loro che hanno venduto milioni e milioni di dischi in tutto il mondo. Era la grande canzone delle 16:45. Tra poco American Girls di Harry Styles, ma subito buona domenica.

0: Dalla cittadina di Reddick, il cantante Harry Styles, lui che è anche un attore britannico, classe 1994, e American Girls chiude il pomeriggio number one di giovedì. È tutto per queste tre ore, ma ci ribecchiamo domani qui su Radio Number One a partire dalle ore 14 con il pomeriggio number one del venerdì, che aprirà le porte al weekend. Linea alle donne al volante. Da Stefano Federici è tutto, un abbraccio.
1: Su Radio Number One, selfie N1, pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Alba Villa, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
10: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
9: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
11: Siamo arrivate!
12: Sono le 17:01.
13: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
14: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
13: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
14: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. A quasi 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del dibattimento è arrivata oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo delle Ponte Morandi nel 2018 che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia e Atlantia. Castellucci, che è già in carcere da più di un anno perché sta scontando la condanna definitiva a 6 anni per la tragedia del viadotto Acqualonga in provincia di Avellino, in cui nel 2013 sono morte 40 persone. Oggi sono stati condannati per il Morandi a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, a 5 anni e 6 mesi Paolo Berti, ex numero 2 di ASPI, e a 5 anni e 6 mesi Antonino Galatà, ex AD di Spea. Legge elettorale, la Camera ha approvato la riforma con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Prima della seduta, bagarre in aula con cartelli contro l'esecutivo da parte delle opposizioni. Il voto è stato segreto e ora il provvedimento passa al Senato. A esultare questa volta è stato il centrodestra. Per Giuseppe Conte la legge è una truffa per passare dalla stabilità all'inamovibilità. Guerra in Medio Oriente, non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non è escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Karg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. Il centrodestra ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione. All'alba di oggi a Bolzano è crollata una parte del tribunale cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso dei lavori. Si tratta di un palazzo che risale al ventennio. Una persona è rimasta leggermente ferita. Si tratta di un'addetta alle pulizie che è riuscita ad uscire autonomamente dall'edificio. La procura di Bolzano ha aperto un fascicolo d'inchiesta. L'ipotesi di reato è crollo colposo di costruzione che al momento è contro ignoti. Qualche notizia di calciomercato: la Juventus vuole Matteo Pellegrino, attaccante del Parma. Non escluderebbe l'acquisto di Colomboigny, su cui continua il pressing bianconero. La Roma attende Somerville, pronti 45 milioni per l'esterno olandese del West Ham. Acerbi, svincolatosi dall'Inter, potrebbe tornare al Sassuolo. Il Como chiude per Chalobah, difensore inglese delle Chelsea. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: maledetto me, Agnese, c'è chi ci ama, eh?
1: Ah sì?
0: Sì, c'è chi ci ama, meno male, meno male. Grazie Davide,
1: almeno qualcuno, grazie.
0: Donne al volante qui a Radio La Meruana in questo giovedì, dai che è quasi venerdì, e allora parliamo di ferie, perché
1: sì,
0: tra
1: di
0: l'altro
1: ferie.
0: Secondo una ricerca solo il 44,5% dei lavoratori italiani riesce a utilizzare tutte le ferie maturate. Attenzione, attenzione, questo è un argomentone che non riguarda soltanto l'Italia, ma è una ricerca europea in 16 paesi.
1: Esattamente, e in Italia soltanto il 44,5%, appunto come ha detto Lilli, dei lavoratori è riuscito ad utilizzare tutti i giorni di ferie maturate nell'ultimo anno, e è il secondo dato peggiore in Europa, pensa che bello, davanti solamente alla Serbia e ben al di sotto della media europea che si aggira intorno al 63%. Non solo, anche il 44% dei lavoratori dichiara di non sentirsi libero di andare in ferie senza creare pressioni sui colleghi o comunque difficoltà nell'organizzazione del lavoro. Quindi tanti di noi si sentono in colpa ad andare in ferie. Tu pensa, in colpa.
0: Vabbè. Tra l'altro è vero che gli italiani dicono, vabbè, però io in 9 giorni recupero tutta l'energia, quindi non ho bisogno di tanti giorni. Ma perché non usarli? Dico io, perché non usarli questi giorni? E quindi scatta la domanda.
2: Ma tu? Voi?
0: Sì. E quindi con la domanda, ma voi riuscite a fare tutte le ferie che avete, tutti i giorni di ferie che avete accumulato durante l'anno, ve li lasciano fare, li fate?
1: Magari avete anche delle chiusure aziendali, quindi le dovete fare per forza. Insomma.
0: Qualcuno è anche obbligato,
1: a farlo. Obbligato.
0: Ti mandano proprio in vacanza.
1: Esatto, dicono, allora sai che c'è? Settimana prossima non venire.

0: e tu sei anche contento, sia chiaro, però dici, vabbè, lo dicevi prima, mi organizzavo.
1: Esatto, vabbè, però è un po' così, succede in molte aziende. 393-444-0444, c'è Taylor Swift, mentre pensate le vostre ferie.

0: su Radio Number One. Parlavamo di ferie, noi donne al volante, perché solo il 44,5% dei lavoratori italiani riesce ad utilizzarle tutte quelle maturate, e peraltro i lavoratori italiani dispongono mediamente di 24,7 giorni di ferie retribuite all'anno, un dato comunque inferiore alla media europea, ma gli italiani vorrebbero averne a disposizione 33,
1: sì,
0: almeno
1: un po' di più, almeno 9 giorni in più rispetto a quelli che abbiamo effettivamente. Vabbè, ma sentiamo voi.
2: Ciao donne, figuratevi se riesco a smaltire tutte le ferie. Ho ancora 120 ore arretrate dell'anno scorso più quelle maturate quest'anno. Quando mai ce la farò? Ciao donne, Paolo da Bergamo.
1: Ciao Paolo,
0: ciao,
1: grazie.
0: Paolo.
1: C'è Andrea che ci scrive: ciao, purtroppo tante aziende non ti fanno fare le ferie per poi pagartele. Mia moglie ha il divieto di chiedere il venerdì o il lunedì. Ed è veramente assurdo.
0: Ma c'è poi, molto assurdo.
1: Sì, c'è anche Andrea. Davide, che dice: ragazzi, io lavoro in questa ditta da 10 anni e ad oggi ho 59 giorni di ferie.
0: Ma quando mai li finirà? Si chiede. Esatto. Anche Laura ci scrive: con la scorsa settimana, le 2 di agosto, che farò, forse, ma dico forse, andrò ad azzerare quelle del 2025.
1: Beh, c'è chi deve fare ancora 6 giorni dal 2024, vedi un po'.
0: Vabbè,
1: tu. Vabbè.

0: Radio Number One, c'è Alessandro di Brescia che dice, attenzione,
1: nel contratto del commercio tra ferie e permessi comunque si arriva a 33 giorni all'anno di possibilità di stare a casa, ripeto, la somma tra ferie e permessi.
0: Ok, quindi ferie e permessi, 33 giorni, quindi arriviamo a quello che vorrebbero, insomma, se avete un contratto del commercio,
2: esatto.
0: Se avete altri contratti,
2: ciao,
0: vi attaccate al famoso tram, ma noi a proposito di tram, però di traffico sì.
2: E ce ne sono di segnalazioni, le sentiamo tra poco.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Dove si va in vacanza?
10: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
9: E poi in viaggio?
10: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
9: Riposo vero?
10: Fatica zero.
9: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brick OK, più vicino a te.
12: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
13: Liberi di viaggiare.
14: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
15: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
14: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
15: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
16: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
0: Radio Number One.
1: Viabilità.
17: Parliamo di traffico e ce n'è parecchio, sentiamo.
18: Partiamo dalla 1 Milano-Bologna, dove c'è un incidente tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. C'è anche un altro incidente tra Reggio Emilia e Parma in direzione Milano, ci sono code. Il traffico è intenso anche tra la A21 e Fidenza in direzione di Bologna, con code a tratti. Sulla A36, l'autostrada Pedemontana-Lombarda, segnaliamo un veicolo fermo in uscita al bivio A9 in direzione della 9. Sulla 10 Genova-Ventimiglia ci sono code per 3 km tra Albenga e Andora verso Ventimiglia, ci sono anche lavori in corso e veicoli in avaria a Sanremo Ovest. E poi sempre sulla 10 code per traffico intenso tra Genova Pegli e la A7 in direzione di Genova. Sulla A12 la Genova Rosignano c'è un incidente tra la A7 e Genova Est in direzione Livorno, ci sono code. Sulla A24 Roma Teramo incidente tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma, il traffico attenzione è bloccato. E poi concludiamo con la 1 Firenze Roma, dove ci sono code tra Attigliano e Orte in direzione di Roma a causa di una perdita di carico.
17: C'è un aggiornamento che riguarda anche la A7, dove c'è un incidente tra la A10 e la A12 in direzione di Milano. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con questo canto d'amore qui nel pomeriggio di Radio Number One insieme a due donne al volante. Oh, tenete i telefoni sotto tiro, eh.
2: Esatto, fatelo.
1: Noi la buttiamo lì e insomma fatene quello che volete. Poi com'è quel vecchio detto che dice non dire gatto se non ce l'hai nel sacco?
2: Proprio così, sì.
1: Ecco, è un detto che i tifosi inglesi dovrebbero prendere in considerazione, perché ultimamente, ma era già successo negli europei, loro proprio questa cosa non ce l'hanno. Loro dicono ancora prima, quando arrivano nelle semifinali, vinceremo noi. Si sono fatti i tatuaggi, si sono fatti pure le magliette, anche per questo mondiale. Come è andata ieri sera?
2: Malissimo, ecco, hanno perso, non sono passati e non andranno in finale. E evidentemente loro il proverbio non dire gatto se non ce l'hai nel sacco non lo hanno nella loro lingua, e
1: no,
2: quindi
1: dobbiamo
2: dobbiamo
1: mandare un messaggio a chi nei compagni.
2: Don't say if you don't have it in the sack, dicevano. Forse dovremmo, insomma.
1: È vero, hanno avuto anche un po' di sfortunella perché hanno segnato al 90esimo.
2: È vero,
1: vabbè, insomma,
2: questo è vero.
1: Però è anche vero che l'Inghilterra a un certo punto ha mollato.
2: E quindi
1: Messi era lì,
2: gli assist li ha fatti
1: e quindi cosa vuoi fare?
2: Cosa vuoi farci?
1: Eppure... a Dani ce lo becchiamo anche per il prossimo mondiale, no? Perché altrimenti io mi trasferisco in un altro stato, cioè, perché è veramente insopportabile.
2: Segui la telecronaca svizzera a questo punto.
1: Forse è meglio, va. Vabbè, vogliamo continuare?
2: Andiamo con la musica. Two truck

0: testa nostra dal Brasile. Ma a proposito di Brasile, c'è un nostro ascoltatore da una pensilina del bus di Roma che ci manda una foto e ci dice: oggi questo è il mio idolo, in mezzo a delle comitive con le maglie argentine, alla fine arriva lui.
1: Maglia del Brasile con scritto Ronaldo, e c'ha pure la stazza, devo dire.
0: Sì, ci assomiglia.
1: Bellissimo. È arrivato il momento, quel momento, di giocare con voi.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: È proprio così, se sei velocissimo ti regaliamo, attenzione, 2 biglietti per il concerto dei Negrita di venerdì 24 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Per farlo bisogna rispondere ad una bella domanda.
1: E la domanda in questione è questa: i Negrita prendono il nome dal brano Hey Negrita di quale band internazionale? Rolling Stones, Who, Clash o Sex Pistol?
0: Manda adesso un WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Never gonna give you up,
1: never gonna let you down.
0: 1987, poi pubblicata nell'88, Rick Astley, questo cantante inglese che negli anni 80, devo dire, ha avuto il suo momento magico. E con le donne al volante il momento magico in questo caso ce l'ha Enrico. Ciao Enrico.
1: Ciao Enrico.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Eccolo, sei stato qua velocissimo e soprattutto hai risposto correttamente, cosa non da tutti, perché ti abbiamo fatto una domanda. Qual
0: la
1: era?
0: La domanda era: i Negrita prendono il nome dal brano Hey Negrita di quale band internazionale? Rolling Stone.
2: Rolling Stone.
1: Ecco, bravo, qua, bravo, bravo,
0: bravo,
1: bravo,
0: sulla,
1: bravo.
0: Subito così pronti, via, così ci vogliono gli ascoltatori. Belli, così.
1: E tu ti porti a casa due biglietti per il concerto dei Negrita di venerdì 24 luglio al Lazzaretto di Bergamo, quindi
2: perfetto.
1: Ci sarai. Grande, grande.
0: Chi ci porti, Enrico?
2: Ci porto la mia compagna Francesca.
0: Benissimo, mi pare logico,
2: mi sembra giusto.
0: Mi sembra giusto, esatto. Quanti giorni di ferie ti mancano?
2: No, le devo ancora fare tutte e andrò in ferie il 25.
1: Di luglio. Ah, quindi 24 concerto e poi
0: 25 partenza.
2: Perfetto, cioè, perfetto.
0: Diciamo, meglio di così, non ti devi neanche preoccupare di avere la sveglia che suona la mattina, cioè per dire,
2: esatto. faremo mattina a Bergamo.
0: Bravissimo. E allora Enrico, quando sei lì tagga Radio Number One, così abbiamo il piacere di vedere te e la tua compagna e poi buone vacanze allora a questo
2: assolutamente,
0: punto.
2: Grazie. E comunque le ferie sono 4 settimane più altre quanti sono, altri 13 giorni di permessi,
1: okay,
2: io non sono poche.
1: Dai.
0: Tu, ma che lavoro fai?
2: Faccio l'elettricista.
0: Ah, ecco,
1: ah, ok,
0: vedi.
1: Ok, vabbè, dai, te la puoi godere.
0: Ecco perché non se ne trovano mai in giro, sono sempre in vacanza.
2: Sempre in ferie.
0: Ciao Enrico.
1: Ciao.
2: Un saluto a tutta la radio, grazie.
0: Ciao.
3: Radio Number One.

0: questa è la loro Losers qui su Radio Number One. Noi non siamo losers, assolutamente.
1: Sì. Siamo però pronte per ospitare un grande personaggio. Personaggio televisivo, scrittore,
0: podcaster. Giornalista soprattutto.
1: Giornalista, sì.
0: Piccolo indizio, lui fa il giornalista da tanti anni. Questo è quello che dice ogni volta che apre il suo podcast.
1: È vero, però è proprio minimo come indizio. Minimo. Perché di giornalisti è pieno il mondo, insomma.
0: Ma lui fa il giornalista da tanti anni.
1: Non ha i capelli?
0: Sì.
1: Cioè, se vogliamo dare qualche indicazione così fisica,
0: esatto.
1: Non ha, e di solito parla
0: di cronaca
1: nera.
0: Di cronaca giudiziaria.
1: Esatto. Vediamo se avete capito di chi si tratta. Rimanete con noi, lui arriva tra poco.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Venerdì 17 luglio, ore 17, in Piazza del Querce. L'evento della casa editrice Prometeica. Lettura del volume Francesco d'Assisi per bambini e per genitori curiosi. Domenica 19 luglio, in Piazza del Querce, alle 20.45. Presentazione del libro Anima, confidenze di un parco. Un viaggio intimo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Dialoghi di Anna Sustersic e lettura poetica dell'attore Luciano Bertoli. A seguire, serata d'onore tra musica, cinema e poesia. Con Carlo Giannini. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
3: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
8: Donne al volante qui a Radio Number One. Manca un minuto alle 18, ci siamo.
9: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
10: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
9: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
10: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Radio Number One Notizie.
11: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Così la sindaca Silvia Salis, presente in aula nel giorno della sentenza sul crollo del Ponte Morandi che provocò 43 vittime. Condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. E sempre domani alle 11.30 al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. Via libera della Camera, la legge elettorale 217 sì, il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. I voti contrari 152, 2 gli astenuti, cartelli delle opposizioni in aula, è truffa, tutti a casa. Sentenza storica, la Corte di Giustizia Europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus Agnelli e Riva bene sul caso plusvalenze. Da adesso le sentenze della giustizia sportiva dovranno essere sottoposte al parere di un giudice indipendente. È tutto, a più tardi.

0: La nuova canzone Ci piace di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, Donne al volante, Radio Number One.
1: E prima vi abbiamo dato qualche indizio e molti di voi ci hanno azzeccato, perché questa sera con noi Donne al volante c'è il giornalista e podcaster Stefano Nazzi, che è molto noto per i suoi racconti di cronaca e di attualità in TV, ma non solo, appunto anche podcaster, giornalista da tanti anni, e questa sera è atteso al Lazzaretto di Bergamo per il suo tour. Chiamiamolo così, Indagini Live 2026. Ciao Stefano, benvenuto.
2: Grazie, ciao.
0: Stefano, il tuo spettacolo porta in scena fatti di cronaca rispetto al tour teatrale che ha registrato il sold out ovunque. In questo appuntamento, negli spazi all'aperto, cambierà la formula? Cambierà qualcosa?
2: No, non cambia la formula. E se vuoi è più suggestivo, nel senso che lo facciamo sempre in luoghi, spazi bellissimi, ma non cambia la formula, è la stessa di quando lo faccio a teatro, quindi non cambia.
1: Allora, tu hai raccontato in tanti anni tantissime storie e hai detto molte volte che la vicenda che ti ha colpito di più è stata quella delle bestie di Satana. Ce n'è un'altra che ti ha lasciato sbigottito?
2: Beh, devo dire che tutte più o meno lasciano sempre così abbastanza, creano emozioni. Ce ne sono sì altre, devo dire che quella più forse più dolorosa, incredibile, è quella del bambino Tommaso Onofri, che fu rapito e ucciso a soli 3 anni da tre persone.
0: Beh, insomma, quello è un fatto davvero che colpì tutta l'opinione pubblica, anche perché era un bimbetto proprio bellissimo e dolcissimo ed era veramente

0: a una soluzione. E però comunque in generale, senza pensare a questo, è anche comunque sempre utile e giusto ricordare alcune storie che abbiamo dimenticato, perché poi col tempo certe cose si lasciano indietro e si dimenticano.
1: Stefano, questa sera appuntamento al Lazzaretto di Bergamo per Indagini Live. Stefano Nazzi, naturalmente facciamo una piccola pausa, mettiamo una bella canzone e poi ci ritroviamo qui per fare ancora due chiacchiere con te.

0: Era Katy Perry con Birdie qui a Radio Number One, e con le donne al volante questa sera c'è Stefano Nazzi, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, e questa sera sarà a Bergamo al Lazzaretto per una puntata di Indagini Live. Stefano, perché secondo te le persone sono così attratte dalla cronaca? È come guardare dal buco della serratura o c'è dell'altro?
1: No, io non credo che sia tanto guardare dal buco della serratura, credo che sia più interesse per cercare di capire cose che ci sembrano completamente lontane da noi, che ci sembrano impensabili, cose che spesso avvengono a persone che vediamo simili a noi, famiglie come la nostra, quindi c'è un interesse forse a cercare di capirle anche per averne meno paura.
2: Come abbiamo visto, tu sei molto

0: impegnato nella comunicazione su più fronti, ma qual è la cosa, svelaci, qual è la cosa che ti piace fare di più? E poi da questo contatto con il pubblico hai anche capito qualcosa in più delle persone che ti seguono?
1: Allora, la cosa che mi piace più è proprio quella del teatro, perché è una specie di condivisione intorno a una storia che racconto, quasi una forma di ascolto collettivo, e quindi si crea proprio una condivisione. Ho capito che di più delle persone che mi ascoltano, ho capito che il pubblico femminile è più interessato al true crime di quanto lo siano gli uomini.
2: Confermiamo.
1: Forse anche per una forma di sensibilità diversa, maggiore, e la cosa che più forse mi interessa, mi dà soddisfazione, è che siano tanti ragazzi che vengono ad ascoltare queste storie.
2: Stefano, hai mai voglia di tornare a raccontare storie felici, così per cambiare un po'?
1: Ma guarda, ci penso ogni tanto. Devo dire che poi raccontando queste storie incontri anche persone straordinarie, cioè non ci sono solo i cattivi, ci sono anche i buoni.
2: Così.
1: Però sì, certo,
0: ogni tanto
1: poter raccontare in cui alla fine uno lo ha detto, non c'è nessuna vittima, sarebbe in effetti un sollievo.
2: Allora ricordiamo Indagini Live, gli incontri estivi di Stefano Nazzi, oltre a questa sera al Lazzaretto di Bergamo, domani sarà ad Asti, il 22 poi a Verona al Teatro Romano e il 2 settembre a Milano al Castello Sforzesco. Radio Number One è la radio ufficiale, noi saremo lì con te a batterti le mani, e noi donne interessate appunto al true crime saremo lì.
0: Grazie Stefano.
2: Grazie a Stefano
1: Nazzi. Ciao, grazie.
0: Ciao.
3: Radio Number One.

0: sua Dansteria, ultimo singolo dall'album Confessions of the Dance Floor.
1: Everybody get up and dance.
0: Ci piace già.
1: Donne al volante qui a Radio La Meruana. Abbiamo ospitato Stefano Nanzi, che sarà appunto questa sera al Lazzaretto, Radio La Meruana, la radio ufficiale. Ma visto che lui stesso ha detto che noi donne sul true crime
0: siamo quelle più appassionate.
1: Sì, siamo appassionate di true crime. Chissà come mai. Questo crimine che ci piace, un po' ce l'abbiamo dentro. No, però scatta la domanda: ma voi siete appassionati al true crime? Cioè, vi piace guardare, che so,
0: Law and Order
1: dalla mezzanotte in poi,
0: esatto.
1: Quando non riesci a dormire, Law and Order è veramente fantastico. Fateci sapere se avete, insomma, questa predisposizione naturale verso il crime.
0: Il crime, non il crimine, no. Sia chiaro.
1: 393 444 0444.
0: Joe.

0: Joe con End of Beginning qui a Radio Number One. Vi abbiamo chiesto, visto che c'era Stefano Nanzi con noi e ha detto che le donne sono particolarmente attratte dal true crime, se questa cosa è vera oppure no.
1: Esatto, e qualcuno un po' di voi ci ha risposto. Prendiamo giusto un messaggio.
2: Sì, adoro tutti i film e tutti i libri, così sono belli, mi piacciono.
0: Vedi. Salutiamo anche Cristina. Ma io ad esempio posso leggere qualunque roba,
1: sì,
0: proprio terribile su qualunque libro,
1: certo.
0: Se vedo la scena giro la faccia dall'altra parte,
1: perché la tua fantasia,
0: cioè, metto il cuscino così, capito? No,
1: la tua fantasia arriva fino a un certo punto, una volta che vedi dici no.
0: Eppure quando leggi un libro a volte certe
1: immagini,
0: scene,
1: certo,
0: ti ritornano nella mente,
1: sì,
0: e dici madonna,
1: sì,
0: infatti, ha fatto una roba così.
1: Proprio in questo momento mi sto ricordando una scena di un libro che ho letto e
0: sì, hai voglia, cioè potremmo scriverci un libro,
1: esatto,
0: su quello che abbiamo visto.
1: Andiamo col traffico.
0: Andiamo
1: meglio
0: col traffico.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Vediamo quali sono le notizie che riguardano il traffico.
5: Beh, iniziamo con la tangenziale nord di Torino, dove c'è un incidente allo svincolo di Pianezza Collegno in direzione di Torino Nord A5 Torino Aosta. Sulla 1, traffico rallentato tra Parma e l'allacciamento con la A22 in direzione di Bologna, ma sulla Firenze-Roma, attenzione, ci sono code per alberi sulla carreggiata in direzione di Roma. Sulla 4, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, code poi per un incidente sulla Venezia Trieste tra la Tisana San Giorgio di Nogaro in direzione di Trieste. Sulla A8, la Milano Varese, il traffico è intenso tra la barriera di Milano Nord e Castellanza in direzione di Varese. Sulla A7, la Milano Genova, code per un veicolo in avaria tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto in direzione Genova. Ancora in questa direzione traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e la A12. Ci sono code anche tra Genova e l'allacciamento Genova Ventimiglia in direzione di Milano. Sulla 10 ci sono code per traffico intenso tra Genova Pegli e la 7 in direzione Genova. Ci sono anche 2 chilometri di coda tra Albenga e Andorra in direzione di Ventimiglia. Chiudiamo con la 12, dove il traffico è rallentato tra la 7 e Genova Est in direzione di Livorno per un incidente appunto allo svincolo di Livorno risolto, ma ci sono ancora dei problemi.
4: Guidate sempre con prudenza, mantenete le distanze di sicurezza.

0: siamo Lilli
1: e Agnese,
0: le donne al volante, con voi fino alle 20. Vi raccontiamo un po' di cose e questa sera vi raccontiamo anche di questo collezionista. Si chiama Luca Rampone, ha 46 anni, è un negoziante e si è sempre occupato di telefonia. Non a caso è un collezionista di vecchi telefoni, ne ha 5.000, tutti con i tasti. Il più prezioso è un Olivetti, ma ha anche il famoso Motorola StarTAC, quello che sembrava una mattonella,
1: un mattone,
0: sì, una mattonella, era incredibile. Erano proprio i primi
1: cellulari,
0: sì, insomma, che arrivavano e guardavi quelli che ce l'avevano, ma cos'è quel robo lì? Vabbè, però ci sono altre curiosità,
1: sì, c'è telefoni, anche un altro collezionista, si chiama Mr. Sim, questo è il suo nome e cognome probabilmente, sì, che ha tantissimi numeri SIM e numeri di telefono anche molto particolari, perché lui è quello che ha il 333 333 333.
0: Per caso ha un 3? C'è un 3 nel suo
1: anche
0: numero?
1: Un 3, okay, sì, sì, sì. Okay. Poi ha anche un numero che poi finisce con 00000.
0: Ma sai che vale 1, 2, un 3, voto?
1: Sì, perché poi ha anche l'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E attenzione, perché in un'intervista gli hanno chiesto: ma quanto hai pagato il pezzo più costoso, la SIM più costosa della tua collezione? Lui ha detto: no, non lo posso dire perché c'è mia moglie e mi potrebbe ammazzare.
0: Ah, ok. Però io conosco qualcuno che ha il 3, tipo 3, 3, 8, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 8, e poi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Sì, o 7, 8, 9.
0: No, io 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esatto, come le password.
1: Beh, facile, esatto, come tutte le password.
0: Però, attenzione, a proposito di telefoni, io fossi in voi...
1: me lo terrei lì.
0: Lo terrei lì. Perché non sai mai quello che ti può capitare.
1: Esatto, anche perché tra poco ci sarebbe da comporre un numero anche abbastanza facile. Sempre quei numeri lì, insomma, sono sempre loro.
0: Ne parliamo tra poco? Rimanete lì, ci sono The Fratellis. Prof.

0: The Wave su Radio Number One. A proposito di numeri, anche il nostro non è male, 393-444-0444, più semplice di così.
1: Esatto.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Anche perché ci serve, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Per farlo bisogna mandare un messaggio al numero che ho citato prima, rispondendo alla domanda di Lilli. Facile.
1: Non è facile.
0: Di più. È proprio questa, veramente.
1: Allora, attenzione. Quale di queste lingue si parla in Nepal? Si parla l'indiano, il russo, l'arabo oppure il nepalese?
0: 393-444-0444, messaggio su WhatsApp con la risposta esatta e il tuo nome.
3: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: scritta da Joni Mitchell nel 1970 e poi riportata al successo nel 2002 da questo gruppo californiano, i Counting Crows, con Vanessa Carlton. Era Big Yellow Taxi. Grandi canzoni qui a Radio Number One, grandi ascoltatori e grande velocità, devo
1: esatto.
0: dire, nel rispondere alle nostre domande. C'è Jasmine con noi.
1: Ciao!
2: Ciao! Ciao a tutti!
1: Allora, noi ti abbiamo fatto una domanda semplicissima che ti rifacciamo, ma quale di queste lingue si parla in Nepal? Indiano, russo, arabo o nepalese?
2: Ovviamente nepalese.
0: Beh, certo.
1: È la lingua ufficiale.
0: poteva sembrare un trabocchetto, ma no, parlano proprio il nepalese, pensa un po'. Senti Jasmine, ci sei andata tu ovviamente in Nepal un paio di volte almeno?
2: Magari, no. Tanto, però mi piacerebbe.
1: Bello, sì, piacerebbe un po' a tante persone. In
0: beh,
1: effetti.
0: In Nepal magari no, ma di sicuro andrai a Villa Taranto, ai giardini botanici di Villa Taranto, perché questi due biglietti sono per te. Si trovano a Verbania, sul Lago Maggiore, e sono veramente bellissimi e sono anche molto molto famosi. Ci sei mai andata?
2: No, non ci sono mai stata, infatti è un po' di sera che sento che ne parlate, ho detto quasi quasi ci provo perché mi piacerebbe proprio andare a visitarla.
1: E brava, hai visto che ci hai provato e ci sei riuscita, complimenti.
0: Chi la dura la vince.
2: Grazie mille.
0: Cosa fai di bello nella vita, Jasmine?
2: Allora, io sono impiegata in un ufficio di luce e gas.
1: Ok,
0: luce e gas, mannaggia, cioè, mi sei sul pezzo in questo
1: esatto.
0: periodo proprio.
2: Vabbè. Abbastanza, direi.
0: E allora è giusto che tu stacchi un po', ti metti così in mezzo al verde invece a questa meraviglia e ti distrai un po' da tutte queste robe. Va bene, grazie Jasmine, buon divertimento.
1: Ciao.
2: Grazie mille a voi, buona serata.
3: Ciao. Radio Number One.

0: appuntamenti sono veramente tanti, tanti, tanti durante tutta questa estate, spalmati un po' ovunque, e noi Radio Number One appunto saremo anche al Mantova Village e al Franciacorta Design Village. Ma chi c'è domani al Mantova Village?
1: Domani abbiamo Francesca Michelin, ore 21 appunto al Mantova Village. Invece sabato sera, sempre ore 21 al Franciacorta Designer Village, abbiamo Erma Almeida, amico di Radio Number One, un'altra amica di Radio Number One che verrà a trovarci al Mantova Village, sarà Malika Ayane il prossimo 24 luglio, sempre alle 21.
0: Va bene, insomma, tanti concerti, tante chiacchiere, visto che è appunto parole e musica, e quindi sarà bello scoprire anche certi lati degli artisti,
1: esatto,
0: che si raccontano e ci raccontano quello che magari non sappiamo di loro.
1: Esatto, quindi... esatto. Alla fine parole e musica serve proprio a questo, sia ad ascoltare le canzoni, ma magari anche in acustico, che sono sempre una versione sempre un po' più emozionante, da pelle d'oca, e poi anche a scoprire qualcosa che non sappiamo, qualche lato nascosto dell'artista.
0: Scoprite qualche lato nascosto anche delle donne al volante. Rimanete con noi, perché non finisce qui.
2: Resta sempre a bordo con Le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
6: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Valero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
7: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa. Anch'essa, come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Buona serata dalle donne al volante.
11: Manca un minuto alle 19.
12: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
13: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
12: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
13: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
14: Radio Number One Notizie.
15: Morti sul lavoro oggi altre due vittime. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato a Monte Santo Salentino nel Leccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera del Montello nel Trevigiano. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Ok della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Opposizioni in subbuglio. Legge elettorale truffa, Meloni a casa. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Sport e ciclismo, tripletta di Tim Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogacar. È tutto, a più tardi.
16: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
17: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
18: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
17: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
19: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
20: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: e con questo caldo effettivamente verrebbe anche voglia di uscire dalla tomba e
1: sì, no, anzi di entrare
0: e andare alla ricerca fresca di fontanelle, ecco, per intenderci. Va bene, ci sono le donne al volante qui a Radio Number One e parliamo appunto di caldo. Tra l'altro, attenzione, è scientifico, cioè il fatto che non è soltanto più, non è più un'impressione, lo dice la scienza: col caldo aumenta il nervosismo e anche e c'è anche un calo della concentrazione.
1: Esatto, l'aggressività anche.
0: L'aggressività, sì,
1: perché
0: insomma,
1: tante volte il caldo ci fa dormire poco e quindi siamo sempre un po' più nervosi
0: durante il giorno. Sì, poi alla fine sì, il nervosismo aumenta e quando sei in macchina te ne rendi conto, perché basta un nulla di quello davanti che fa qualcosa di solito non ti dà nemmeno fastidio. In queste giornate così calde mandi tutti a quel paese.
1: Esattamente,
0: come minimo. E poi, però
1: se poi hai anche la sfortuna di non avere una casa con l'aria condizionata e magari sei anche in un centro città dove non ci sono alberi, si fa molta fatica. Per esempio Milano sarà sempre più calda, e lo dice il profilo climatico locale elaborato dal comune, che raccoglie gli scenari previsionali fino al 2100 basati sui recenti modelli climatici, insomma. E ci dice questo profilo climatico locale che nei prossimi decenni le temperature medie della città continueranno a crescere in modo significativo, oltre 3 gradi in più verso il 2050 e oltre 5 gradi entro la fine del secolo. Quindi nel 2100 ci saranno 5 gradi di media in più rispetto a quelli di adesso.
0: Fine secolo, stavo facendo due conti su quanti anni ho e se ci arrivo.
1: Ma neanche io ci arrivo.
0: No, non ci arrivo.
1: Si fa caldo, non ci arrivo sicuro.
0: Ho il tempo di comprare il condizionatore.
1: Dai, magari allora sì.
0: C'è Luis Capaldi.

0: E tu cosa fai questa sera? Io spero di dormire perché farà sempre più caldo, lo sappiamo, Milano sarà sempre più calda, entro fine secolo ci saranno oltre 5 gradi in più, ma uno degli effetti più evidenti di questo, insomma, di questo cambiamento climatico e sul riscaldamento globale, che poi colpirà anche non solo Milano, saranno le cosiddette notti tropicali, cioè quelle in cui la temperatura minima non scenderà sotto i 20 gradi e intorno al 2050 si stima che Milano potrebbe registrare mediamente tra le 80 e le 90 notti tropicali ogni anno. Entro fine secolo potrebbero anzi superare quota 120.
1: Sono tante. Tra l'altro i nostri ascoltatori stanno scrivendo al 393-444-0444. Qualcuno dice: io litigo con mia moglie regolarmente perché lei non vuole l'aria condizionata, quindi finestre aperte, ok, va bene, però si schiatta.
0: Sì.
1: E dice: io non riesco a dormire. E c'è un sacco di gente che ha problemi di questo tipo, cioè appunto che per il caldo e perché non ha il condizionatore o non lo vuole tenere acceso, insomma,
0: non riesce a dormire.
1: Esatto. E poi siamo tutti più nervosi. Però c'è anche un altro fenomeno che riguarda l'Italia. L'Italia è il paese europeo dove la polvere sahariana è aumentata di più, fino al 25%. Questo è uno studio di Nature, secondo cui l'Italia è il paese europeo dove la concentrazione di polvere desertica è aumentata di più nell'ultimo decennio, con punte addirittura, come dicevo, fino al 25% nelle regioni meridionali. Ad aumentare, tra l'altro, non è il numero di ondate di polvere, ma la gravità di queste intrusioni, tant'è che questo intensificarsi in Italia è legato a due fattori. Da un lato c'è l'aumento della desertificazione del Nord Africa, che ovviamente porta poi tutta questa nube appunto di sabbia. Dall'altro ci sono i cambiamenti della circolazione atmosferica che interessano l'oscillazione nord-atlantica. Ora, è tutta una cosa scientifica. Certo è che noi ci ritroviamo questi cieli gialli, che sicuramente avete notato anche voi qualche volta.
0: Certo.
1: E poi magari al nord un po' meno, però al sud c'è tutta questa sabbia che gira.
0: Sì, però ovviamente questo ha anche dei problemi sulla salute, come per esempio dei ricoveri ospedalieri per problemi respiratori, con un impatto che è più pronunciato nei giovani sotto i 14 anni. Tanti bambini appunto sono ricoverati in ospedale proprio per problemi legati alla respirazione a causa di queste nubi di sabbia.
1: Esatto. E c'è ancora chi dice che il problema
0: non esiste
1: dell'ambiente, il problema appunto dell'innalzamento delle temperature, non esiste.

0: Sorry I'm Here for Someone Else. Qui a Radio Number One ci sono queste due donne al volante, abbiamo parlato di meteo, c'è chi dice che non esiste problema dell'ambiente, non è vero niente. Non succede niente, basta dare un'occhiata.
1: Esatto, basta dare un'occhiata alle quantità di notizie che ci arrivano e anche guardare i dati, perché alla fine è quello che confermano queste teorie, non sono neanche teorie perché sono dei fatti scientifici.
0: Esatto, vabbè, insomma. Noi, guarda caso, tra poco avremo il meteo.
1: Esatto, parleremo proprio di tempo, temperatura, clima anche. Lo faremo con Trebi Meteo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, sabato 18, Essere Armani, omaggio a Giorgio Armani con Anna Valle. Domenica 19 in Piazza del Querch, serata d'onore tra musica, cinema e poesia con Giancarlo Giannini. Al Museo Civico di Bormio continua fino al 30 agosto la mostra di Marcello Carrà, La Sindrome del Pallone e altri desideri. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
0: Per la tua pubblicità chiama all'800-239-182.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
14: Radio Number One Meteo.
15: Ci colleghiamo con Trebi Meteo con Daniele Berlusconi per scoprire che tempo farà nella notte ma anche domani. Buonasera.
16: Ciao Lili, ciao Agnese, buonasera a tutti.
15: E allora, cosa ci racconti, Daniele?
16: Allora, situazione meteo che diventa via via più ingarbugliata, diciamo così, perché fa ancora caldo, però ecco, sono già comparsi i primi temporali, li abbiamo visti ieri, e quest'oggi, questa sera, torneranno poi a ripresentarsi, soprattutto questa notte, dovranno transitare altri temporali localmente anche intensi, soprattutto sulle aree settentrionali del nord Italia, quindi alpi prealpi, pedemontane, alpi e pianure, in transito poi proprio tra notte e l'alba di domani, insomma un po' su tutto il nord Italia, quindi ecco, attenzione a fenomeni anche di forte intensità. Con il caldo che invece continuerà a insistere al centro-sud un po' per tutto il weekend, dove appunto anche chiaramente il tempo sarà soleggiato, e poi ecco, nel weekend tra sabato e domenica ancora qualche nuovo temporale potrà interessare, questa volta soprattutto il nord-est, quindi Triveneto, Emilia Orientale e Romagna, e poi domenica qualcosa forse anche sull'Italia centrale, specialmente aree appenniniche e medio versante adriatico. Però la notizia, insomma, che tutti attendavamo è che il caldo, insomma, ha ormai le ore contate, sicuramente al nord entro domenica domenica avremo valori decisamente più gradevoli, con un clima più vivibile, ecco, diciamo così, e poi nel corso della prossima settimana queste correnti un po' più fresche da nord dilagheranno anche sul resto dell'Italia e sul Mediterraneo, quindi le temperature poi caleranno anche al centro-sud tra lunedì e mercoledì.
12: Insomma, buone notizie. Esatto. Allora, il temporale di questa notte sarà, come dicevi tu, abbastanza violento?
16: Il rischio c'è, c'è anche di grandine, di medie grosse dimensioni, colpi di vento, ovviamente la grandine colpisce soltanto piccole porzioni del territorio, però insomma dove passa il nucleo più intenso c'è la possibilità di grandine, per cui ecco, ovviamente rimanete, cioè notte solitamente uno non è in giro, però nel caso lo fosse, ecco, guardate, consultate poi il radar per vedere insomma se per caso vi arriva addosso il temporale, in modo da poter riuscire a salvaguardarvi in tempo, ecco, diciamo così.
15: Ecco, noi allora accogliamo il tuo consiglio, invitiamo a scaricare l'app di 3B Meteo dove proprio c'è il radar. Grazie Daniele Berlusconi per gli aggiornamenti.
12: Ciao,
16: ciao, a presto.

0: certo, insomma, si indirizzi da un'altra parte che non sia il mio zerbino di casa, perché è già la terza volta che vado alla ricerca dello zerbino perduto. È così.
1: Che bella attività, vero? Che begli hobby.
0: Che begli hobby che ho durante la notte, soprattutto. Esatto. Va bene, vogliamo invece noi donne al volante parlare di donne, parlare di atlete, soprattutto visto che insomma si è parlato anche di calcio, si parla di calcio in questi giorni. E parliamo di quelle inquadrature nello sport, soprattutto quando ci sono di mezzo le donne, soprattutto nell'atletica, che mettono in imbarazzo appunto le atlete, perché lo sappiamo, insomma, le telecamere di solito inquadrano la gara, tutto quello che volete, ma spesso si sofferma sul fisico, sul corpo delle donne, delle atlete, e ci sono delle inquadrature che sono anche piuttosto imbarazzanti. Le stesse atlete se ne sono lamentate.
1: Esattamente, quindi ci sono queste nuove linee guida delle European Broadcasting Union, l'EBU, per le riprese delle gare femminili: meno primi piani sul corpo, addio alle angolazioni più controverse e focus sulla prestazione sportiva, perché la regia televisiva deve raccontare la gara, non deve raccontare il corpo delle sportive. E questa decisione nasce proprio da un confronto con le atlete, le protagoniste delle competizioni. Molte infatti hanno raccontato di essersi sentite più volte a disagio per alcune scelte di regia. Loro sono lì per fare il loro lavoro, per fare il loro sport e per competere, non sono in passerella, non sono neanche al mare a farsi vedere, ma anche al mare comunque avrei da ridire, ecco.
0: Sì, esatto, tra l'altro tra queste testimonianze c'è l'inglese Holly Bradshaw, medaglia olimpica nel salto con l'asta, che negli ultimi anni è stata bersaglio di insulti anche sui social e ha visto circolare online proprio video estratti dalle dirette televisive dove la si vedeva mentre faceva il salto e c'era la telecamera che andava sotto ad inquadrarla. Ora non è insomma proprio simpaticissima questa cosa, e questo succede in tantissimi sport: beach volley, tennis e tanti tanti altri sport. E quindi le atlete giustamente dicono adesso basta.
1: Esatto, peraltro diverse atlete hanno spiegato anche la consapevolezza di determinate telecamere durante la gara può anche diventare un problema, un elemento di distrazione, perché influenza anche la concentrazione nel momento della gara, nel momento anche della preparazione mentale che hai prima della gara.
0: Quindi cambieranno le regole, meno male, ci sono arrivati perché le atlete lo stanno chiedendo da anni.
1: Sì.
0: Questa cosa la stanno veramente chiedendo da anni e basta, primi piani sul sedere, insomma.
1: Basta.
0: Sono lì per fare altro.

0: Knowledge, la ripetiamo, Martin Garrix, Ed Sheeran qui su Radio Number One. Avete già progetti, programmi per il weekend?
1: Beh, allora, se per caso non ne avete, ascoltate Life.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Life. Eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
3: Fiere.
4: Il 18-19 luglio a Teglio in Valtellina è in programma Teglio Benessere, due giornate per ritrovare il proprio equilibrio attraverso attività olistiche, momenti di relax, conferenze, incontri e proposte a contatto con la natura.
3: Musica.
4: Al Mantova Village l'appuntamento è con Parole e Musica, venerdì 17 luglio dalle 21, Francesca Michielin. Scoprite di più su mantovavillage.it. A Bergamo continua Lazzaretto Estate il 18 luglio, Didi Bridgewater il 24, i Negrita. Il calendario completo su lazzarettoestate.it. Continua fino al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio il Lake Sound Park. Le prossime date: il 17 luglio Il Volo, il 19 Morrissey, il 21 luglio Serena Brancale. Biglietti disponibili su Ticket One. Il 17 e 18 luglio al Punto Verde di Piateda in provincia di Sondrio va in scena il Rock and Roads Festival. Sabato 18 c'è Scardi dei Pittura Fresca. Alla Franciacorta Designer Village in provincia di Brescia tornano gli appuntamenti con Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 Ermal Meta. Tutte le informazioni su Franciacorta designervillage.com. A Bergamo continua la stagione del Next, venerdì 17 luglio Treves Blues Band, il 18 Mercanti di Liquore. Informazioni e biglietti su nextbergamo.it.
3: Sport.
4: Sabato 18 luglio è in programma la nona edizione della Stracolor a Sondalo, Sondrio. L'evento trasformerà il paese nel più grande apreschi d'estate della Valtellina, unendo una camminata non competitiva di 5 km ad una grande festa musicale. Informazioni su sondaloturismo.it.
3: Arte.
4: Continua fino a settembre nella Sala delle Cariate di Palazzo Reale a Milano la mostra Kiefer, le alchimiste. Attraverso oltre 40 monumenti teleri, l'artista contemporaneo rende omaggio alle donne scienziate e filosofe dimenticate dalla storia.
3: Feste.
4: Venerdì 17, sabato 18 luglio a Chiavenna torna la grande festa dell'estate con Notte Bianca a Chiavenna. In programma musica, concerti, DJ set. Informazioni su eventichiavenna.it. Il 17 e 18 luglio ed il 24 e il 25 torna a Marcaria in provincia di Mantova Afro Summer 26, l'Open Air Festival. Due weekend di grande musica, pizze, stinchi, galletti e fiumi di birra. Prosegue l'undicesima edizione di Monferrato On Stage, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche alla musica. Venerdì 17 luglio a Cavagnolo Torino si esibiranno artisti urban, hip hop, locali emergenti.
3: Enogastronomia.
4: Valtellina, capitale della Bresaola, sabato 18, domenica 19 luglio a Chiuro torna la Sagra della Bresaola. Al coperto presso la colonia due splendide serate con menù a tema. Sabato 18 luglio sulle montagne di Madesimo torna invece Enogastronomica in quota, l'itinerario gourmet in alta montagna tra antipasti locali, formaggi d'alpeggio e vini valtellinesi. Posti limitati, iscrizioni su madesimo.eu. Ad Aprica, il 17 e 18 luglio, c'è i Tep de Naolta, tradizioni, vini, sapori della Valtellina. Informazioni su apricaonline.com. Chiudiamo andando in Liguria. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Bagnun a Sestri Levante celebra uno dei piatti più rappresentativi della cucina ligure, il Bagnun di acciughe. Originariamente preparato dai marinai e composto da acciughe fresche, pomodoro, aglio, olio extravergine d'oliva e gallette del marinaio. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
3: Life, eventi da vivere. Eventi da
5: vivere. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: A Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Questo è Kay con Strange World, 1995, tra l'altro lui faceva il modello a New York, l'hanno visto, gli hanno detto dai canta questa,
1: canta, yeah.
0: canta e ha avuto un successo pazzesco nel 95 e poi non se ne è più saputo nulla.
1: Esatto,
0: sparito, veramente una quando si dice la meteora, ecco, questa potrebbe essere appunto una di quelle, però ha lasciato il segno perché è una canzone che piace ancora molto, grandi canzoni, tra l'altro qui a Radio Number One, grandi calzini, mi verrebbe da dire.
1: Che non sono delle meteore.
0: Perché dalle canzoni ai calzini è un attimo.
1: Il passo
0: e noi
1: è breve.
0: Parliamo questa sera, per chiudere tra l'altro, di calzini colorati.
1: Divertenti,
0: sì.
1: Esatto, sì, che non sono delle meteore fortunatamente, questo però è un mio pensiero, perché se apri il cassetto delle mie calze ci trovi delle fantasie particolari, ecco.
0: No, guarda che se lo dici così poi chissà che.
1: No, non pensiamo male, l'ultimo calzino che ho comprato, che mi hanno regalato in verità, aveva su dei cinghiali. È un particolare.
0: Sì, molto femminile,
1: molto
0: direi.
1: Molto femminile anche,
0: esatto.
1: Un regalo, comunque mi è piaciuto molto. Però sì, stanno tornando di moda finalmente i calzini divertenti, perché avevamo visto già anni fa, per esempio, Justin Trudeau, ex primo ministro del Canada, che ha sempre indossato in qualsiasi occasione pubblica e anche statale delle calze particolari, ecco.
0: Lo prendevano anche molto in giro, insomma, anche per il ruolo, insomma, che aveva. Però adesso anche gli uomini, quelli più eleganti, più attenti, insomma, alla moda, magari un completo di quelli proprio super chic, sai, molto, molto stiloso, e poi ci metti il calzino con le formichine.
1: Esatto, ma per che drammatizzare, ma va bene, poi negli anni sono ritornate le calze nere, blu, grigie e bianche, un po' noiose.
0: Noi ci stiamo chiedendo, ieri abbiamo parlato di mutande.
1: Sì, oggi di calze
0: oggi
1: domani.
0: Oggi di calzini domani, chissà cosa vi capiterà.

0: pezzo di Elton John insieme a Britney Spears, che riprende pezzi di Elton John della sua carriera, a concludere con questo pianoforte firmato appunto Sir Elton John. A concludere il nostro appuntamento con le donne al volante. Tra pochissimo si stanno già preparando, si sente che stanno scaldando i motori, anzi forse stanno scaldando le padelle della cucina. Quelle dell'Happy Hour, Luca Gabro.
1: Buonasera, facciamo che stiamo raffreddando qua, perché effettivamente già caldo ce n'è abbastanza, però qualche piattino freddo non ci starebbe male. Dopo chiediamo a Gandalf com'è la situazione.
0: Oggi solo caprese, va bene?
1: Sì, sì, vabbè, magari. Tutto bene, fa caldino anche lì allora?
2: Fa caldino, però un po' meno, dai, rispetto ai giorni scorsi, tutto sommato si sta discretamente bene. Poi quando apriamo la porta degli studi e usciamo, veniamo investite da questa ondata di calore che arriva dalle scale, che è veramente una roba bellissima.
0: Sì, sì, guarda, sì, proprio
2: da svenire.
0: Quello che volevamo, proprio. Sì.
1: Un'esperienza meravigliosa,
0: sì, una bella experience, te la vendono anche sia chiaro.
3: Beh, restate ancora un po' in studio, una bella cenetta
1: e così fate lì, fate portare un delivery.
0: Ce la dovete preparare voi, perché voi dite facciamo le cene, noi non abbiamo ancora visto niente, quindi adesso ce la preparate.
1: Va bene, alzo le mani.
2: Okay. Vabbè, io comunque rimango, perché tanto alle 22 sono ancora qua, quindi io il delivery lo chiamo, io devo anche mangiare, insomma. Va bene, allora vi lasciamo con i ragazzi dell'Happy Hour, torniamo domani a che ora?
0: Alle 17. Ciao.
2: Yes, ciao.
1: Ciao. Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
3: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
6: Buonasera, sono le 20 in punto, state ascoltando Radio Number One.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Radio Number One Notizie.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
10: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
11: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
10: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili, manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
9: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali. Un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport ciclismo, tripletta di Team Riel Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar. Ed è tutto, buona serata.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
14: Radio Number One, Happy Hour.
6: Ci troviamo anche noi, facciamo quei summit, facciamo quelle ricerche di mercato, quelle analisi, ci sediamo e diciamo un sacco di cose intelligenti.
15: Guardi, noi già di problemi ne abbiamo tanti, se ci mettiamo anche a cercare soluzioni non ne usciamo più.
6: Che siamo braverdi, mi saremmo io e lei.
15: Dice?
6: Allora, ci sediamo, diciamo, mamma mia, affrontiamo il problema del caldo. Che caldo, cosa ci mettiamo, il maglione di lana? No, meglio la maglietta con le maniche corte.
15: Bravissimo.
6: No, no, va bene, buona serata, benvenuti in questa Radio Number One. Salutiamo le donne volanti, Lilli compresa, che comunque torna più tardi per l'appuntamento di Number One Classics, dove spolvererà, anzi, i vinili li spolvererà il signor Gabro, dove vi accompagnerà per
15: un attimino, dai, che sono solo le 20.
6: Esatto. Allora, attenzione, perché qui si alza il livello, assolutamente. Solo qui
15: only
6: si alza
15: here.
6: Il livello. Only quills. Si alza the levels. E quindi prima cosa che facciamo qui, alzando il livello.
15: Tutte le sere tutte lo prendiamo il giornale sul bancone del bar, leggiamo il santo del giorno, giovedì 16 luglio.
6: Oh, attenzione, perché oggi è Santa Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Quindi se avete un'amica che è di un altro monte, o non è beata e o non è vergine, niente, non è valido fargli gli auguri. Ecco, mettiamola così. Però in caso ce li fate, perché è sempre un piacere ricevere degli auguri, giusto? Carmelo è detto a posto, va, va.
15: Carmelo!
6: Carmelo, no, quello è il monte, no? Oh, ma oggi è una di quelle giornate che serviva sul calendario a livello globale. Attenzione, perché qui c'è stato un impegno.
15: Attenzione.
6: Esatto. Giornata mondiale del serpente. Guardi lei.
15: Il cobra non è un serpente, quindi tutti tranne il cobra.
6: Lei pensi che il serpente è quello che viene giù dal monte? Che dopo gliela canto, dai.

0: questo è Summer, è anche un po' funk, appunto Summer Funk, ha visto quante ne sapeva.
1: Lei lo balla al Summer Funk?
0: Guardi, io adesso non saprei perché...
2: Beh, stasera non c'è neanche un posto, mi tocca lasciare la macchina in doppia fila.
0: Buonasera Berti, innanzitutto.
1: Ben arrivato.
0: Ben arrivato. La macchina in seconda, come tutte le sere, però devo dire che Milano più o meno è deserta, come fa a mettere lei la macchina in seconda fila? Lo sa solo lei, potrebbe fare altro, meglio metterla in altro loco la macchina, no?
2: Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
1: Non avevo dubbi, guardi, chissà perché.
0: Pensavamo facesse altro, ma guardi, gentilissimo, guarda, va bene. Allora, buona serata, è arrivato anche il Berti, poi ovviamente Gandalf, probabilmente in cucina, non lo sappiamo se sia in cucina o meno, di solito in cucina, eh.
3: Non mi meraviglia, mio figlio.
0: No, neanche a noi, in cucina, ovviamente, tutto a posto.
1: Può stare dove vuole, tanto non combina nulla, quindi...
0: Tanto alla fine, devo dire che fondamentalmente da mangiare non ce lo fa mai, no, donna?
4: Buonasera,
0: sì,
4: capo.
0: Buonasera, c'è anche la barista, siamo tutti stasera. L'ha visto Gabro? Ma attenzione, perché qui si alza il livello ancora di più, perché qui come si alza il livello non si alza da nessun'altra parte.
1: Arrivano quei momenti che aspettate tutta la giornata, come ad esempio la lettura dell'oroscopo.
0: Ma attenzione, perché aspettate la lettura dell'oroscopo? Perché non è l'oroscopo di domani nella sua banalità.
1: No,
0: sarebbe stupidissimo leggere l'oroscopo di domani e poi aspettare fino a domani per vedere se è vero quello che accadrà domani, no? Noi non ci abbiamo fretta, allora leggiamo quello di oggi e capiamo se effettivamente gli oroscopari che stamattina hanno scritto delle cose ci hanno azzeccato e o non ci hanno azzeccato. E per non farvi ci litigare tra di voi, cosa facciamo?
1: Dato che prima arrivavano tanti messaggi con i gemelli, il toro, il cancro, adesso il capo ne estrae solamente uno, perché poi si stanca, se no.
0: Attenzione che estraggo un segno. Vergine, oh, vede Vergine, attenzione. Migliorano lavoro e amore, potresti essere stato irritato per tutto, persino anche troppo ribelle e anche un po' confuso.
1: Dai, basta che non sia un'irritazione cutanea, poi va bene tutto.
0: Però tutto sotto controllo. Tanto poi se vi pungono le zanzare, che ce ne sono poche, come dicevamo ieri, quelle per pagare l'irritazione arrivava il noto eritema solare con questo.
1: Ma
0: caldo.
1: Quante ne sa stasera?
0: Stasera sarei un po'. Guarda, posso essere tipo.
4: Lei è un cretino.
0: Infatti, quello che.

0: Serata, buon rientro a casa per coloro che sono operativi e lavorano ancora in queste giornate come noi, e poi ci sono quelli che invece sono in vacanza e ci stanno godendo di sottofondo, magari mentre stanno facendo la doccia, rientro dal mare, dalla spiaggia, dal lago, dalla montagna, insomma, quelle
1: qualcuno robe. Ieri è stato per caso al concerto di Bruno Mars, che noi eravamo qui, non siamo potuti andare.
0: Esatto, se qualcuno ci vuole raccontare, ci racconti, qual è il problema, direi nessuno. Nel frattempo salutiamo di delle persone, sì, tantissime, che puntualmente ci mandano dei messaggi. Signor Gabbro, ci abbiamo Luigi, e detto Gigi, da Bergamo.
1: Ciao,
0: buona
1: Gigi.
0: Serata. Ciao Gigi, buona serata. Salutiamo anche Anna e le amiche che hanno fatto una bellissima passeggiata in Val Cavagna, e salutiamo anche invece Elena. Ciao Elena, buona serata anche a te. Salutiamo buonasera Piaciuatti. Piaciuatti, indovini chi è? Ciao Maria Grazia, salutiamo la Sicilia.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ormai stiamo imparando anche i dialetti. Lei sa che c'è Google Translate che sta inserendo una serie di dialetti all'interno per decodificare in alcuni casi tipo il sardo.
1: Sì, tantissime persone lo usano ancora tutti i giorni.
0: Ma tutti i giorni cosa?
1: Per parlare nei loro paesi.
0: Lei lo sa invece che adesso con sto caldo, no? Ci sono un sacco di problemi, tra i tanti problemi sono le prestazioni.
1: Beh, dipende, posso dire.
0: Sì, no, lasci stare, no? Evitiamo di commentare. Non trascendiamo, per favore. Allora, le performance, quelle cose quando sì, quella dolce metà, ci sono le performance. Però capita che le performance ogni tanto fanno cilecca, o almeno mettiamola così. Pare che, no, non è pare, è un dato di fatto, perché c'è uscito un articolo. Una signora qualche giorno fa ha esposto una denuncia, ma soprattutto ha evidenziato, chiamando le forze dell'ordine, il fatto che il marito non consumasse il rapporto con la suddetta.
1: Vero, era tornato da un lungo viaggio in Nigeria, la moglie aveva organizzato il bentornato, lui probabilmente
0: c'era già un festino, erano tutti pronti, c'erano dei fuochi d'artificio, niente, e lui niente, e ha chiamato le forze dell'ordine. Adesso io non so, perché poi non ci sono state delle specifiche relative agli accaduti a seguire, no? Però non so, i casi sono due. Le forze dell'ordine probabilmente sono arrivate e hanno portato, non so, due o tre pastiglie al signore.
1: Secondo me li ha chiamati per fare l'interrogatorio. Con chi sei stato?
0: Con la lampada, con questo caldo, che ha messo la lampada in faccia, è venuto a fare il terzo grado. Dove sei stato? Dove era la notte? Va bene, niente. Comunque queste sono le cose strane, perché adesso parliamo chiaramente, adesso qualsiasi cosa possa succedere all'interno delle quattro mura, se non è poi così una cosa, diciamo, esagerata da chiamare le forze dell'ordine, magari se evitiamo che forse hanno delle cose più importanti da fare, poi non so.
1: Ma poi tornato da un lungo viaggio è giusto dare un contentino alla moglie, poi se si tratta in media di 12 secondi, voglio dire che
0: ha portato almeno dei cioccolatini, no?

0: Vento nella piaga, businessman, forse come il signore che è tornato, che era occupatissimo, però signor Gabbro.
1: Era fare affari sicuramente in Nigeria.
0: Businessman anche lui, così.

0: feste con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Dal 19 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Abbatti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
0: Radio Number One Meteo.
5: E voi non ci crederete, ma anche stasera nell'Happy Hour ci abbiamo la situazione meteorologica grazie agli amici di Trebi Meteo, che puntualmente ci informano per la giornata che sta da venire, quindi per domani. Attenzione, domani instabile su prealpi e prealpi centro orientali con temporali anche forti. Al centro invece soleggiato su tutte le regioni con cielo sereno e poco nuvoloso, mentre al sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno e poco nuvoloso. Per restare informati, come usiamo dire noi, sempre sul pezzo, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.

0: anche stasera, quindi se volete regalare il vostro brano preferito a chi più vi pare, mandateci un WhatsApp al 393 444 0444.
1: Esattamente.
2: Posso avere un aumento?
1: Ma per quali motivi? Mi dia un buon motivo per il quale io chiedo, per un amico, perché dovremmo dare un aumento?
0: Se non lo sa lei.
1: Non lo so, fa delle pretese così, non so.
3: Però si poteva far meglio.
1: Ma Berti, ma meglio di che cosa? Che non abbiamo detto ancora nulla. Va bene, niente. Questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Abbiamo un sacco di richieste, quindi se volete richiedere le vostre canzoni, mi raccomando, come giustamente puntualmente ricordiamo, affrettatevi, perché potrebbero esaurirsi un po' come noi. Che
0: tra poco chiude tutto qui.
1: Decisamente.

mondo british, della new, da, partendo dalla new wave e poi arrivare alla heavy metal, influenzò molto anche il mondo americano e californiano del mondo del rock. E poi l'esploit ci fu dopo l'86, dopo gli anni, i primi anni 80, quando, adesso non so se sia un caso meno, quando si trasferirono a Dublino per fuggire al fisco, quindi forse perché gli venivano delle idee migliori, non lo so. E questa è una delle tante, diciamolo. C'è anche Madame.

0: Mr. Mark Ronson in questa versione Amy Winehouse, bellissima, ritrovata in questa serata. Salutiamo anche Antonella, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando. Sì, ci abbiamo ancora degli spazi.
1: Siate rapidi però, perché poi arriva Alberto e dice che sono finiti tutti. No, ma io volevo ascoltare questa, ma mi puoi dedicare quell'altra? No, dovete essere veloci.
0: Esatto, velocissimi direi, no?
2: Non ce la raccontano tutta però,
0: Che cosa, perché Berti, va bene. Vediamo di fare altro stasera, per favore. Dai,
2: dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, lo facciamo sempre.

0: Sai che mi è venuto il torcicollo.
1: No, ma quello secondo me è per un altro momento, che forse glielo spieghiamo agli amici a casa.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Number One presenta...
0: Cosa sta facendo?
1: Sta facendo degli esercizi.
0: Allora,
1: visto che spezziamo una lancia perché sull'aria condizionata, no? Lei ha il torcicollo perché stanotte si è addormentato.
0: Stanotte sì, ho lasciato il condizionatore acceso, però anche la canzone di prima era bellissima, poteva stare.
1: Ho capito, però dopo diciamo le cose, come mi buttate tutti addosso quando dico di tenere l'aria condizionata, usare con parsimonia.
0: Consiglio, usate deumidificatore, non fa male al collo e a niente, e rinfresca pure.
1: Pensi un po' lei questo pozzo di saggezza, no? Era per farle dire che comunque anche lei vede che è d'accordo un po' con me, non esageratamente per lei.
0: Addormentarsi con l'aria condizionata, no. Tenerla spenta mentre lavoriamo, sì, non sono d'accordo con lei, sono a favore del condizionatore.
1: Io non sono più suo amico. Va bene, buona serata Radio Number One, un altro spazio del dedicato, il secondo di questa serata, di questo giovedì sera.

0: King Away From Thinking, Go West, dalla colonna sonora di un film che era Pretty Woman del 1990, questo gruppo formato da Richard Drammi e Peter Cox nell'82, poi arrivò un po' al vertice in vetta alle classifiche grazie a questa canzone che appunto coronò il sogno di Pretty Woman, appunto il film che tutti nel mondo hanno visto, giusto?
1: Sempre bello tornare indietro nel tempo con la musica.
0: Come quella che tornerà più tardi con Number One Classic con Lily dalle 22.

0: Miles Smith, Ned Oran, Drive Safe, Radio Number One. Anche voi, attenzione alla guida, come si usa dire, ma attenzione perché tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato. Happy,
1: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Siete su Radio Number One, un minuto dopo le 21.

0: signor Gabbro.
1: Che si apre sempre così, con un altro spazio del dedicato.
0: Ma guardi lei.
2: Non ci abbiamo più spazi,
0: ma, guardi lei, non facciamo tempo a dirlo, che vabbè, come non detto.
1: Anche per stasera niente, però raccontateci comunque al 393-444-0444 come va questo giovedì sera e soprattutto che piani avete per il fine settimana.
0: Esatto, e soprattutto cosa state combinando anche questa serata, visto che poi magari molti approfittano e riescono a mangiare il gelatino con questo clima qua, no? Uno mangia qualcosa a casa con il compagno o la compagna, dice dai mangiamo un gelatino, si fa una passeggiata.
1: Occhio, non troppi dolci che poi la prova costume, attenzione.
0: La prova costume che facciamo. Allora salutiamo un po' di amici, salutiamo anche Pierluigi, buona serata.

0: era Rock With You, appunto pubblicato nel 1979, momento di maturità di questo grande artista, grazie anche ai suggerimenti, agli arrangiamenti, alla produzione del grande Quincy Jones, che comunque ha fatto e fece la differenza su diversi panorami musicali di quei periodi e non solo, ma di questo ne abbiamo parlato più volte. Se non ci avete il disco, andatevelo a prendere perché è stupendo. Ma a parte questa cosa qua,
1: sì,
0: ci abbiamo altro da dire?
1: Parecchio, abbiamo ancora un'ora da fare, quindi sì? Direi
0: allora,
1: di sì.
0: Allora potremmo dire, per esempio, non so, cosa diciamo? Diciamo.
1: Ma se vuole raccontiamo quella dell'uva, non lo so, dica lei.
0: Ma dell'uva quale uva? No, parliamo di cose serie.
1: Sì, assolutamente. Stavamo guardando col signor Luchino che in Europa è passata una proposta di legge contro gli sprechi nel settore industriale, specificamente in quello dei vestiti.
0: Esatto, e mi sembra un'ottima, una delle... Una delle cose che forse hanno un senso, perché praticamente puntualmente ogni periodo ed ogni stagione nel mondo della moda, soprattutto dell'alta moda, si buttano via un sacco di capi di abbigliamento se vanno al macero, perché effettivamente invenduti in molti casi, anche perché prezzi proibitivi, cioè diciamo per pochi ma non per tutti, anzi decisamente per pochi e basta. E allora il concetto è che l'Europa ha vietato, ha dato questo veto, e quindi adesso bisogna capire

dato di fatto. Va bene, buona musica come sempre, quella che non manca mai qui su Radio Number One. E allora dobbiamo salutare anche le colleghe di Chicca, che ha detto: se c'hai una bella canzone, ce la mettiamo. Allora, mettiamo questa, mica.

0: Sinclair, Mattia Bazar, grande ti sento, la storia della musica in questo caso rispolverata qualche annetto fa, giusto per riproporla al pubblico che magari alla quale era sfuggita questa chicca di musica, no?
1: Pronto? Sì, ti sento.
0: Ma mi sente cosa? Madonna, Sabrina Carpenter!

0: Radio Paradiso, forse, forse non si sa, ma sicuramente tra un attimo un altro spazio dedicato.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
2: No, dimmi, dimmi, no.
1: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
2: Sì, ho capito, ma secondo te.
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise.
2: Ma che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Non ci abbiamo più spazi, eh?
3: Berti, l'abbiamo già detto prima, l'abbiamo detto all'inizio dell'ora, vero?
4: Ci teneva a ricordarlo, sì, perché stanno arrivando in realtà ancora tantissime richieste.
3: Mamma mia, tutte le sere è così, quando finiamo gli spazi continuano ad arrivare le richieste, a noi ci dispiace. Perché... Ciao Desi, ciao Dede, ciao anche a... Dov'è? Paolo, ciao Paolo, anche a Daniela. E purtroppo non ci abbiamo più spazi, però tranquilli, quelli che insomma prima che arrivasse la sentenza di Alberti mezz'ora fa, le altre canzoni arriveranno tutte, quindi no problems per il resto. Poi domani sera siamo ancora qua, vero signor Capo, puntuali.
4: Certo, venerdì dalle 20 alle 22, quindi chiedeteli domani ciò che avete, no? Volevate ascoltare
3: se
4: oggi.
3: Se non ci avete fatto in tempo oggi, sicuramente domani farete in tempo, giusto?
5: Mi viene da Lidl.
3: Cominciamo col cinese adesso, niente, va bene. Perché è questa canzone?

0: iniziato nel 1982 da questo duo statunitense, dal loro undicesimo album che si intitolava H2O, che ultimamente manca un pochettino perché l'acqua effettivamente un po' ci manca, no?
1: Soprattutto qui nel locale.
0: Decisamente l'ultima cosa che si beve qui.

0: Back, be my radio number one. Ha visto che è arrivata la notizia che i primi giorni del mese di agosto toglieranno tutti i cantieri dalle autostrade, signor Gabbro?
1: Meno male, dai, perché sennò
0: se no ce l'abbiamo
1: poverini
0: fatta.
1: Chi ci lavora, poveri gli operai,
0: poverini, ma soprattutto poverini quelli che viaggiano e si mettono in coda, ci mettono 84 ore in più di quelle che dovrebbero metterci. Speriamo che abbiano messo del buon parquet per terra, perché tutto il tempo che ci hanno messo
2: lei è un
0: cretino. Ma no, ma così si fa per dire, perché sicuramente che le rifiniture sono quelle che contano.

0: Star è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Avrei voluto chiederle cosa faceva Next Summer. Però gliel'ha chiesto già Damiano Davide, quindi evitiamo.
2: Non so neanche quello che faccio domani, si figuri l'anno prossimo.
1: Si figuri un po' lei. Va bene, buona serata, questa è Radio Number One e questo è l'ultimo

0: bevuto?
1: Non lo so,
2: ha l'abbiamo appena chiesto.
1: La domanda è: ha pagato tutto quello che ha bevuto?
0: Ciao raga, ci beviamo domani.
1: Niente, come al solito.
2: Domani, che dobbiamo dire?
1: Niente, tanto non paga mai, come se fa finta di niente e se ne va.

Viene pubblicato questo vademecum di tutti i giorni da parte delle Banderas. Questo This Is Your Life 1991, gruppo britannico, e questo fu l'unico successo esploa a livello mondiale, poi basta, scomparsa dalla circolazione. Questo diceva semplicemente che questa è la vostra vita e non dovete buttarla via e seguire i vostri sogni, semplicissimo, no? Una cosa

0: Mike Epp, Lisa Doolittle, Radio Number One, quasi addirittura d'arrivo, signor Gabbro.
1: In inglese almost.
0: Ma chi? Chi cosa? No, attenzione, perché noi più tardi arriva Number One Classic con la nostra Lily, quindi chiudiamo noi ma apre Classics con lei. C'è Gaia!

0: Bossa Nostra, con la quale andiamo a chiudere questo appuntamento.
1: Donne
0: cosa? Stiamo chiudendo l'appuntamento. Tra un attimo arriva Lili, Number One Classics, vero?
2: Noi ci sentiamo domani a partire dalle 20 qui con l'Happy Hour.
0: Mi raccomando, puntualissimi. Voi invece fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, eh?
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: serata con noi. Questa è Radio Number One. Sono le 21:59.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Giovedì 16 luglio, buona serata, benvenuti nel Number One Classics. Io sono Liliana Russo, Lili è una donna al volante, insomma sono appena scesa 2 ore fa e sono di nuovo qui e il viaggio sta per iniziare. Preparatevi perché stiamo per entrare nel cuore della musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90 e la prima tappa è negli anni 70 con Pick Up the Pieces.

La musica che ha conquistato le classifiche per 3 decenni sono quelle che ogni sera ascoltiamo nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e la Average White Band ci ha riportato al sound del 74. Negli anni 80 funzionavano, forse lo ricorderete, i gruppi composti da donne. Le Go-Go's erano tra questi, americane di Los Angeles. Tra loro c'era la bellissima Belinda Carlisle, che poi continuò la carriera da solista, e tra i suoi successi c'è I Get Weak. Era il 1988.

Eccoli qui stasera anche i Delight, è un gruppo dance house nato a New York, attivo tra l'86 e il 96, a metà però del loro cammino con Grooves in the Heart arrivò il grande successo. State ascoltando Number One Classics, la musica che ha fatto la storia. Non riusciamo nemmeno a tenere il conto di quante cover ci siano di Killing Me Softly. Questa sera ascoltiamo la prima versione di Roberta Flack, era il 1973.

0: The Living Daylight dei norvegesi Ha-Ha, pubblicata nel 1988, è stata la colonna sonora dell'omonimo film di James Bond, in Italia intitolato 007 Zona Pericolo. Number One Classics torna tra poco con altre grandi canzoni.
1: Number One Classics.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

Nel 1975, solo negli Stati Uniti, Fly Robin Fly del gruppo tedesco delle Silver Convention riuscì a vendere 1,5 milioni di copie, davvero tanta roba e tanto successo per loro in tutte le discoteche del pianeta. Number One Classics spazia da un decennio all'altro con la musica più bella dagli anni 70 agli anni 90. E come dimenticare la voce di Chris Rea, ci porta in spiaggia con On the Beach, era il 1986.

La musica italiana è sempre accolta con un tappeto rosso nel nostro number one classics. Io sono Lily, una donna al volante, e ho un debole per Raffaele, per Raffa, che negli anni ci ha regalato pezzi di poesia in musica. Era il 1995, Sei la più bella del mondo è stato veramente un tormentone. Partecipò anche al Festival Bar di quell'anno. Una canzone che viene voglia di cantare anche adesso. In arrivo però qui con noi ci sono J.Q.

0: Disco Night Rock Freak del 79 è il grande successo con cui debuttò il gruppo dei JQ dal Bronx. Questo era il soul funk americano che in quel periodo spopolava nei locali. State ascoltando Number One Classics, noi torniamo tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Classics è un vero archivio delle emozioni, perché poi pescando nella musica degli anni 70, 80, 90 ognuno di noi ha dei ricordi, tra questi anche Huey Lewis and the News con I Want a New Drag. Ma che fine hanno fatto? Tra l'altro Huey Lewis è recentemente apparso come ospite nel podcast Off the Record, dove ha discusso della sua vita attuale e anche della sua carriera. Lui purtroppo, a causa della perdita dell'udito, adesso non canta più eccetera, ma si dedica alla pesca a mosca. È una tecnica di pesca sportiva, io mi sono documentata perché non ne sapevo assolutamente nulla, quindi andiamo oltre e ci sono per noi i Tavares.

Ogni sera dalle 22 noi ci prendiamo del tempo per riascoltare la musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lili, una donna al volante, e dal nostro cavò musicale ogni sera c'è sempre qualche sorpresa.

0: Noi dobbiamo parcheggiare, siamo arrivati a destinazione, grazie a tutti per esserci stati anche questa sera. Io sono Lilly e vi aspetto domani con Number One Classics.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Comunque ragazzi, bello fare la combricola, eh?
2: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
3: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
4: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
2: Ma chi è questo, scusa?
4: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
3: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
4: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: number one night.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne